che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima, per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz
2: Train. Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Uccise 13 persone, ferendone 32. Hassan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla difesa Hexet ha raccomandato la condanna a morte e Trump lo ha approvata. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Ucraina ancora sotto i bombardamenti russi, mentre 650 droni di Kiev hanno raggiunto Mosca e hanno fatto almeno una vittima. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jäger, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Sembra più vicino l'Election Day. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio insieme a quello per sindaci delle grandi città, anche se poi richiama le prerogative del Colle. Intanto in aula alla Camera il governo accelera e pone la fiducia sui primi 3 articoli della riforma elettorale. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto registra l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale un audio di 4 secondi con le parole "Io sono Giorgia Meloni", un modo per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e farne un marchio brevettato. Da Israele, ieri ha visto e vissuto le prime celebrazioni in attesa domani del 7 ottobre, anniversario dell'attacco subito da Hamas, e proprio ieri Israele è venuta fuori la notizia da Israele, battuta questa mattina dalle agenzie, che Tel Aviv era pronta ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. Caccia erano già decollati, sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, quanto rivelano fonti israeliane alla CBS. È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer. Calcio: l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna nella quarta giornata di Nations League, la Francia travolge il Belgio 4-1. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Come al solito è dai giornali che partiamo, quotidiani questa mattina, che in modo diverso guardano ancora alla Spagna e in parte alla Francia, cioè a quelle manifestazioni oceaniche che hanno determinato sicuramente delle scosse telluriche in Spagna, con la decisione di Sanchez di andare ad elezioni anticipate, ma che stanno anche creando tensioni importanti in Francia. Francia, lo sappiamo, che nel 2027, quindi ormai veramente tra una manciata di mesi, andrà alle urne. Sicuramente queste tensioni stanno allungando un'ombra lunga sull'attuale governo e anche sulla presidenta francese della stessa identità. Certo, Macron per questioni costituzionali non si può ripresentare, però diciamo che questo sta proprio creando una situazione che qualcuno definisce ancora più fertile per il lancio e l'affermazione elettorale di Marine Le Pen. Vedremo, le questioni non sono così nitide, però questa mattina andremo sia in Spagna che in Francia per capire meglio. Quindi c'è la lettura politica, c'è la lettura anche di capire come la sinistra in questi decenni a livello europeo abbia risposto meno alle istanze dei cittadini, e poi invece c'è il taglio che guarda in modo molto molto puntuale alle due emergenze che in Francia e in Spagna le manifestazioni hanno voluto evidenziare. Per quanto riguarda la Francia, soprattutto richieste riguardo il futuro dei giovani, il sistema scolastico, le prospettive, i costi legati all'istruzione. E la Spagna invece il problema, soprattutto il problema casa, e sappiamo l'emergenza abitativa non è soltanto dramma spagnolo, e quindi molti giornali continuano a guardare a quello che succede anche in Italia, quello che si è fatto, quello che non si è fatto. E poi sempre su questo versante di salute e sociale ed economica italiana ci sono i dati dell'Istat che ci parlano di tasse e prezzi che stanno soffocando e rendendo sempre più critica la situazione delle famiglie. Ancora la politica italiana con la legge elettorale, poi per la verità c'è anche la cronaca a tenere banco, ovvero tutti gli addentellati che sta rivelando anche l'inchiesta, la nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nel 13 agosto del 2007 a Garlasco in provincia di Pavia. E poi fronte internazionale in Medio Oriente, domani 7 ottobre, anniversario critico, le celebrazioni sono già iniziate, anche le contestazioni a Netanyahu, e poi ovviamente il fronte russo-ucraino. Quindi questo per dire che ci sono giornali, pagine dei giornali molto molto ricche, per la verità anche variegate questa mattina in edicola. Avvenire, casa senza governo. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti. L'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa, scrive l'Avvenire. E poi eccolo qua, taglio centrale, Medio Oriente, il trauma del 7 ottobre e la forza di parlarsi, il Papa scrive al parroco di Gaza. La missione dei volontari di Let's Talk Democracy nei 40 banchetti a Gerusalemme e in tutta Israele comincia con il dono di un fiore a un passante, poi il fiore diventa parola, la parola, spazio democratico. Agora. L'associazione ha stabilito una prassi minima scientifica per l'innesco e la gestione del colloquio, ma innumerevoli sono le vie del linguaggio. Il cordoglio di Leone XIV per le due donne uccise a Gaza in un messaggio inviato al parroco padre Romanelli. E tutto è raccontato nel bel pezzo servizio di Lucia Capuzzi, inviata a Gerusalemme. Ve lo cito soltanto perché sarà il nostro approfondimento domani. Ricordate il mercoledì Spazio Legalità? Ecco, parleremo di questo. Carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile. Una proposta di indulto responsabile per dare una risposta alla situazione drammatica di sovraffollamento delle carceri. Tema che abbiamo già affrontato proprio nello scorcio di stagione quest'estate, ma che vogliamo riprendere perché forse qualcosa si muove, forse, non illudiamoci. La stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%, volano i prezzi, in calo il potere di acquisto, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. E infatti molto si sta ragionando su quanto lo stipendio medio deve prevedere come parte all'affitto oppure per chi può al mutuo, perché sappiamo che il mutuo è 110%, ormai sono un ricordo di un tot di anni fa, soprattutto dopo l'approvazione del Basilea 2 non è più possibile, ma proprio anche a tutela dei tanti cittadini che in molti casi avevano fatto un passo più lungo della gamba. Questo per stare sulla realtà e la concretezza. Quindi c'è stato anche un ritorno più importante all'affitto, però è stato calcolato che uno stipendio medio non può sostenere oltre il 30% destinato all'affitto. Quindi se guadagni 1000 euro non puoi avere un affitto che vada oltre i 330 euro. Questo ovviamente a spanne. Restiamo ancora sulla stampa, perché ritroviamo l'editoriale dell'ambasciatore Ettore Sequi, che guarda proprio alla Spagna. Madrid vota, adesso trema l'Europa. Corriere della Sera su questo sta: Sanchez e crisi, Spagna al voto. Ma io vi voglio portare sul taglio centrale, perché parliamo di Russia, ma attenzione, non di conflitto russo-ucraino, ma parliamo del timore che qualcosa sia successo in un laboratorio chimico biologico siberiano, e parliamo di peste. La peste nel laboratorio siberiano, morto una scienziata, ha rilasciato per errore un agente infettivo. L'Unione Europea dice monitoriamola. Questo ricorda quello che non abbiamo mai avuto poi racconti e prove dirette di quello che potrebbe essere successo nel laboratorio cinese di Wuhan, dove il Covid avrebbe, come dire, trovato la porta d'uscita, con le conseguenze che tutti ahimè ricordiamo. Stiamo parlando della morte di Daria Scipilova, 28enne, tecnica di laboratorio, che era dipendente dell'Istituto di Ricerca sulla Peste di Shelekov. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che ci fossero delle provette del materiale, dei vetrini di peste, proprio perché il laboratorio quello studiava. È morta per ufficialmente, questo è quello che riportano le autorità e che hanno presentato alla famiglia, polmonite di eziologia, cioè di origine sconosciuta. Il timore è che ci possa essere un'epidemia di peste. Al momento da Mosca ovviamente non filtrano informazioni che siano confortanti, proprio perché non filtrano informazioni, e questo non è soltanto determinato da una chiusura, diciamo così, di rapporti dopo il 2022 tra l'Europa e la Russia, ma è sempre stato complicato avere informazioni di questo tipo dalla Russia anche in tempi, diciamo così, di rapporti molto più rilassati. Quello che è interessante capire è se la Cina sicuramente si sta muovendo per capire cosa sta succedendo in Siberia ed evidentemente anche attuare le dovute precauzioni. Siamo su Repubblica, case e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito, quindi siamo ben oltre quel 30% visto come tetto massimo per garantire poi una sostenibilità, una vita minima al di sopra della soglia di povertà per le persone. Ancora su Repubblica, truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi dicono guerra possibile. I 007 tedeschi sono ancora più precisi, dicono che è la Germania obiettivo possibile di un attacco convenzionale da parte della Russia, dicendo che l'attentato di Lipsia è stato soltanto, come dire, un antipasto. 7 ottobre, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Qua alla vigilia del drammatico anniversario del 7 ottobre, Repubblica pone l'attenzione non solo sulle celebrazioni, non solo sulla storia, il racconto dei sopravvissuti, le testimonianze di quello che il 7 ottobre ha rappresentato in modo drammatico per gli israeliani vittime della ferocia di Hamas, e poi ovviamente sappiamo che dall'8 ottobre è stata Gaza, dico l'8 ottobre, ottobre in senso simbolico, ma nei giorni dopo è stata Gaza invece a raccontare un orrore dietro un altro orrore, orrore che sta continuando, anche se formalmente siamo quasi a un anno dell'accordo di pace, della tregua, ma sappiamo che la situazione, diciamo, ha perso di intensità, ma la gravità è sicuramente rimasta. Quello che fa Repubblica è mettere insieme, e seguiteci perché lo faremo anche noi domani, tutti gli elementi che sono emersi su cosa non ha funzionato oppure è stato decisamente sottovalutato da un punto di vista di prevenzione, di sicurezza, mettendo in campo sia le falle, mi si passi questo termine, da un punto di vista della sicurezza e quindi dei due principali organi, dei servizi, da una parte il Mossad, che sono i servizi segreti per l'estero, e dall'altra parte lo Shin Bet, che sono i servizi segreti israeliani interni, ma che hanno la delega proprio sulla questione palestinese. Quindi capire cosa non è funzionato nella recezione, nella comunicazione, e poi cosa non è funzionato a livello politico, se è vero, come sostengono esponenti emiratini, che in realtà lo stesso Netanyahu era stato direttamente avvisato dai loro servizi di quello che poteva accadere. Siamo sul Messaggero, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. E poi l'editoriale di Paolo Pombeni, l'Europa, le rivolte, lo Stato sociale. Ancora torniamo, restiamo sul Messaggero per tornare sulla questione legge elettorale con la fiducia, il nuovo testo, la sinistra dice schiaffo alla Camera. Messi i voti di fiducia sui tre articoli, poi sarà posta la fiducia sull'intero testo, il voto definitivo è atteso per giovedì. Vedremo intanto quello che succederà a livello di dibattito, perché diamo per scontato che a livello di approvazione non ci saranno sorprese. Siamo sul Foglio, c'è un graffiante articolo editoriale di Giuliano Ferrara che guarda alle piazze, le manifestazioni, le mobilitazioni di Francia, Spagna, ma non solo, in qualche modo guarda anche i movimenti che poi si sono tradotti nelle urne tedesche di questa estate nella Germania dell'Est. Scrive Giuliano Ferrara: la scomparsa della lotta di classe, mito della nostra epoca, quindi insomma della classe di Giuliano Ferrara, classe anagrafica, ci dice molto sulla crisi delle sinistre e sulla forza segreta del populismo globale. Quindi, come dire, nel momento in cui la lotta di classe non viene veicolata politicamente, allora è un attimo scivolare nell'area del populismo globale ed essere così facilmente strumentalizzati. E questa è la grande domanda, la grande critica che viene mossa nei confronti delle sinistre. È interessante anche il dibattito che si è aperto in Spagna e sulla Spagna per capire se veramente siamo a livello di, come dire, movimento sociale, quello che si sta avvenendo nelle piazze spagnole per la casa, oppure no, perché i movimenti sociali sono più strutturati, ecco, non sono soltanto proteste. Sole 24 ore, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. E noi sappiamo che proprio la questione degli affitti brevi, mettendoci dentro tutto, B&B, Airbnb, affitti brevi veri e propri, quindi anche fino a un paio di mesi, sono quella formula di affitto che sta sottraendo ancora più disponibilità di immobili e allo stesso tempo sta facendo lievitare i prezzi degli affitti residenziali. Quindi bene che ci sia questa luce, che venga fatta attenzione, evidentemente anche poi perseguendo tutte le irregolarità, però sicuramente questa non è la soluzione. È vero che di fronte a quadri complessi le soluzioni non sono mai uniche solitamente, ma sono più d'una da mettere in campo. Ancora sul Sole 24 Ore, che segue sempre con molta attenzione gli scenari medio orientali, Israele, cerimonie divise a 3 anni dal massacro di Hamas del 7 ottobre, e poi Gaza, sempre emergenza, il grido del Papa, fino a quando, Signore? Ecco, almeno il Papa ci ricorda di porre l'attenzione su Gaza. Siamo su QN, La Nazione, l'apertura è sempre sulla Spagna, Sanchez Svezia si gioca tutto, il taglio centrale è su fronte russo-ucraino, ma questa volta il confine è quello estone russo, truppe estone al confine russo con l'allarme degli 007 tedeschi, rischio guerra. Il Fatto Quotidiano continua a fare i conti all'Ucraina, crack a Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, i dati sono di Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit. E siamo sul Giornale, che tiene l'attenzione su tutti i principali temi che abbiamo toccato, ma che decide di aprire questa mattina con la notizia di cronaca giudiziaria d'inchiesta che viene riportata comunque da tutti i giornali. Garlasco, buchi e misteri delle indagini, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. Qua il riferimento è agli elementi che stanno emergendo sull'inchiesta 2007 e quindi il DNA, le prove sul DNA sui pedali che una prova diede dubbio, diede misto, diciamo, nel senso che c'erano soltanto 6 marcatori su 16, dichiara Poggi. Poi una prova con riprova diede positivo, assolutamente positivo, quindi quella che viene definita una bella prova, proprio perché vuol dire che hai tutti e 15-16 parametri. E poi invece si è venuto a sapere semplicemente nel carteggio d'archivio che questa prova era stata ripetuta e c'era stato risultato, attenzione, non negativo ma nullo, perché stiamo parlando di DNA, quindi non c'era un positivo o un negativo in quel momento, in quel risultato pare non ci fosse proprio DNA. Allora, questo in realtà potrebbe avere delle spiegazioni scientifiche, però sappiamo che il tema Garlasco sta veramente esasperando gli animi e confronti, quindi speriamo vengano fatti tutti gli accertamenti e poi soprattutto capire se questo è stato, come dire, un problema sicuramente da identificare, individuare e nel caso anche da far trarre le opportune conseguenze, come ha detto ieri il numero uno dei carabinieri, il generale Longo, però capire poi se questo cambia o no la situazione, quindi se c'è stato un errore nella procedura, se però si è arrivati a un risultato che ha inficiato veramente rispetto alle 7 motivazioni per cui Alberto Stasi è stato non nel primo processo, nel processo d'appello, ma con rilancio della Cassazione, è stato poi nel 2016, 2016, sì, ho detto bene, 2016 è stato condannato in modo definitivo. Alla questione si aggiunge anche l'impronta 33 che sarebbe stata eliminata dai reperti e poi è venuta fuori anche una perizia, una valutazione psicologica su Alberto Stasi non firmata, senza data e che la PM non avrebbe richiesto. Quindi su quello che è successo a RIS nel 2007 sicuramente un po' di chiarezza deve essere fatta, a prescindere da quello che significa poi rispetto alla sentenza di condanna definitiva. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, l'Italia ne fa altri 3 alla Turchia, è seconda, bella forza e quindi Nations League vede sorridere anche gli azzurri e male non ci fa. Allora, io adesso voglio tornare subito sull'Avvenire, l'abbiamo visto anche il Sole 24 Ore, che riportano in primo piano le parole di Papa Leone, il messaggio di Papa Leone rivolto al parroco di Gaza, padre Romanelli, proprio per tornare a Gaza, non dimenticare Gaza. Io vi voglio far sentire la testimonianza di Elena Gentili, che è responsabile advocacy di Save the Children, perché l'abbiamo detto tutte le volte che in una situazione emergenziale capita in una popolazione, sicuramente i malati e i bambini sono i primi a farne le spese nell'immediato ma anche in prospettiva. Vi faccio sentire Elena Gentili di Save the Children.
3: La situazione in territorio palestinese occupato resta drammatica e sono soprattutto i bambini a pagarne il prezzo più alto. A Gaza possiamo dire che un'intera generazione è stata privata dalla propria infanzia. Sono anni segnati da violenza, fame e continui sfollamenti. E a un anno dal cosiddetto cessate il fuoco dell'ottobre del 25, la realtà quotidiana non è cambiata in maniera sostanziale e i numeri dei decessi sono continuati ad aumentare. L'accordo infatti non si è tradotto in una protezione effettiva per i bambini, che invece continuano a vivere nella paura e nell'incertezza. Le conseguenze si vedono nella salute fisica ma anche psicologica dei bambini, anche negli anni di apprendimento perduto. Questo infatti è un elemento fondamentale. Non poter andare a scuola significa non soltanto perdere lezioni, ma perdere uno spazio di normalità e di relazione. Ma il 97,5% delle scuole è stato danneggiato o distrutto. I numeri infatti ci aiutano a comprendere la dimensione della crisi. Dall'ottobre del 23 più di 21.500 bambini sono stati uccisi, più di 58.800 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori. Circa 10.500 bambini hanno riportato ferite invalidanti e 1.500 hanno subito amputazioni, facendo di Gaza il luogo con la più alta percentuale di bambini amputati a livello globale. In questo quadro i bambini palestinesi hanno bisogno non solo di sicurezza, ma di poter tornare ad avere accesso alla scuola, alle cure sanitarie, alla nutrizione, ai servizi di protezione, al sostegno alla salute mentale e quindi a spazi sicuri. Più questo sostegno viene ritardato, maggiore sarà il danno di lungo periodo per i bambini, per le loro famiglie e quindi per l'intera comunità. Nonostante enormi difficoltà operative, Save the Children e i suoi partner continuano a sostenere bambini e famiglie in tutta Gaza attraverso programmi salvavita e interventi essenziali per sopravvivenza, ma anche il loro benessere. La priorità oggi deve essere molto chiara: proteggere i bambini. Serve un cessate il fuoco definitivo, il rispetto del diritto internazionale umanitario, un accesso umanitario sicuro, sostenuto, prevedibile e quindi una risposta che garantisca istruzione ma anche salute, nutrizione, protezione e supporto alla salute mentale. E i diritti e i bisogni dei bambini palestinesi devono essere al centro di qualsiasi accordo sul futuro del territorio palestinese occupato. I bambini non possono continuare a pagare il prezzo più alto della guerra e noi non possiamo permettere che oltre al presente venga sottratto loro anche il futuro.
2: E queste sono veramente parole da tenere sempre presenti, soprattutto in queste ore, soprattutto in questi giorni. Dunque grazie a Save the Children per quello che sta continuando a fare, grazie ad Elena Gentili. Restando sempre sulle pagine dei quotidiani, c'è un'altra notizia che viene riportata da tutti i giornali, ovvero l'attribuzione ieri del premio Nobel per la medicina 2026. A vincerlo Carla Dyserot, Peter Hagman e George Nagel sono i vincitori per i loro studi dedicati, attenzione, all'optogenetica. Molti di noi credo abbiano scoperto soltanto ieri cosa sia l'optogenetica, una tecnica che consente di osservare come le cellule nervose plasmino ricordi, emozioni e comportamento nel cervello. Quindi studi che sono molto utili nel percorso di trattamento, di studio e ricerca per patologie come lo spettro autistico e anche come il Parkinson e non solo. Però vi spiega tutto in meglio Cristian Arripoli, che è docente di fisiologia all'Università Cattolica di Milano.
4: L'optogenetica è una tecnica che è considerata rivoluzionaria perché permette con la luce di attivare delle cellule di mammifero che normalmente non rispondono alla luce. Pensiamo ai neuroni. I neuroni del cervello rispondono a seguito di complesse vie di segnalazioni che coinvolgono i famosi neurotrasmettitori. Però che si è pensato di fare, e quindi la storia è anche interessante di questi tre premi Nobel, cioè del premio Nobel assegnato a questi tre ricercatori, sì, che si è scoperto, quindi vado in ordine temporale, che alcune alghe utilizzavano la luce per orientarsi e che lo facevano per mezzo di una proteina che poi è stata chiamata channel rhodopsin, e queste proteine si comportavano come dei veri e propri canali ionici, cioè canali che anche le cellule di mammifero hanno, che però non rispondono alla luce ma rispondono magari alle variazioni dell'attività elettrica del neurone o rispondono all'influenza di trasmettitori. Quindi che si è pensato di fare? Di prendere in prestito queste proteine delle alghe e forzarle a farle esprimere ai neuroni di mammifero. Questo cosa ha permesso? Ha permesso di controllare l'attività dei neuroni che generano segnali elettrici a seguito dell'utilizzo di una luce, si parla di luce blu perché queste cellule rispondono alla luce blu, ma poi sono state scoperte altre proteine che rispondono a altre lunghezze d'onda, ad esempio alla luce gialla, e hanno l'effetto opposto. Qual è la cosa straordinaria quindi? Che grazie a tecniche di ingegneria genetica si possono far esprimere queste generodozioni solo in sottopopolazioni neuronali. Se consideriamo il cervello che è formato da miliardi di cellule, capire il funzionamento di piccole popolazioni può essere qualcosa di veramente utile. In passato come si capiva la funzione di aree cerebrali, o grazie a dei casi clinici che magari avevano delle particolari patologie che andavano a colpire aree cerebrali, o grazie a seguito di interventi chirurgici specifici, o grazie a modelli preclinici in cui si andava a creare un danno, si creava un danno in un'area e si vedeva l'effetto sul fenotipico. In questo caso invece il contrario, si fanno esprimere queste proteine, ripeto, prese in prestito dalle arche, si accende un LED e si vede come si comporta l'animale, con un vantaggio straordinario che la luce non ha dei limiti temporali, quindi si possono usare varie frequenze e vari impulsi di diversi ordini temporali. E quindi questo ha permesso ad esempio di capire che cosa succede se si vanno ad attivare sottopopolazioni neuronali. E ora entriamo quasi nel fantascientifico, perché negli animali in laboratorio con un LED è possibile indurre l'animale a cercare o a consumare cibo quando le generodopsine sono fatte esprimere, ad esempio in alcune sottopopolazioni di un'area cerebrale che si chiama ippocampo, a attivare fenomeni di ricompensa o di motivazione, fenomeni di paura, comportamenti di paura, o addirittura movimento o addirittura memoria.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.

0: Per il buongiorno in blu e torniamo a spostarci sul fronte russo-ucraino. L'avete sentito anche dalle news, nella notte c'è stato quello che Mosca definisce il più massiccio attacco di droni ucraini contro la capitale russa. Si conta un morto, ci sono 6 feriti e gli ucraini avrebbero ancora una volta colpito un deposito di petrolio, quindi la strategia ovviamente nei confronti delle strutture energetiche di raffineria di Mosca sta continuando da parte dell'Ucraina. Questo per quanto riguarda la situazione nel campo, ma vogliamo fare adesso un approfondimento prendendo un po' le mosse da quello che ci raccontava ieri mattina la giornalista Claudia Bettiola. Vi ricordate, ci parlava di una Kherson sotto assedio, e questo, se vogliamo, è da tempo, quasi da subito, no? Che Kherson anche è stato proprio terreno di duro confronto, conquista e riconquista anche da parte degli ucraini e poi di un assedio pesante. Però ci sono nella regione di Kherson proprio dei centri, ed è il caso della cittadina, del paese, onestamente adesso scopriremo anche le dimensioni, di Oleshky, dove i russi stanno conducendo una delle strategie proprio medievali, che è quella dell'affamamento. Proprio ad Oleshky non si riesce a far arrivare beni primari, tra cui appunto quelli alimentari, oppure ci si riesce ma veramente col contagocce e con una grandissima fatica. Cerchiamo di capire meglio la situazione. Noi proprio a Kherson andiamo e ci colleghiamo con Alberto Capannini di Operazione Colomba, il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, che è in Ucraina proprio dal marzo 2022. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti a capire la situazione a Kherson e poi quanto è grave la condizione di Oleshky?
1: La situazione a Kherson è una città sul fronte, quindi la città più vicina al fronte attaccata in Ucraina. C'è la città di Kharkiv, che però è 30 km dal fronte. Qui siamo proprio sul fronte, che è il fiume Dnipro. La città è sotto il controllo ucraino e dall'altra parte del fiume ci sono i russi che colpiscono la città, i civili, ribadisco, con tutto quello che può esplodere, quindi tutti i tipi di droni, tutti i tipi di proiettili, artiglieria, missili.
0: Alberto scusami, sì. Attaccano i civili perché sono attacchi diciamo così a tappeto, per cui non si evita di attaccare i civili, o si attacca i civili perché si vuole attaccare i civili?
1: Si attacca i civili perché si vuole attaccare, ecco. I civili, qui c'è il cosiddetto safari umano, quindi i piloti di droni russi si esercitano a imparare a usare i droni sui civili, quindi tra cui anche noi. Quindi se tu esci per andare a fare la spesa, se ti muovi per qualsiasi motivo, esci, dei droni possono attaccarti e ti attaccano. In questo momento all'incirca ci sono 400 droni sulla città. La città è una città di qualche decina di migliaia di persone, e prima della guerra ovviamente era molto più popolata, però ci sono droni. Questa notte

0: già per un periodo da qualche parte in Ucraina oppure dall'Ucraina, dicono vabbè, se devo morire muoio anche lì. Quindi scelgono di rimanere. Noi viviamo con una comunità che ha scelto di rimanere qua e vive nella, lontano dal centro, nella prima periferia di, viviamo nella prima periferia di Kherson, e questa comunità ha un, una struttura, una casa che è un po' un riferimento per distribuzione di cibo, per acqua, e quindi viviamo con loro. Cerchiamo di riparare questa struttura che è stata per metà demolita da due droni incendiari due anni fa, e ancora stiamo portando via le macerie, perché a distruggere non ci vuole niente, invece ricostruire ci vuole tantissimo tempo, soprattutto tenendo conto della situazione che è molto precaria.
1: Ma il quotidiano com'è? Come si articola? Cioè, con questa minaccia continua dei droni e con questo safari umano che dunque vede voi, no? Tutti voi come, come obiettivi, come prede.
0: Ah, bisogna praticamente essere sempre molto attenti e la prima domanda è: oggi andiamo a fare la spesa, no? Perché motivo per uscire di casa e andare a comprare qualcosa. Quindi andiamo a fare la spesa, e dove andiamo? Andiamo dove due mesi fa quel drone ha attaccato la macchina di fianco alla nostra, o andiamo nell'altro posto che sembra più sicuro? Poi si guardano le chat che sono fatte da cittadini che scrivono: oggi c'è un attacco di drone in quel posto, oggi c'è in quell'altro, attenzione, non andate lì oggi. E quindi si cerca di capire dove e se uscire per andare a fare la spesa. Questo è il problema esterno. Poi c'è il problema interno, che tutta la popolazione maschile dai 23 ai 60 anni è passibile di essere arruolata, quindi chi non vuole essere arruolato, sono tanti per mille motivi, e si sta nascosto in casa. Quindi è una città in cui pochissima gente gira, e nonostante questo la vita continua, ci sono persone che decidono di convivere con la paura, perché alla fine se dovessi ascoltare solo la paura, fare quello che ti dice, dovessi stare chiuso in casa sottoterra tutto il tempo. Poi a un certo punto mi dice: beh, se devo vivere come un topo, magari provo a trovare un'alternativa. E quindi questa è la vita quotidiana, ecco.
1: Alberto, posso farti una domanda personale? Poi se vuoi rispondi, mi vedi tu. Ma cos'è che ti spinge, cioè la motivazione per cui tu sei lì e a rischiare, a condividere tanto quanto i cittadini ucraini di Kherson, e quindi insomma avere, lo posso dire, credo, no? Avere comunque una vita appesa giorno giorno.
0: Personalmente è il rapporto con le persone, cioè una volta che tu hai conosciuto le persone e vedi che sono ovviamente persone come noi, dici: ma se questa persona è in quella situazione, la mia vita vale più della sua, per cui la mia deve essere protetta, sicura, cioè la sicurezza è un bene scarso, per cui prima deve essere per noi e poi se ce ne rimane un po' lo condividiamo con gli altri oppure per tutti. Quindi è pensare che la mia vita valga come la loro, non poco come la loro, ma tanto come la loro.
1: Bello.
0: E quindi questo, il fatto di conoscerli e di dire: ma lui che ha quel nome, lei che ha quel nome, vivono lì. E un di loro ci ha detto due giorni fa, diceva: voi non cambiate la situazione, nel senso che la guerra non si ferma, però il fatto di sapere che siete con noi ci fa pensare che forse andrà meglio. È poco, bellissima. Di piccola sta cosa, però
1: no, è enorme.
0: Però
1: certo. In questa situazione direi che fa la differenza, e come. Alberto Capernini, ci aiuti allora, come poi mi sono fatta veramente trascinare dal tuo racconto, però torniamo sulla situazione di Oleschi. Che succede? Perché è così difficile far arrivare bene di prima necessità, a cominciare dal cibo?
0: Perché Oleschi è dall'altra parte del fiume e quindi far arrivare beni da parte russa, lo dicono, vuol dire che fate arrivare anche uomini e armi. C'è una situazione simile anche da questa parte, a Ostriv, che dalla parte, diciamo, controllata dagli ucraini, che è un'isola, nel senso che è una parte della città unita alla città solo da due ponti. Questi due ponti da tempo non sono percorribili, quindi le persone lì in quell'isola non si riesce a fargli arrivare cibo. nonostante questa situazione si prova, ecco, comunque a fargli arrivare

0: arrivare nel cibo, però come dire, la guerra e l'umanità si contendono lo spazio, nel senso che dove c'è la guerra tutto il resto non vale niente, cioè il fatto che i bambini, le donne e le persone che devono mangiare non è contemplato tra i diritti, quindi il problema è la guerra, quella situazione lì in particolare grave, ma qui è tutta la città che è ostaggio della guerra, tutti cioè le persone normalmente che vengono uccise sono civili, sono persone anziane che magari aspettano l'autobus, che girano, che sono nel loro giardino, che vanno a comprare due cose nella bottega, quindi la situazione, cioè,
1: proprio
0: questa,
1: perché
0: essendo un punto di spinta in cui i due eserciti si incontrano e uno vuole entrare a recuperare i terreni e l'altro vuole entrare a prendere la città di Kherson, questo ogni settimana i russi provano a entrare. Quei territori lì si trovano in questo punto di contatto tra i due eserciti.
1: Sì, poi con la chiara volontà, come ci dicevi, da parte dei russi di spingere le persone, perché ovviamente questo poi faciliterebbe tutto per i loro obiettivi, ad andarsene, no? Quindi a svuotare Oleshki, a svuotare il più possibile i territori contesi. E questo fa parte, purtroppo è drammatico, delle strategie di guerre più cruente, non c'è dubbio, però la guerra è questo, ecco, insomma, ricordiamocelo sempre. Alberto, io ti ringrazio tantissimo, non solo per questo collegamento, ma anche veramente per tutto quello che tu e gli altri operatori fate, soprattutto già nella vostra presenza, nel vostro esserci. Torniamo presto a sentirci. Intanto un abbraccio a tutti voi. Non ti dico attento perché mi sembra veramente stupida dirlo. Grazie, Alberto Capannini. Operatore di Operazione Colomba, il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, che spesso raggiungiamo in tante lande remote del mondo, si trovano in Ucraina dal marzo del 2022, quindi veramente da pochi giorni dall'inizio del conflitto, dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Allora, adesso ci spostiamo e torniamo sullo scenario medio orientale, mentre da fonti, diciamo così, non ufficiali, ufficiose, ma di livello interessante, quindi affidabile da entrambe le parti, nonostante dichiarazioni ufficiali, si sa che colloqui, contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran stanno continuando. Quello che però emerge, ed emerge con una chiara evidenza, è che qualcosa è cambiato sul fronte yemenita, cioè gli Houthi, che al di là dell'aver partecipato immediatamente a supporto delle operazioni iraniane, anche in chiave proprio fin dall'inizio, poi 7 ottobre, di sostegno ad Hamas, poi aiuti in qualche modo per un certo periodo non erano stati più così virulenti. E invece negli ultimi mesi, già prima dell'estate, hanno cominciato a far sentire la loro presenza nuovamente, e questa minaccia, comunque queste interferenze, sono diventate sempre più importanti, fino a tornare a una vera e propria guerra aperta con l'esercito, quello che viene definito l'esercito regolare yemenita. Cosa sta succedendo e quanto quello a cui stiamo assistendo, anche il controllo, la ripresa invece del controllo di Bab el-Mandeb, quindi dell'altro stretto importantissimo per i traffici marittimi del Mar Rosso, insomma, quanto quello che sta succedendo c'entra con il conflitto Stati Uniti-Iran, quanto invece è endemico proprio alla storia travagliatissima dello Yemen, e cosa dobbiamo aspettarci. Lo sapete, tra le persone più esperte di questa fetta complicata di mondo troviamo il nostro Mauro Indelicato, giornalista, analista internazionale, insegna alla Uni Cusano e autore su Nova Lexo, ma lo leggiamo anche su Inside Over. Buongiorno Mauro, bentornato.
2: Ciao Chiara, buongiorno e grazie per avermi incluso nel club dei più esperti.
1: Direi proprio di sì. Allora, ci aiuti a capire che sta succedendo e soprattutto gli aiuti quanto sono, soprattutto in questo momento, non so come dire, molto molto indipendenti e autonomi anche rispetto all'Iran.
2: Beh, sono autonomi nel momento in cui la loro ideologia è proprio permeata, diciamo, dall'importanza dell'autonomia, è un qualcosa che ha a che fare direttamente sia con la loro religione che la loro ideologia, per l'appunto. Loro vengono indicati come gli sciiti yemeniti, in realtà sono più che altro, fanno parte, diciamo, del ramo dello zaidismo, che è diverso invece dallo sciismo duodecimano iraniano. Soltanto negli ultimi 30 anni gli sciiti iraniani, il clero sciita iraniano, li ha inclusi tra gli sciiti, forse anche per un calcolo politico, però ecco, diciamo che la loro ideologia e l'impostazione anche, diciamo, di questo ramo dello sciismo tende proprio all'autonomia anche nell'amministrazione, diciamo, della fede, diciamo, ecco perché per esempio non c'è un vero e proprio clero come invece c'è nel clero sciita iraniano, per l'appunto. Quindi sono molto molto autonomi e di conseguenza hanno una loro agenda, sono sicuramente anche finanziati dall'Iran, sono armati dall'Iran, ma ci tengono a sottolineare che hanno una loro agenda. E dunque da Teheran non c'è, come dire, la stanza dei bottoni in cui si può accendere o spegnere sostanzialmente l'attivismo degli Houthi. Sono gli Houthi stessi che decidono quando e come entrare in azione. Certamente sono influenzati dall'Iran, l'Iran ha una forte influenza su di loro solo per quello che passa a livello di soldi e di armi, però loro sono molto ma molto autonomi, e questo è un aspetto in qualche modo da sottolineare. Lo dimostra il fatto, per esempio, che un anno e mezzo fa gli Houthi hanno stretto una tregua separata con gli Stati Uniti, quindi loro già prima che gli Stati Uniti attaccassero l'Iran una tregua l'avevano raggiunta con Washington, andando contro anche quelle che erano le direttive di Teheran.
1: Infatti, assolutamente, però in questo momento che Teheran, sappiamo, è accertato, ormai lo stesso vertice iraniano lo riconosce, no? Cioè l'assoluta difficoltà, crisi economica del paese, si ha invece l'impressione che gli Houthi in qualche modo abbiano trovato fondi economici e rifornimenti di armi. Da dove potrebbero arrivare se non dall'Iran?
2: Sì, sicuramente l'Iran, come ho detto prima, ha un ruolo importante, però non occorre dimenticare che gli Houthi sono in guerra contro sia l'esercito regolare yemenita che contro i sauditi già dal 2014, quindi loro hanno accumulato 12 anni di esperienza e di armi che nella prima fase del conflitto contro i sauditi erano le stesse armi yemenite, perché all'inizio, diciamo, della loro avanzata verso Sana'a, verso la capitale, hanno trovato un alleato che è stato, come dire, clamoroso, un alleato inedito, che era costituito dall'ex presidente yemenita Saleh, che in realtà da presidente li ha sempre contrastati, però Saleh era stato detronizzato dalla primavera araba nel 2011, si allea con loro e Saleh dona sostanzialmente agli Houthi sia la guardia presidenziale, che era l'unità d'élite dell'esercito yemenita, che era lui fedele, e sia soprattutto gli Scud, che aveva ereditato a sua volta da Saddam Hussein. Quindi qua un po' rientra addirittura la prima guerra del Golfo, perché Saddam nel 91, per ringraziare Saleh del fatto che è stato l'unico presidente arabo o quasi a non andargli contro, gli ha donato una serie di vecchi Scud che però gli Houthi hanno riadattato e spesso hanno sparato contro i sauditi facendo anche danni, perché gli Scud, proprio perché non sono controllabili, fanno molto molto più danno, colpiscono a casaccio in territorio nemico. Questo ha consentito agli Houthi di sviluppare negli anni anche un proprio programma missilistico, per cui c'è una componente anche, come dire, tra virgolette autoctona, cioè nel senso ci sono armi iraniane ma anche armi yemenite del passato regime yemenita che in qualche modo sono ancora stoccate nei loro arsenali.
1: E invece per quanto riguarda l'esercito yemenita, anche l'esercito ha avuto una sorta, come dire, di riorganizzazione, rafforzamento?
2: Diciamo che l'esercito yemenita fino a gennaio non esisteva più, perché innanzitutto l'esercito già nel 2014 si è fatto schiacciare da una ribellione armata come quella degli Houthi. Certo, c'erano gli iraniani dietro, c'erano altri canali di finanziamento, c'era l'ex presidente Saleh, però fatto sta che se un esercito si fa sopraffare, perde il controllo della capitale, si fa appunto superare da una da un esercito non regolare, chiaramente già fa capire che di suo l'esercito yemenita era molto debole. E in questi ultimi 10 anni diciamo che l'esercito è stato più che altro, è esistito più sulla carta, ecco, che non a livello pratico, ma nel vero senso della parola, perché è stato scoperto qualche mese fa, per esempio, che interi battaglioni venivano pagati, ma in realtà non esistevano, i fondi venivano evidentemente dirottati da altre parti. E infatti l'esercito yemenita fino al 2025 controllava pochissimi territori yemeniti, anche perché a sud a controllare il territorio erano le forze secessioniste del sud, che erano finanziate dagli Emirati. Poi i sauditi hanno capito che se volevano uno Yemen, diciamo, più vicino a loro, dovevano in qualche modo riorganizzare l'esercito yemenita. Quindi da Riyadh sono arrivati i fondi, sono arrivati anche i consiglieri e quant'altro, quindi l'esercito si è un po' rimesso in sesto. In questa fase però io credo che ancora l'esercito non è propriamente risolidificato, fa molto affidamento alle tribù e alle milizie locali che sono contro gli Houthi. Quindi in questa fase vediamo quasi una situazione libica, dove cioè sono più le tribù che gli eserciti regolari a fare la differenza.
1: Quanto, al di là del sostegno all'esercito, l'Arabia Saudita sta intervenendo?
2: Sta intervenendo in maniera molto anche con dei raid sostanzialmente, quindi ha ripreso anche un po' i bombardamenti che sono andati avanti nello Yemen dal 2015 al 2023, poi erano stati stoppati grazie agli accordi tra Iran e Arabia Saudita che erano stati sottoscritti appunto nel 2023, poco prima poi dei fatti di Gaza. Quindi parliamo di un altro Medio Oriente sostanzialmente, sono passati appena 3 anni, questo per far capire anche come Medio Oriente un mese corrisponde quasi a un secolo a volte. Quindi l'Arabia Saudita interviene militarmente, interviene con il sostegno finanziario e interviene anche politicamente. Diciamo che in definitiva si può dire che i sauditi cercano di far valere il loro peso politico nella regione, tanto è vero che sono riusciti a far attivare il meccanismo della Mecca, quindi l'accordo che è stato siglato ad agosto, nell'agosto scorso, con Turchia e Pakistan. E Turchia e Pakistan hanno riconosciuto che ci sono i presupposti per un aiuto all'Arabia Saudita, per cui manderanno soldati in territorio saudita a presidiare le infrastrutture più strategiche. Ma a livello politico il dato è che Riyadh può far smuovere anche altri attori come Turchia e Pakistan, quindi Riyadh sta cercando di usare tutto il proprio peso politico oltre che finanziario per aiutare l'esercito regolare yemenita.
1: Ti faccio un'ultima domanda, veramente ho 2 minuti, qualcosa meno. Abbiamo saputo come notizia delle ultime ore che le forze governative avrebbero ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi si possono permettere di perdere il controllo di Bab el-Mandeb?
2: Non l'hanno avuto fino a qualche settimana fa, quindi sicuramente se lo possono permettere, perché erano minacciosi pur non avendo il controllo delle coste. Il punto è che gli Houthi hanno dalla loro parte droni e missili, per cui anche se vengono sparati dall'entroterra comunque possono fare danno, ecco. Il controllo delle coste poi è un'aggiunta, perché è chiaro che ti dà la possibilità anche di poter eventualmente minare lo stretto, ti dà la possibilità di controllare meglio tutte le varie situazioni, però anche se si limitano, tra virgolette, a controllare l'entroterra, possono ugualmente fare danno. Quindi la battaglia che è in corso in queste ore è sicuramente importante, ma non risolutiva ai fini della sicurezza nello stretto di Bab el-Mandeb.
1: Grazie, sempre chiarissimo e interessante ascoltare Mauro Indelicato. A presto Mauro, buona giornata.
2: Grazie Chiara, buongiorno a tutti.
1: Mauro Indelicato, vi ricordo, è giornalista, analista internazionale, insegna alla Uni Cusano ed è autore per Nova Lexo ma anche per Inside Over. Allora, le ultime notizie che stanno arrivando dai fronti di guerra sono ancora aggiornamenti dell'Ucraina. Si parla adesso di un raid russo su un ponte a Zaporizhia dopo che le stesse autorità moscovite hanno parlato del peggiore, più massiccio attacco di droni ucraini subito dalla capitale russa ad inizio della guerra. C'è un morto, ci sono 6 feriti in Russia, invece ci sono 5 feriti per quanto riguarda gli attacchi a Zaporizhia. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, se soprattutto ci sarà quel famoso trilaterale entro ottobre a cui pare che Trump tenga molto, anche se poi intervengono altri elementi, cioè se il trilaterale va bene è una carta da giocarsi rispetto alle elezioni di mid term di novembre, se va male diciamo che sicuramente questo non porta credito alle urne per Trump, ma staremo a vedere quello che succederà. Quello che è certo è che in questo momento sia ucraini che russi in concreto vedono molto molto difficile la possibilità di un accordo. Arrivano le news con tutti gli aggiornamenti e poi ancora noi.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
5: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
4: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
5: TV 2000. Autentici per vocazione.
6: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
7: Il meglio di
6: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
8: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
9: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
8: Playlist in blu.
9: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
8: Playlist in blu. In Blu 2000.
10: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: In Blu 2000, news.
1: Un attacco ucraino con 650 droni ha investito la regione di Mosca, il peggior attacco, il più massiccio attacco subito dalla capitale russa, come dicono le stesse autorità locali. Ci sarebbe almeno una vittima e 6 feriti, mentre un raid russo su Zaporizhia ha ferito 5 persone. Israele era pronta ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota umanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Lo hanno rivelato fonti israeliane alla CBS. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Uccise 13 persone, ferendone 32. Hassan è stato stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui aveva rinunciato a difendersi. È stato il segretario alla difesa Exet a raccomandare la condanna a morte di Trump, che l'ha approvata. Torniamo in Italia, sembra più vicino l'Election Day. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan, ieri evocava il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci delle grandi città, anche se poi ha richiamato e riconosciuto le prerogative del Colle. In aula alla Camera il governo accelera, pone la fiducia sui primi 3 articoli della riforma elettorale. Giovedì è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole "Io sono Giorgia Meloni" per tutelarsi da caso di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e farne un marchio brevettato. È morto all'età di 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer, autore di famosi bestseller. E chiudiamo con il calcio. L'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia ha travolto il Belgio 4-1. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: intanto si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu, che ci portano a puntare l'attenzione sul settore aereo. Perché? Perché sicuramente, esattamente come il trasporto automobilistico, l'abbiamo visto anche la questione ovviamente del trasporto dei trattori o comunque dei mezzi dell'agricoltura, i rincari di questi ultimi mesi e soprattutto veramente dall'estate in poi sono diventati importanti, quindi pesano. E come sappiamo che per quanto riguarda gli aerei c'è un problema di reperibilità in alcuni casi, ma sicuramente di prezzi del cosiddetto jet fuel. Poi sicuramente il settore aereo, come dire, dal Covid in poi ha subito degli stop and go importanti e quindi diciamo delle cause esogene che hanno pesato sul settore, anche se in realtà per quanto riguarda poi il contesto italiano ci sono delle evidenti potenzialità e anche dei passi avanti che sono sicuramente importanti per il nostro paese. Cerchiamo di fare un punto guardando anche alla giornata che si è aperta ieri all'Università Bicocca di Milano, dove appunto c'è stato un convegno con nomi sia a livello di esperti che istituzionali importanti, che proprio ha fatto un punto sul trasporto aereo in Italia. Ha organizzato l'incontro da Andrea Giuricina, docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca, e il convegno si è tenuto al CESISP, che è proprio il centro di ricerca specializzato in economia, regolazione di servizi, industria, settore pubblico dell'università. Buongiorno Giuricin.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, come sta il trasporto aereo italiano?
1: Allora, se guardiamo i numeri del trasporto aereo italiano stiamo vedendo che siamo a livelli massimi, cioè abbiamo raggiunto il record. Quest'anno probabilmente si supererà per la prima volta i 200 milioni di passeggeri viaggianti per quanto riguarda l'Italia, e sono circa 40 milioni in più rispetto al 2023 o rispetto al 2019. Quindi l'incremento è stato indubbiamente molto importante negli ultimi anni, e se lo confrontiamo con il 1997, anno della liberalizzazione europea, addirittura siamo passati da 53 milioni di quell'anno a quest'anno che arriveremo a circa 204 milioni di passeggeri.
0: E cos'è che ha favorito così tanto il trasporto aereo, ripeto, anche rispetto alle, da una parte, alle crisi che ci sono state, Covid con tutte le limitazioni, poi anche lì il caro carburante, e poi adesso, a fronte anche del fatto che c'è stato un potenziamento anche del trasporto ferroviario, no? Quindi qualcuno, ricordo, diceva anche tra poco l'aereo non lo prenderà quasi più nessuno.
1: Indubbiamente la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria ha fatto sì che ad esempio il mercato domestico crescesse molto di meno rispetto al mercato internazionale, quindi il grande traino della crescita del trasporto aereo è stato soprattutto il trasporto internazionale. Indubbiamente è legato anche alla crescita del turismo dell'Italia, dell'attrattività italiana del turismo, ne parlavamo appunto anche ieri, e poi indubbiamente dalla liberalizzazione del settore, cioè c'è stato un grande cambiamento con l'arrivo delle low cost, con le compagnie aeree tradizionali che hanno iniziato a fare questi merger, queste fusioni per rispondere appunto alle low cost, e quindi sono state in grado, diciamo, di portare innovazione. La concorrenza aiuta sempre a portare innovazione, e quindi questo grande aumento è stato veramente importante nonostante tutte le grandi crisi, non da ultimo, come ricordava lei, il jet fuel, il prezzo del carburante che è veramente esploso, è raddoppiato da $750 a tonnellata del febbraio, di inizio metà febbraio di quest'anno, a $1,500 tonnellata in questo momento.
0: Però abbiamo visto che non c'è stata una ricaduta proporzionale a livello di prezzi dei biglietti. Com'è che sono riusciti almeno finora i grandi gruppi a contenere i costi?
1: Esatto, la parola giusta è finora, perché le compagnie aeree fanno hedging. Hedging significa che comprano in anticipo il carburante per 6-9 mesi, quindi l'hanno acquistato a prezzi, diciamo, a prezzi possiamo dire normali, cioè quelli pre-crisi perlomeno. Qual è il tema? È che essendo questa ormai guerra molto lunga, stiamo parlando appunto di ormai diversi mesi, i contratti di hedging, quindi questi contratti che avevano le compagnie aeree, stanno scadendo e quindi le compagnie dovranno iniziare a comprare, o comunque stanno già comprando mano a mano, il carburante a prezzi più elevati. Quindi nei primi mesi abbiamo avuto sicuramente un incremento del costo per le compagnie aeree relativo, perché? Perché erano coperte appunto da questi contratti. Il vero tema è che, continuando ormai questa crisi, le compagnie aeree nei prossimi mesi lo pagheranno, diciamo, a pieno prezzo, e quindi vedremo di più l'impatto sulle compagnie aeree, che in qualche maniera poi dovranno aumentare i prezzi dei biglietti per sopravvivere.
0: Quanto si possono però permettere di aumentare i prezzi senza però arrivare al punto che allora uno rinuncia o trova alternative?
1: Esattamente, il tema è proprio quello, cioè nessuno sa esattamente quanto innanzitutto quanto aumenteranno i prezzi, anche se le stime danno un 10-15%. E dall'altro punto di vista non si sa quanto il mercato riuscirà a reagire, cioè il mercato aereo è andato molto bene fino adesso, sta andando molto bene anche quest'anno, aggiungeremo circa una decina di milioni di passeggeri rispetto allo scorso anno, se non di più, e il vero tema è come reagirà il consumatore nel momento in cui questi prezzi tenderanno ad aumentare, così come ci si aspetta, e questo è difficile fare previsioni. Indubbiamente la crescita sarà inferiore, ci si aspetta una crescita, ma non si sa bene quanto questa crescita riuscirà, diciamo, a essere forte, probabilmente ci sarà un rallentamento di questa crescita.
0: E altri strumenti che possono mettere in campo gli operatori per spalmare anche, no, queste ricadute negative del jet fuel? Cioè possono pensare di far volare, cioè tenere a terra quegli aerei che sono, non so, sono corse meno richieste?
1: Diciamo una delle strategie è anche quella di chiaramente di avere alcune cancellazioni di volo della programmazione, perlomeno quindi nel lungo periodo, cioè quei voli che sono meno profittevoli cercare diciamo probabilmente non volarli. È chiaro che se uno prova degli aerei non utilizzarli, questo non è mai una buona scelta, certo. Diciamo è un po' un ripiego, e quindi questo è un tema molto importante, e questo tema chiaramente va di pari passo, quindi questa, diciamo, crisi attuale va di pari passo invece con una competizione sempre più globale del sistema del trasporto aereo a livello globale. Quindi l'Italia, guardando il nostro punto di vista, da un lato ha questa crisi, diciamo, mondiale a cui deve in qualche maniera reagire, e vedremo cosa succederà. Dall'altro punto di vista vediamo invece sistemi aerei sempre più sviluppati, sempre più supportati, che mettono in competizione il nostro sistema italiano rispetto al resto del mondo. Questo è un tema molto rilevante che spesso ci si dimentica, ma che è alla base della competitività dell'Italia. Questo lo abbiamo trattato anche questo tema ieri, ed è venuto fuori che questa tematica è veramente strutturale, cioè se non si fanno gli investimenti negli aeroporti, se non si crea quella sinergia veramente fra compagnie aeree e aeroporti e via dicendo, il traffico difficilmente verrà in Italia, comunque non verrà più come prima, perché non ci sarà più spazio, e quindi da questo punto di vista il vero rischio è che noi perdiamo delle opportunità come Italia e che questo traffico vada da qualche altra parte. Questo è un'altra tematica molto molto rilevante.
0: E che cos'è che impedisce, rallenta, zavorra in qualche modo questa maggiore sinergia tra aeroporti italiani?
1: Ma diciamo, in realtà gli aeroporti vorrebbero anche investire, spesso però abbiamo un sistema abbastanza lento per fare questi investimenti, abbastanza burocratico, oltretutto molto molto rallentato. Noi abbiamo ad esempio il principale aeroporto italiano, che è Roma Fiumicino, che quest'anno farà circa 53 milioni di passeggeri, ed è l'unico grande aeroporto che in questo momento di fatto compete a livello globale per il traffico, internazionale. Fiumicino ha un programma di espansione e chiaramente se noi non vedremo questo programma di espansione fatto velocemente, probabilmente l'Italia perderà un po' di traffico nei confronti di altri hub che sono alle nostre porte, come può essere Istanbul, o se andiamo a vedere ad esempio verso ovest, sappiamo che l'aeroporto di Lisbona, si farà un nuovo aeroporto di Lisbona molto grande, ci sono programmi di ampliamento in altri aeroporti europei, abbiamo grandi aeroporti anche in Africa, Addis Abeba che farà 100 milioni di passeggeri passeggeri.
0: Caspita.
1: Quindi è una competizione davvero globale che dobbiamo giocarcela tramite la crescita, altrimenti perdiamo opportunità come paese Italia. Quindi proprio questo ne discutavamo ieri, perché è uno dei temi davvero critici, diciamo critici nel senso rilevanti per il futuro dell'Italia nel trasporto aereo, ma in realtà proprio nella connettività dell'Italia e del mondo.
0: Un'altra domanda, Giuricin, perché quando si parla dei conflitti, che ovviamente soprattutto il caso del Medio Oriente, ma già prima in parte la questione russa, che fanno mancare, come dire, jet fuel e quindi aumentare anche i prezzi, c'è un altro elemento che la guerra sottrae però agli aerei, che sono, come dire, le tratte, nel senso che ci sono delle aree che sono interdette dal passaggio degli aerei civili, o comunque non conviene passare, anche se non fossero interdette uno non ci passerebbe sopra, no?
1: Esattamente. Beh, noi abbiamo, ricordiamo sempre che dal 2022 abbiamo i cieli della Russia chiusi alle compagnie aeree. Oggi devo andare in Giappone e il mio giro sarà leggermente più lungo di circa 2 ore e mezza. Perché chiaramente purtroppo per via dell'aggressione russa all'Ucraina abbiamo quei cieli ancora chiusi, e quindi questo comporta chiaramente maggiori inefficienze. Oltretutto abbiamo incertezza in Medio Oriente, come sappiamo bene, purtroppo anche qui sentiamo quello che succede quasi ogni giorno, e anche quelle aree ad esempio sono sconsigliate alle compagnie aeree europee di volare. Ci sono le compagnie, diciamo, del Golfo che ancora volano e che operano, diciamo, quasi normalmente, ma le compagnie aeree europee molte volte hanno tolto i voli da quell'area. Quindi è una situazione veramente a livello geopolitico che poi va a influenzare per il jet fuel, ma anche per queste chiusure, un settore aereo che comunque rimane molto dinamico. Questo secondo me è una cosa molto interessante, perché il settore aereo, nonostante tutto quello che è successo, che viene spesso colpito in maniera molto dura, continua a crescere a livello italiano, come abbiamo detto, ma anche a livello globale.
0: Molto interessante, grazie Andrea Giuricina, ci sentiamo presto professore, buona giornata.
1: Grazie a lei, buona
0: grazie.
1: Giornata.
0: Andrea Giuricina è docente di economia dei trasporti del CESISP, che è il centro specializzato in economia e regolazione servizi industria settore pubblico dell'Università Bicocca, che ieri ha ospitato questo importante convegno proprio per fare il punto sul nostro sistema aereo. Allora, l'avrete sicuramente letta la notizia anche noi in rassegna stampa, questa mattina ci siamo tornati sopra, ovvero la notizia della Presidente del Consiglio che ha registrato un audio di 4 secondi e 4 parole all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. E questo è stato fatto, come spiegato dalla stessa Meloni, per evitare che tramite intelligenza artificiale generativa in qualche modo la sua voce fosse carpita, rubata e potesse in qualche modo essere anche strumentalizzata, e quindi sorta poi di messaggi fake che avrebbero potuto inondare il web, ma non solo, e che questo, insomma, possa poi potrebbe avere delle ripercussioni, dei riflessi anche a livello di campagna elettorale. Guardate, queste cose sono successe, se guardiamo anche in altre aree del mondo, alcune particolari elezioni che ci sono state, si sono verificati dei messaggi fake che poi è difficile recuperare, anche perché nel momento in cui circola una fake e poi tu spieghi che è un messaggio falso o falsato, c'è comunque, sapete, i figli dei complottisti sono sempre estremamente attivi, che comunque dicono però qualcosa di vero ci sarà anche, quindi questo diventa un nuovo fronte interessante da vedere, proprio per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite intelligenza artificiale generativa. Allora, a noi interessa capire quello che ha fatto Meloni, ma soprattutto se quello che ha fatto Meloni lo possiamo fare tutti noi, e casomai se la questione ha un costo, se conviene, non conviene, quali sono gli strumenti oggi per tutelarci il più possibile dal nostro furto di identità e dunque anche clonazione della voce. Questa è un po' la domanda che vogliamo porci e speriamo di avere risposta, perché stiamo cercando di contattare Matteo Flora, che conosciamo bene, più volte è intervenuto ai nostri microfoni, docente, imprenditore, comunicatore, professore in fondamenti di sicurezza dell'intelligenza artificiale, delle super intelligenze all'European School of Economics dell'Università di Bicocca di Milano, quindi vicino a Giuricina. Vediamo se riusciamo oppure no, se dobbiamo dargli qualche minuto in più. chiedo alla regia, c'è? Non c'è? Non c'è. Allora un po' di musica, vediamo se riusciamo a contattarlo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, ci proviamo ancora un attimo a raggiungere Matteo Flora, docente, imprenditore, comunicatore, esperto proprio di sicurezza dell'intelligenza artificiale e delle super intelligenze, giusto per capire se il rischio, se e fino a che punto è accreditabile la precauzione che ha voluto adottare Giorgia Meloni nel registrare il brevetto della sua voce, quindi registrare la sua voce pronunciando 4 secondi, 4 parole, io sono Giorgia Meloni, così la Presidente del Consiglio ha registrato all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, come dire, proprio il brevetto della sua voce, così che non possa essere utilizzata l'intelligenza artificiale per clonarla con anche effetti distorsivi in campagna elettorale. Questo è un po' quello che è stato deciso di fare. Allora, perdiamo le speranze? Chiedo in regia a Davide Dedè, o forse ci siamo? Vediamo se riusciamo oppure no. Ci siamo dati ancora qualche minuto perché siamo curiosi di sapere come si fa, i costi che ci possono essere, conviene, non conviene, lo suggeriamo oppure no. Sì, ci siamo. Matteo Flora, sei con noi?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Matteo Flora, un grande piacere ritrovarlo, docente, imprenditore, comunicatore, esperto di sicurezza dell'intelligenza artificiale, di superintelligenza, intelligenza generativa, e quindi la persona migliore per capire che cos'è che ha fatto Giorgia Meloni, perché si è rivolta all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Dovremmo farlo tutti noi per evitare che la nostra voce possa essere clonata, distorta, manipolata? Aiutaci a capire.
1: Allora, partiamo dall'inizio. Giorgia Meloni lunedì 5 ottobre ha depositato il marchio sonoro, cioè un audio che dice chi è lei. Quindi in realtà più che un esperto di intelligenza artificiale andrebbe sentito un avvocato, però sono socio di uno studio legale che
0: e
1: fa
0: allora
1: quello,
0: abbiamo risolto.
1: Proviamoci insieme. Che cos'è il problema? I problemi sono due. Il primo è la comparsa di frodi, non frodi, tentativi anche di lesione della in realtà di lesione della reputazione di vari soggetti a cui appaiono questi falsi fatti con l'intelligenza artificiale, e poi c'è la parte invece di sfruttamento economico, cioè la parte civile, quindi da un lato la parte diffamazione eccetera, che è già coperta molto bene, devo dire la verità, delle norme italiane, soprattutto da quando l'Italia ha ripreso le normative europee a metà dell'anno scorso e le ha integrate. Quindi chi genera a fine lesivo, chi genera una finta Giorgia Meloni, ma anche un finto Matteo Flora, un finto Pinco Pallo, a scopo di ledere, quelli che vengono chiamati deepfake, è già diciamo che ha già una serie di reati da portarsi sul groppone. Cosa rimane di scoperto? Rimane scoperta la parte di diritti di sfruttamento economico, che a uno potrebbe interessare poco, nel senso, Giorgia Meloni potrebbe dire chi se ne frega se usano la mia voce per farci soldi, ma invece è un trucco estremamente comodo per la rimozione di quei contenuti. Perché?
0: Ecco.
1: Perché se la parte penale richiede i tempi della giustizia, richiede tutta una serie di prerogative, faccio causa, un tribunale chiede di rimuovere eccetera, paradossalmente i diritti di sfruttamento economico sono molto più semplici da ottenere. Per copyright io posso chiedere di rimuovere un contenuto ai gestori delle grandi piattaforme in meno tempo, quindi uno dei trucchi che vengono utilizzati da persone molto in vista è proprio quello di registrare il marchio sonoro, uno per chiedere eventualmente risarcimenti, ma per tanti non è andare a chiedere i 10.000 euro in più di risarcimento, quanto per la velocità con cui io posso chiedere la rimozione alle piattaforme, come se fosse una canzone, come se fosse un prodotto contraffatto.
0: Beh,
1: capisco che è un po' peculiare da capire, però nella storia del diritto europeo, ma anche quello statunitense, iniziano proprio loro con una cosa che si chiama DMCA, paradossalmente è diventato molto più veloce togliere determinate cose per copyright che non per reati differenti.
0: Ma quindi è un consiglio che possiamo dare a tutti, a chi si volesse tutelare in questo senso, cioè quello che ha fatto Giorgia Meloni lo posso fare anch'io?
1: Lo può fare praticamente chiunque, ha dei costi non indifferenti.
0: Ecco, li volevo arrivare.
1: Ma no, hanno dei costi che devono essere semplicemente comparabili col beneficio. Se io sono una persona molto in vista, sono un presentatore radiofonico magari, conosciuto, cosa succede? Succede che ho un danno enorme se iniziano a circolare questo tipo di contenuti e devo rimuoverli. Il problema è che non viene automaticamente garantito che nessuno usi la voce. Al contrario, è quando ho già una squadra di persone che guardano online per me, che trovano i contenuti che eventualmente ci sono e che hanno problemi come tempi a farli rimuovere, allora una buona soluzione può essere anche quella del marchio.
0: Ma indicativamente quanto può costare? Cioè su che range sale?
1: Non faccio l'avvocato, sulle migliaia comunque.
0: Ecco, volevo capire questo.
1: Grazie al cielo, grazie al cielo per i clienti io non faccio l'avvocato.
0: Sarebbe un ottimo avvocato Matteo Flora, ne sono sicurissima, però ci piace di più sapere che è impegnato sul fronte della comunicazione e soprattutto in questo momento dove la sicurezza dell'intelligenza artificiale è un temone che forse ancora siamo veramente, come dire, alla cima dell'iceberg, cioè forse non ci rendiamo conto totalmente quanto il concetto, la cultura della sicurezza ci deve appartenere sempre di più a livelli di strumenti, tutele e consapevolezza.
1: Ma allora, in realtà non è nemmeno colpa dell'intelligenza artificiale. Se noi guardiamo davvero le mie slide, le mie diapositive che proietto durante le lezioni del 2004 e del 2024, hanno i concetti identici. Nel 2004 quello dicevamo: metti, stai attento alla finta persona che fa finta di essere il tuo capo. Nel 2024 diciamo la stessa cosa. È cambiato che prima mandava una mail fasulla, adesso c'è anche la voce fatta con l'intelligenza artificiale. Il processo non è cambiato per nulla e questa cosa, devo dire la verità, un po' ci sono rimasto male. Uno pensa sempre che come civiltà ci evolviamo.
0: Esatto, è la mancata evoluzione che colpisce.
1: Esatto, a un certo punto ogni tanto viene voglia di dire: vabbè, ma allora andate tutti a quel paese, va bene così. Ma non lo faremo.
0: Ma non lo faremo, giusto? Grazie sempre Matteo Flora, buona giornata, buon lavoro, a presto.
1: A voi.
0: Grazie. Matteo Flora è professore in fondamenti di sicurezza dell'intelligenza artificiale e delle superintelligenze all'European School of Economics dell'Università Bicocca, imprenditore, comunicatore, insomma è sempre un piacere averlo ai nostri microfoni. E adesso ci spostiamo nei paesi delle piazze, qualcuno li ha anche definiti così, riferendo alla Spagna e alla Francia. Francia che oggi torna in piazza con una mobilitazione nazionale, a quella studentesca si uniranno anche i sindacati, quindi ci si aspetta veramente una giornata impattante, ancora di più forse di quelle che abbiamo già vissuto nei giorni scorsi. Ma quello che vogliamo fare, sia per quanto riguarda la Francia che per quanto riguarda la Spagna, dove sappiamo che le mobilitazioni e manifestazioni per la casa dopo la bocciatura dei due decreti hanno indotto il premier Sanchez ad anticipare il voto e quindi a convocare il Consiglio dei Ministri per le elezioni anticipate fissate al 29 di novembre. Oggi vogliamo proprio scendere in piazza, cioè capire quali sono le motivazioni dall'una e dall'altra parte, quali sono le vere istanze, quale contesto ci raccontano, e questo è l'esperienza, insomma, più importante secondo me da fare in questo momento, non solo per guardare le attinenze tra il contesto spagnolo e francese con quello italiano, ma proprio per capire meglio. Subito andiamo a Madrid e raggiungiamo Giuliana Zeppegno, che è autrice di testi scolastici, insegnante di italiano ovviamente come lingua straniera, traduttrice, vive a Madrid ormai da anni, ha partecipato anche alle mobilitazioni, quelle del 21-22, e per Terra Rossa ha pubblicato L'Indignata. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, Giuliana, ci aiuta a capire i motivi della piazza, cioè i motivi di questa mobilitazione oceanica importante. Sicuramente noi l'abbiamo un po' ricordato in questi giorni, no? Tutto è nato dalla bocciatura dei due decreti casa, che erano due decreti che avevano avuto una spinta forte dalla vicenda dell'anziana Mari Carmen, c'è chi li chiama infatti anche decreti Mari Carmen. E questo ci sta tutto l'indignazione, però è evidente che per portare tante, così tante persone in piazza a gridare un'emergenza abitativa vuol dire che l'istanza è assolutamente avvertita e orizzontale, dilagante.
2: Esattamente, innanzitutto vorrei precisare che questa mobilitazione non è una cosa nuova a Madrid e sì. In Spagna, da molti anni ci sono lotte per la casa da parte di sindacati inquilini e diversi movimenti, fin dal lontano 2010-2011, quindi dalla crisi economica dei primi anni 2000, e poi adesso questa nuova ondata a partire dal 2021 dopo la pandemia. L'emergenza abitativa a Madrid e in moltissime città spagnole è evidente, c'è un atteggiamento molto aggressivo da parte di fondi speculativi, quelli che noi qui chiamiamo fondos buitres, cioè fondi avvoltoio letteralmente, che sono dei fondi spesso internazionali, ma possono anche essere piccole e medie imprese che operano nel campo immobiliare, che si dedicano a acquistare immobili, quindi case, edifici interi spesso, a un prezzo molto inferiore al loro valore per rivenderle poi a un prezzo molto molto più alto. Quindi estraggono, diciamo così, profitti stellari da un bene che invece dovrebbe essere un bene primario ed è come tale tutelato dalla Costituzione spagnola, che è la casa, il diritto all'abitare.
0: Sì, infatti questo lo spieghiamo per i nostri ascoltatori. L'articolo 47 della Costituzione spagnola tutela proprio il diritto all'abitare, che non vuol dire il diritto a essere proprietari di una casa, ma avere le condizioni per cui un tetto sopra la testa dignitoso ce l'hai. Ecco, quindi questo mi sembra veramente sia un elemento di civiltà. Ma in questi anni, nonostante, come ci sta spiegando, la questione casa, l'emergenza casa fosse avvertita e denunciata fino a arrivare a quest'ultimo scorcio di legislatura, era stato fatto qualcosa per frenare anche questa, come dire, questa spinta speculativa?
2: Questi anni ci sono stati dei timidi tentativi da parte di questo governo di coalizione, quindi questo governo Sanchez, che governa in coalizione prima anche con Podemos e oggi con un altro partito chiamato Sumar, dei timidi tentativi di regolare, diciamo, il mercato della casa, che ripeto sono stati molto molto tiepidi, e poi quelli più recenti nel giugno e luglio di quest'anno semplicemente non sono stati approvati. Ricordiamo che comunque questo governo ha una maggioranza molto molto risicata, quindi è molto difficile per una non analista politica come me stabilire fino a che punto non ce l'ha fatto, sì, certo. Non ha voluto, ecco, non mi addentrerei, però di fatto quello che la sensazione generale è che questo governo ha avuto molti anni per fare qualcosa e non lo ha fatto, lo fa adesso all'ultimo, cerca perlomeno di farlo sotto la pressione popolare, cioè quello che si percepisce chiaramente qui è che ciò che ha portato il governo a proporre questi due decreti e cercare di farli convalidare della Camera, cosa che poi non è avvenuta, è stata la presenza nella Puerta del Sol di questa enorme accampada, cioè di questo enorme insediamento di tende e tendoni che diciamo manifesta in modo concreto e visibile la protesta popolare.

0: Sì, poi la sensazione generale qui è che questo, diciamo, le dimissioni di Sanchez e il fatto che abbia sciolto il Parlamento, più che essere una resa, un passo indietro, un atto di nobiltà, così come viene un po' dipinto, io vedo, dai media italiani, sia in realtà l'ennesima mossa strategica di un governante che comunque è stato sempre un abilissimo giocatore di scacchi, no?
1: E anche molto disinvolto rispetto a certe decisioni,
0: sì,
1: no?
0: Che si lancia moltissimo, sì, rischiando, sì, sì, molto e spesso facendo, no, riuscendoci. Oggi molti pensiamo questo, cioè che si tratti di una mossa per canalizzare questa rabbia popolare, focalizzare quindi, come diceva lei, la campagna elettorale sul tema casa, che effettivamente è abbastanza trasversale all'elettorato. Potrebbe essere vincente, vediamo, dipenderà anche da ciò che fanno, quello che fanno i partiti a sinistra di Sanchez, che stanno faticosamente cercando di riunirsi in un cosiddetto frente ampio. Il problema però è che la società spagnola è fortemente polarizzata. Da fuori Pedro Sánchez è visto come appunto un leader assolutamente carismatico, amato, eccetera. Qui la società è molto spaccata, le destre sono anche molto potenti in Spagna, come lo sono in moltissimi paesi. Quindi bisognerà vedere che cosa succede, francamente io non sono in grado di fare previsioni. La piazza però, quello che sta chiedendo in questo momento è uno sciopero generale.
1: Sì.
0: È notizia di ieri che i Commissione Sobreras e UGT, cioè i sindacati maggioritari, aderiranno a questo sciopero, e questo sciopero avverrà prima del 29 novembre, quindi a complicare ulteriormente il quadro.
1: Sì, assolutamente. C'è chi dice, è stato un po' anche elemento dei dibattiti di questi giorni, infatti ovviamente dall'Italia, dice ma tutto è stato strumentalizzato perché in fondo la Spagna sta molto meglio di qualche anno fa a livello di indicatori economici, a livello anche di salari medi che sono sicuramente aumentati in modo importante. Quindi, come dire, è un po' contraddittorio, no? Si manifesta, si va in piazza quando invece la tua situazione economica è migliorata rispetto agli anni prima. Cosa c'è di vero, cosa no?
0: Io credo che gli indicatori economici siano sempre comunque dati da prendere con le pinze, perché sono delle medie e non rendono conto realmente della distribuzione poi, no, della ricchezza, cioè c'è una forte, c'è una forbice, diciamo, poveri ricchi sempre più ampia, questo in tutto il mondo. È vero che qui le condizioni, io vivo a Madrid da 16 anni, si vive bene in questo paese, si vive bene perché ci sono servizi che ancora tengono, cioè per tutta una serie di circostanze, non soltanto perché l'economia va bene o male. Quello che però posso dirle che il tema della casa è drammatico, cioè indipendentemente dagli stipendi, dalla ricchezza, il tema della casa è assolutamente centrale, infatti doveva emergere prima nell'agenda politica, è assurdo che non sia successo. Ci sono in questo momento 44 sfratti al giorno in Spagna, questo significa che da gennaio a marzo 2026 ci sono stati circa 4.500 sfratti o lanzamientos, quindi alcuni non sono stati portati a termine per fortissima opposizione popolare, c'è un forte rifiuto nei confronti degli sfratti perché colpiscono molto spesso persone estremamente vulnerabili senza alternativa abitativa, quindi è un dramma nazionale, indipendentemente poi da come vanno altri settori, ed è un dramma evitabile proprio perché è generato non da povertà ma da una speculazione totalmente priva di scrupoli.
1: Sì, sì, ed è una politica abitativa che è stata totalmente assente nel garantire invece quelli che sono diritti costituzionali, quindi questo lo dobbiamo ribadire. Giuliana, grazie, è stato molto interessante e utile ascoltarti, e a presto, a questo punto ci aggiorniamo.
0: Grazie a lei,
1: buon lavoro. Giuliana Zeppegno, abbiamo raggiunto a Madrid. Giuliana è autrice di testi scolastici, insegna italiano, vive a Madrid, l'avete sentito, da 16 anni, per Terra Rossa ha pubblicato L'Indignata. Dalle piazze spagnole a quelle francesi ci spostiamo adesso, perché sappiamo che oggi è il giorno della grande mobilitazione, perché insieme alle manifestazioni degli studenti che abbiamo visto, raccontato, testimoniato in questi giorni, oggi in pratica c'è l'unione studenti sindacati, sono stati proprio i sindacati a dire uniamoci alle loro manifestazioni ovunque in Francia. Tensioni ci sono state anche ieri, nonostante ieri non ci fossero ufficialmente delle manifestazioni indette, però anzi molte scuole, quasi 500 scuole sono rimaste chiuse o a titolo cautelativo oppure proprio perché gravemente da

0: danneggiate le manifestazioni, che hanno raggiunto anche livelli di violenza importante, con presidi che sono stati anche raggiunti da taniche di benzina, altri sono rimasti feriti. La notizia di una signora di 50 anni che ha perso un occhio. Ecco, ovviamente siamo ben oltre quello che una normale manifestazione, mobilitazione deve, può consentire. Quello che certo è che manifestazioni così importanti anche qua hanno ragioni che devono essere conosciute, hanno istanze che vanno assolutamente messe a fuoco, e quindi vogliamo entrare proprio nelle scuole francesi per capire quali sono le istanze, le difficoltà, le criticità, i timori che i giovani, giovanissimi nostri studenti hanno per il loro futuro. Do il buongiorno a Katia Roti-Roti, che è docente in un liceo parigino e che diciamo conosce, non solo per il suo ruolo docente ma proprio anche per il rapporto che ha con i suoi studenti, conosce bene non solo il sistema francese ma anche le istanze dei ragazzi. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: grazie per questo invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Prima di arrivare alle stanze dei ragazzi, ci aiuta a capire il contesto nel quale queste stanze maturano, cioè, perché non diamo per scontato che in Italia conosciamo il sistema francese o che il sistema francese sia uguale a quello italiano. Ci aiuta a capire il sistema scolastico di istruzione francese, come si materializza, si codifica.
1: Certo, anche perché è essenziale per capire le loro rivendicazioni. I ragazzi, qui la scuola superiore si chiama liceo, sempre, che sia professionale, tecnico o generale, dura solo 3 anni, c'è un anno in comune e alla fine di questo anno loro devono scegliere 3 materie in cui specializzarsi. Sulla base delle materie scelte è possibile l'accesso all'università. Quindi in realtà il loro avvenire è in gioco durante gli anni del liceo. E questa è una cosa molto diversa rispetto all'Italia. All'Italia, sì. I ragazzi fanno la maturità, aspettano la maturità e dopo inizia la loro vita universitaria.
0: Sì, che non è soltanto corrispondente, diciamo, a un ciclo scolastico che si chiude, ma è proprio anche a una maturità anagrafica, no? Che intanto uno consegue.
1: Esatto, infatti qui non sono maturi, nel senso che il ciclo totale sono 4 anni di scuole medie e 3 di superiori, quindi i ragazzi possono non avere ancora 18 anni nel momento in cui concludono il percorso di studi superiori. Questo cosa fa sì? Fa sì che la loro vita viene praticamente messa in gioco a ogni valutazione del ciclo terminale. Che cos'è il ciclo terminale? Sono gli ultimi 2 anni di liceo in cui loro si specializzano, diciamo così. Per aver chiara l'idea, i ragazzi che decidono di imparare il latino, il greco, che qui non sono mai obbligatori, cioè non c'è nessun indirizzo
0: che li preveda proprio,
1: che li preveda, possono finire di studiare anche alle 8 di sera. L'orario normale in Francia è dalle 8 e mezza del mattino alle 18. Alle 18,
0: sì.
1: Più le varie opzioni, tra cui per esempio latino e greco, che quindi non sono solo opzioni di tipo, non so, sportivo, ricreativo, artistico, ma sono anche essenziali per capire, insomma, un po' meglio come funziona la nostra lingua, il nostro modo di pensare. Quindi immaginate dei ragazzi che stanno a scuola tutto il giorno, tutta la sera, e tornare a casa e doversi preparare per una valutazione dal cui esito dipenderà poi il loro futuro. Quindi
0: è un carico di stress e tensione senza soluzione di continuità, proprio
1: praticamente. Faccio un altro esempio perché quello permette di capire le loro rivendicazioni. In Francia non esiste la continuità didattica, per cui possono cambiare ovviamente insegnante ogni anno, ma non esiste la continuità didattica neanche da parte dell'insegnante. Cioè, se io vado in pensione il 1° marzo, se io maturo i diritti alla pensione il 1° marzo, io vado via il 1° marzo e i ragazzi rimangono spesso senza supplente, perché a partire da quel momento i crediti per assumere i supplenti sono già finiti.
0: Cioè non c'è nessuno che copre la cattedra?
1: Sì.
0: No.
1: Ed è il caso che succede regolarmente. Stessa cosa se io vado in congedo maternità, se io vado, cioè i crediti attribuiti al sistema scolastico, così come anche alla salute, d'altronde, stanno fondendo come neve al sole, si dice in francese.
0: Ma il programma chi lo porta a termine in modo autodidatta? Cioè, come fanno i ragazzi?
1: Ecco, questo capisce perché sono sulle barricate i ragazzi.
0: Ma hanno ragione. No, no, perché sembra quasi che a confronto l'Italia, il sistema scolastico, lei lo conoscerà, ma sembra il Bengodi, sembra il paradiso terrestre a confronto. Cioè, qualche certezza in più gliela diamo.
1: Ecco, lei sente che io sono italiana, sono 30 anni che abito in Francia, ormai ho sempre insegnato in Francia e mai in Italia, ma gli insegnamenti del mio professore di filosofia o del mio professore di latino e di italiano, cioè, sono sempre validi. Noi avevamo un diritto all'istruzione che è molto più alto di quello in Francia, che vige tuttora in Francia. Cioè, i ragazzi si battono veramente per l'égalité des chances, cioè che tutti possano avere le stesse possibilità. Perché l'esempio che gli sto facendo io, ovviamente i licei del centro a Parigi sono molto più favoreggiati.
0: Immagino,
1: rispetto,
0: certo.
1: Rispetto a quelli di periferia. Per quello il movimento è partito dalle periferie. Perché queste situazioni che io magari le racconto, che sono un aneddoto nella scolarità di un liceale parigino, dei quartieri più abbienti, diciamo del ceto più abbiente, sono invece pane quotidiano all'ordine del giorno nei quartieri periferici.
0: Ma quando è che c'è stato questo tradimento, no? Da parte delle istituzioni, del governo nei confronti della scuola? Cioè, è una cosa determinata proprio da una distrazione politica, pesa la crisi economica? Cioè, per capire quando è che si è deciso che si può tagliare in modo così drastico e con queste poi implicazioni disastrose per la vita dei nostri giovani, per il loro futuro? Cioè, c'è stato un momento storico, prima le cose andavano meglio, visto che insegna da 30 anni, insomma, ha vissuto abbastanza, no? Questo ultimo periodo.
1: Allora, diciamo che ci sono vari momenti critici. Il primo è che dal 2022 ad adesso ci sono stati per esempio 8 ministri della pubblica istruzione, e la Francia non è l'Italia. Cioè, in Francia in genere quando c'è un governo dura 5 anni in genere, e soprattutto il ministero della pubblica istruzione è considerato fra i ministeri principali. Quindi già c'è stata, diciamo, ci sono stati dei ministeri della pubblica istruzione che non erano presenti il 1 settembre. E questo fa sì, insomma, si fa capire come venga meno l'importanza di questo ministero, che prima era cardine nell'organizzazione politica, qualunque fosse un partito, la coalizione di governo, diciamo, non era una questione di coalizione politica. Questo è la prima. Poi c'è stata l'introduzione di questo sistema che si chiama Parcoursup, cui vengono sono importanti per il futuro dei ragazzi tutti i voti che loro hanno nei 3 trimestri dell'anno di quatrième, cioè il secondo anno e penultimo delle superiori, il voto di maturità che hanno la maturità francese e matematica, che è un anno prima in Francia, quindi maturità anticipata, e i 2 trimestri dell'anno di quinta. I voti della maturità, dell'esame finale di maturità di quinta, vengono presi in considerazione soltanto in un secondo momento. Quindi questo ha creato un malumore. A questo viene aggiunto il fatto che da quando c'è la guerra vengono tagliati rigorosamente i fondi per l'educazione, anche dopo promesse fatte pochi mesi prima. Le faccio un esempio. In Francia niente è previsto per il sole, per il caldo. Anche a Roma fa caldo l'estate, anche a Roma, ma a Parigi non è previsto che faccia caldo, nel senso che i palazzi non sono costruiti per sopportare il caldo. Le imposte, le persiane, sono di ferro, per farci capire, nell'architettura del barone.
0: Che aiuta molto, no?
1: State con gli scuri chiusi,
0: si aggiunge quei 5-6 gradi.
1: Gradi, ecco, non ci sono i balconi, non ci sono i tetti spioventi, non c'è niente che permette di proteggersi dal caldo, non ci sono i tendoni, non c'è niente. In quel momento ci sono state prese delle decisioni in maniera urgente, che è normale, si capisce, non si è pratici, e si erano stanziati dei fondi per far sì, semplicemente, poter mettere delle tende, dei tendoni, delle misure. Ecco, questi fondi sono stati annunciati a giugno, e adesso con la nuova finanziaria sono stati praticamente l'80% in meno. Capisce che i ragazzi si sentono un po' presi in giro.
0: Appena appena.
1: Ecco, questo sul lato concreto. Sul lato vero, infatti i ragazzi del centro rispetto ai ragazzi delle periferie, per il momento loro non bruciano le scuole, perché sanno che la scuola è importante. Sì. Sanno che a scuola ci si va per imparare. Bruciano perché dicono che non è giusto rimanere senza insegnanti, non è giusto essere in 36 in ogni classe. Perché non si può imparare bene se si è 36.
0: No, direi proprio di no. Cioè, mi sembra che tutto il buon senso sia dalla parte dei ragazzi in questa storia.
1: E il problema è che uno ci prova a guardare le altre ragioni, ad ascoltare quello che i politici di ogni ordine dicono, ma è difficile far capire loro che non si approfitta, non so, di una demografia che è, sta cominciando a essere decrescente anche in Francia, sì, in Italia lo è da tanto, per ridurre il numero degli alunni in ogni classe. Perché non si dici tu, finora facevamo così perché vabbè, siamo tanti e quindi ci organizziamo così.
0: Certo, ora siamo meno.
1: In Francia non ci sono abbastanza candidati al concorso dell'insegnamento nelle varie materie, nelle varie classi di concorso. Cioè, capisci, noi abbiamo dei concorsi ogni anno
0: che vanno a vuoto,
1: e ogni
0: insomma,
1: anno
0: dei posti,
1: sono più cattedre
0: dei candidati. Quindi significa che ormai è passato che la figura del docente non, da punto di vista di carriera, soddisfazione, motivazione, non è così gratificante, perché sennò immagino
1: proprio perché le condizioni
0: è chiaro quello che
1: sono in degrado, e quindi i ragazzi cominciano a sentirlo, e poi si sa che i ragazzi sono sempre un po', hanno sempre un passo prima, no? Per una questione di gioventù, di speranza nel futuro.
0: Ma certo.
1: Ecco, quindi questa è la situazione. Questa è la situazione in Francia. E poi dispiace, invece fa veramente male quando la rabbia, la collera, le rivendicazioni che sono giuste sfociano nella violenza.
0: Certo.
1: Deve essere sempre condannata, sempre. Non c'è nessuna violenza che possa essere giustificata. Cioè, non si dà fuoco alla propria scuola, ecco, questo non si può.
0: No, assolutamente.
1: Non è concepibile.
0: Assolutamente, poi sappiamo che ci sono sempre gruppi di facinorosi che vanno violenza per la violenza e non per le motivazioni, le stanze vere. Questo tutte le volte, in tutte le manifestazioni, purtroppo sappiamo e le registriamo. Però è anche vero che se tu adulto, e ancora di più tu istituzione, che devi porre in essere le condizioni per prevenire il disagio estremo che può sfociare in una giovane età anche in gesti di cui poi il ragazzo stesso si pente. Ecco, cioè, ricordiamoci che siamo noi adulti che dovremo pensare a tutelare i nostri ragazzi e non pretendere eccessiva maturità rispetto a dei giovani. Ecco, questo secondo me è, come dire, il ruolo diverso che si ha nella vita e nelle società civili. Torneremo a sentirci.
1: Volevo dirle, in chiusura. A proposito, che la manifestazione, il corteo
0: di oggi,
1: che ci sarà oggi, mm-hmm, ci sono insegnanti, cioè gli insegnanti, i rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e degli alunni, si sono riuniti ieri in un'assemblea straordinaria, e quindi ci saranno anche i genitori nel corteo, anche gli insegnanti.
0: Lei ci sarà?
1: Proprio perché la scuola è di tutti. Io certo ci sarò,
0: giusto, ci piace Katia Rotirotti, ci piace moltissimo. Professoressa, grazie, veramente è stato molto utile e stimolante ascoltarla. Ci sentiamo presto, grazie, un saluto a tutti i suoi ragazzi.
1: Presto. Spero di aver contribuito
0: molto
1: a far capire meglio la situazione in Francia.
0: Moltissimo.
1: I ragazzi non sono delinquenti,
0: no,
1: e ci tengono alla loro scuola. Grazie. Presto, arrivederci.
0: Anche per la commozione, oltre che partecipazione, che arrivano dalle sue parole. Katia Rotirotti è docente di un liceo parigino, l'avete sentito anche lei oggi insieme a genitori e altri insegnanti, sarà a fianco dei ragazzi per le rivendicazioni assolutamente legittime le rivendicazioni, non gli atti vandalici, non la violenza, questo l'abbiamo detto. Però già semplicemente come Katia Rotirotti è stata anche bravissima nel giro di pochi minuti a spiegare ricordarci il sistema scolastico francese, e credo che ci abbia chiarito molto molto bene l'idea, soprattutto vedere che un governo via l'altro non sono stati in grado di dare le opportune risposte. Qua sì che c'è il parallelismo con la Spagna rispetto all'emergenza casa, e poi ovviamente il pensiero va anche nel nostro paese su emergenza abitativa e scuola, anche se a questo punto lo diciamo meglio della Francia, sì, però non è che siamo messi così bene. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ultima ora insieme. È martedì, vi ricordate con chi ci salutiamo il martedì? Con lei, Alessandra Servidori. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000, senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Ugo Scali.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, preso di mira un impianto petrolifero. Circa 650 droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. L'attacco ha provocato la morte di due persone. In Ucraina un attacco aereo russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo 5 persone, riferisce l'amministrazione locale, precisando che fra i feriti ci sono anche due operatori della Croce Rossa che si stavano recando al lavoro. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. Il campo di Balata, il più grande della Cisgiordania, si trova alla periferia di Nablus. La Spagna andrà a elezioni politiche anticipate a fine novembre, lo ha annunciato ieri il premier iberico Pedro Sánchez.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare, e infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Una violenta esplosione si è verificata ieri sera a Bergamo, in via Longo, all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 in gravi condizioni, 50 gli sfollati. Arrestati stamani la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Mikel Procu, il cittadino albanese di 55 anni trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
5: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu. Siamo stati in Francia per capire le istanze degli studenti che oggi tornano a protestare in mobilitazione anche con i sindacati, e poi in Spagna per capire le emergenze rispetto all'abitare, soprattutto spagnoli che si sentono traditi sull'articolo 47 della Costituzione spagnola, che pone proprio come diritto costituzionale l'abitare, che non vuol dire essere proprietari di casa ma avere un tetto dignitoso sopra la testa. Ecco, noi sappiamo, sia per quanto riguarda fronte scuola che per quanto riguarda fronte casa, come dire, delle criticità ci sono anche dalle nostre parti, ed è proprio sulla casa che vogliamo concentrarci, perché sempre più è diventato problematico poter avere la sicurezza di avere un tetto per noi e per i nostri cari, e sembra che qualcosa si sia anche perso, sfilacciato. Sicuramente la spinta, l'onda speculativa ha avuto negli ultimi anni un'accelerata, abbiamo visto anche la difficoltà nelle grandi città di trovare case in affitto con l'avanzata dei B&B, degli affitti brevi, che sicuramente sono più profittevoli e allo stesso tempo più sicuri rispetto poi a inquilini morosi che non se ne vogliono andare. Quello che è certo è che sempre più si dovrebbe affrontare in modo sensato e complesso, perché di fronte sicuramente a un fenomeno complesso siamo, l'emergenza abitativa. E qui la domanda: ma non si era iniziato a fare qualcosa già durante il governo Draghi? Vi ricordate l'emergenza in quel caso che portò anche al blocco degli sfratti durante l'emergenza Covid? Ecco, da lì si era cominciato, anche con i fondi del PNRR, a intraprendere una strada strutturale rispetto all'abitare, attraverso la rigenerazione urbana, la sostenibilità. E poi che è successo? Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni. Enrico Giovannini, economista, direttore scientifico di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che proprio durante il governo Draghi era ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: E chiamiamolo piano casa, poi non era mai stato denominato così, ma almeno ci intendiamo. Quel progetti rispetto all'abitare, rispetto alla rigenerazione urbana durante il governo Draghi, li aveva in mano lei, giusto?
1: Sì, esattamente, erano i cosiddetti progetti Pinqua, stabiliti dal governo precedente, Conte 2. Pinqua sta per piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Non si trattava semplicemente di mettere a disposizione delle case, ma riqualificare in profondità non solo gli edifici, ma i quartieri, nell'ottica appunto di una rigenerazione urbana. La differenza è che lei riqualifica un edificio, ma poi se intorno al deserto la qualità dell'abitare è comunque bassa. La differenza è che la rigenerazione urbana richiede anche una comunità intorno agli edifici, e così facendo sono stati finanziati molti interventi che sono stati completati o quasi completati, tra cui quelli ricordati anche dal sindaco Manfredi in un'intervista oggi su Repubblica, sì, rispetto alle famose vele di Scampia. La logica in quel caso era di non semplicemente guardare alla disponibilità degli appartamenti, ma riqualificare anche in un'ottica di rigenerazione dal punto di vista energetico, sociale, e quindi i progetti che avevano vinto guardavano anche alle varie dimensioni ambientali, sociali, insomma un approccio a 360 gradi, come si dice. Il punto è che non basta, ovviamente, un intervento del genere, che non è stato però ancora più ripetuto in termini di filosofia. Bisogna ristrutturare, riorganizzare, riqualificare l'ampio patrimonio di case possedute dalla pubblica amministrazione in generale, sia lo Stato, i comuni, le regioni, ed è qui dove i passi avanti sono stati molto limitati e dove in teoria questo nuovo piano casa vuole andare, ma i fondi sono decisamente insufficienti.
0: È solo una questione di fondi o è veramente anche una questione di professionalità, capacità messe in campo per trovare le soluzioni? Cioè, la volontà politica fino a dove arriva?
1: ma arriva molto per attraverso le scelte sia del governo che dei sindaci, perché ovviamente poi sono i sindaci a essere molto vicini ai cittadini, ed è qui dove noi da anni come ASVIS ci sgoliamo per creare un comitato interministeriale per le politiche urbane. Cosa vuol dire? Dice, ma il solito tavolo di lavoro? No, è che la qualità della vita nelle città soprattutto passa non solo dalle case, ma anche dalla mobilità, ma anche dall'arredo urbano, da tutte le dimensioni, e manca un luogo di confronto. Il paradosso è che abbiamo una strategia nazionale per le aree interne, quelle cioè poco densamente popolate, eccetera, ma non per le città. E poi ci stupiamo che le città abbiano tanti problemi, o lasciamo soli i sindaci, per esempio, di fronte alla crisi climatica. Quello che facemmo però come governo Draghi, riconoscendo anche l'emergenza, fu di aumentare i fondi cosiddetti per gli inquilini morosi.
0: Sì, sì, perché c'era il dramma degli sfratti, no? In quel momento storico.
1: Esatto, riconoscemmo, cioè, la condizione di emergenza, e soprattutto per quelle condizioni di morosità economica, quindi giustificata dallo scarso reddito dell'inquilino, non dal rifiuto di lasciare per esempio le case, tanto sì, per sfruttare quella posizione, quei fondi sono stati cancellati successivamente. Allora, qual è il punto? Il punto è che l'emergenza abitativa non è solo in Spagna, non è solo in qualche luogo d'Europa, al punto tale che l'Unione Europea da 2 anni a questa parte ha detto questo tema dell'affordable housing, cioè di case accessibili anche ai giovani in primo luogo, ma anche a persone con redditi non elevatissimi, è un problema in tutta Europa. E proprio grazie a questa mobilitazione in Spagna, parentesi, che bello rivedere le persone in piazza.
0: Vero, ha riportato i movimenti sociali di una volta, no?
1: Ovviamente in forma pacifica.
0: Certo.
1: Ma
0: certo.
1: Quando diciamo che la democrazia è in crisi, viva Dio, ci sono paesi in cui le persone si indignano, per usare la parola spagnola, indignados, e provano a cambiare la politica in prima persona, spingendo le autorità, chiusa parentesi. Dicevo, è importante fare un investimento di medio e lungo termine, ma anche rivedere le normative sul bed and breakfast, gli affitti brevi, perché i problemi sono concentrati nelle città. Infatti, dove c'è anche over tourism. Il turismo porta ricchezza, porta stimolo economico, un miglioramento, ma l'altra faccia della medaglia è questo spostamento del reddito a favore della rendita e non del lavoro.
0: No, assolutamente. Tra l'altro, il piano casa varato dal governo Meloni sappiamo che punta a 100.000 case nuove, a ristrutturare 600.000 appartamenti. Per carità, tutto ottimo, bello e va benissimo, però rispetto alle esigenze, soprattutto alla sostenibilità oggi di un affitto in una grande città, sono comunque numeri molto molto piccoli. È ovvio che deve cambiare qualcosa a livello di diritto dell'abitare, perché probabilmente c'è stata una sottovalutazione negli anni, convinti che il mercato della casa poteva essere lasciato libero, che in qualche modo si sarebbe autoregolamentato da solo, no? Nel rapporto offerta-domanda. Invece qualcosa poi è sfuggito di mano a favore di una corsa speculativa impressionante nelle grandi città.
1: Esatto, e ci sono due elementi qui da considerare. Noi non dobbiamo metterci a costruire nuove case, anche perché con le dinamiche decrescenti della popolazione veramente non avrebbe senso, al di là delle dimensioni diciamo ecologiche del consumare ancora suolo. Dobbiamo rigenerare. Ecco, qui il mio fegato strilla perché quando cadde il governo Draghi eravamo a un passo dall'approvazione della legge sulla rigenerazione urbana.
0: Sì.
1: Che questo paese attende da 20 anni? E purtroppo in questa legislatura, invece di partire da quel testo, ormai era stato accettato da tutti, si è ripartiti da capo, col risultato che dopo 4 anni non abbiamo ancora un testo di legge. Perché è così importante? Perché quel testo dava chiarezza su quello che i comuni possono fare in termini di rigenerazione, rimuovendo anche alcuni vincoli della legge urbanistica che è del 1942.
0: Ok.
1: Ora, tenga presente che gran parte delle case, non dico quelle storiche, è stata costruita nelle città, soprattutto nelle periferie, negli anni 50, negli anni 60.
0: Sì.
1: E dunque sono case non solo di vecchia concezione, ma sono case costruite quando anche la filosofia costruttiva era molto diversa.
0: Certo.
1: Allora, avere una legge sulla rigenerazione urbana è una condizione necessaria, non sufficiente, per muovere anche i capitali privati, questo è l'altro elemento, che avrebbero voglia di investire, ma come lei diceva, con delle regole che non possono essere troppo a favore del palazzinaro, per usare un termine.
0: Certo.
1: Si ricorda Milano con tutte le inchieste?
0: Caspita.
1: E poi non hanno portato a nulla, perché la magistratura in quel caso si è sentita in dovere di colmare un vuoto normativo. Cosa si può fare, cosa non si può fare? Ecco, al di là degli investimenti, una legge sulla rigenerazione urbana è veramente una priorità altissima e purtroppo si sono persi 4 anni.
0: Sì, bisogna vedere cosa succederà adesso, anche tra i temi della campagna elettorale. Finora non mi pare che in tanti abbiano insistito e portato avanti il tema dell'abitare, quindi probabilmente c'è stata una sottovalutazione, si sono concentrati su altro, dall'una e dall'altra parte. Adesso vediamo se già in questi giorni, già con i fatti spagnoli, anche da parte dei nostri politici, il tema casa torna. Ecco, io non vorrei che alla fine arriviamo ad avere dall'uno o dall'altra parte, non lo so, il ministro della casa senza capire poi realmente che cosa porterà in termini di in termini concreti, no? Di reali risultati.
1: Beh,
0: cioè, non vorrei
1: un ministro...
0: avesse fosse un po' strumentale, ecco, l'ho detta tutta.
1: Avere un ministro o una ministra delle città avrebbe secondo me molto senso, per le ragioni che dicevo prima, e cioè che le competenze del governo che insistono sulle città sono molto disperse. Detto questo, non c'è dubbio che serve un intervento a breve e bisogna proseguire tutta la politica avviata col PNRR sugli studentati, perché anche gli studenti hanno enormi difficoltà da questo punto di vista, è un'altra categoria che paga affitti esorbitanti.
0: Sì, stanno già tornando le tende a Milano e non solo.
1: Esattamente. Dall'altro però bisogna dare continuità. Qual è la buona notizia? È che con la fine del PNRR non è che i soldi sono finiti, perché ci sono i soldi della politica di coesione 2021-2027, parliamo di alcune decine di miliardi, e poi ci saranno quelle 28-34. Di nuovo, in cui il tema della casa è proprio una delle priorità. Quindi, se, come spero, la politica tutta, invece che affidarsi all'ultimo tweet o anche alle ultime manifestazioni che ci sono in altri paesi, prendesse seriamente questo tema, rivedendo le leggi sull'urbanistica, approvando la legge sulla rigenerazione urbana, assicurando investimenti di medio termine che stimolino anche quelli privati, beh, in alcuni anni, al di là dell'emergenza, la situazione potrebbe cambiare anche con beneficio dell'ambiente, perché ricordiamolo che la famosa direttiva delle case green, tanto osteggiata da questo governo, almeno a parole, in realtà è il modo per ridurre anche i livelli di inquinamento, ma aumentare l'efficienza energetica ha un effetto positivo sulle bollette delle famiglie.
0: Certo.
1: No, e non è un caso che adesso che l'Europa ha concesso questi 14 miliardi di extra deficit, diciamo così, per investimenti nella transizione energetica, il governo indichi finalmente che una parte di questi fondi andrà ad accelerare proprio l'attuazione di quella direttiva, perché ripeto, l'efficientamento energetico non fa solo bene all'ambiente, ma fa bene anche alle tasche, come si suol dire, degli italiani.
0: Questo è vero, ricordiamo che è stato anche calcolato, adesso non ricordo bene le cifre, però quanta mediamente una famiglia italiana butta via di spese energetiche dalla finestra, quindi con l'efficientamento energetico potrebbe recuperare fino addirittura al 15%, 20% in alcune case di quello che spende.
1: E creerebbero posti di lavoro di qualità.
0: Esatto.
1: Perché qui stiamo parlando di artigiani, di professionisti, e quindi in cui molti di loro sono stati impegnati proprio grazie ai progetti del PNRR, sarebbe un modo per evitare un vuoto, diciamo così, e quindi sostenere l'occupazione anche negli anni a venire.
0: Professor Giovannini, parlo all'economista, il PNRR bilancio alla fine chiaroscuro, positivo, negativo, potevamo prendere meno e fare meglio?
1: È stata una grande spinta, non solo dal punto di vista economico e quindi occupazionale, ma anche al cambiamento della pubblica amministrazione. Si poteva fare meglio, o si può sempre fare meglio. Ricordo che il governo Draghi è entrato a Palazzo Chigi a febbraio del 2021, quando dovevamo entro aprile presentare il PNRR.
0: Sì.
1: Quindi i primi due mesi tutti i ministri hanno lavorato a PNRR sulla base del lavoro preliminare. E qualcuno dice sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti. In parte sì e in parte no, perché molte iniziative erano sì in teoria, come il PINQUA di cui parlavamo prima, che aveva solo 600 milioni, io ne ho aggiunti 3 miliardi.
0: Però.
1: Quindi insomma la differenza
0: cioè, notevole,
1: è stata
0: massiccia,
1: piuttosto rilevante. Quindi bisogna però fare, per rispondere alla sua domanda, una serie magari indipendente, come in altri paesi è già stato immaginato, non nel nostro, e capire soprattutto cosa manca, perché nessuno pensava che il PNRR potesse risolvere tutti i problemi del paese.
0: No, certo. Ma
1: pensi ai temi idrici. L'altro giorno, in apertura al forum europeo sull'acqua a Roma, il presidente di Utilitalia, che è l'associazione delle imprese di utilities, quindi acqua, energia, eccetera, a livello locale, ha detto: abbiamo ricevuto 6 miliardi sull'idrico, anche in quel caso fu una mia scelta perché nessun politico chiese cose del genere, abbastanza sorprendente. Li abbiamo realizzati al 95%, ma da adesso in poi noi siamo pronti a mettere i nostri fondi, ma servono 2 miliardi l'anno per affrontare l'emergenza idrica che in alcune parti del paese c'è ancora. Ecco, questa è la continuità di cui c'è bisogno. Mi fa piacere da questo punto di vista che il ministro Salvini, quindi il mio successore, proprio nei giorni scorsi abbia allocato dai fondi di coesione, come quelli di cui parlavo prima, europei, 1,5 miliardi per proseguire in questa direzione per i prossimi anni. Ecco, questo è il tipo di valutazioni che vanno fatte, non per dare le pagelle, ma per domandarsi cosa dobbiamo fare ora.
0: E questa è la domanda critica. Grazie Enrico Giovannini, professore, a presto.
1: Grazie,
0: buona giornata. Enrico Giovannini è direttore scientifico ASVIS, è economista, è stato ministro delle infrastrutture, è stato presidente Istat, quindi è sempre interessante poterlo ascoltare. Allora, adesso sì, è già il telefono con noi, diamo subito il buongiorno a Ferdinando Liano, segretario generale della FIM CISL. Buondì.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, due i fronti di cui vogliamo parlare con Giuliano: Electrolux, con la notizia che è arrivata dei licenziamenti unilaterali che sono stati ritirati da parte dell'azienda a favore adesso di un nuovo piano, e vedremo che cosa prevede anche da un punto di vista degli incentivi. E poi c'è ancora il capitolo ex Ilva, la notizia arrivata ieri: i giudici di Milano hanno confermato lo stop degli alti forni. Cominciamo dall'ex Ilva e poi arriviamo a perlomeno quel rigurgito positivo delle ultime ore su Electrolux. Ve l'attendevate dalla parte della Corte d'Appello di Milano la conferma dello stop?
2: Auspicavamo una decisione diversa, anche perché c'è una decisione della Corte di Cassazione che dovrebbe decidere rispetto al ricorso, però è chiaro. Appello di Milano fino ad oggi. È chiaro che è un elemento che aggiunge drammaticità a una situazione che sta diventando esplosiva, perché questo causerà inevitabilmente una messa in cassa integrazione, una probabile messa in cassa integrazione di un numero in crescita di lavoratori, perché la situazione che c'è stata paventata nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi parla di fatto di una chiusura delle attività produttive, se non un presidio e un pronto intervento, ma che coinvolgerebbe poco più di...
0: Allora, Giuliano è in viaggio, me l'aveva detto, vediamo se... Giuliano mi sente? È ancora con noi? È caduta la linea? Forse è caduta la linea, nel dubbio abbiamo la certezza. Non so se conviene, ecco, riproviamo sulla linea, se no riproviamo anche su WhatsApp, vediamo quale dei due canali è più stabile e ci garantisce una conversazione meno difficoltosa col segretario generale della FIM CISL, che stava commentando la decisione della Corte d'Appello di Milano dello stop agli alti forni dell'Ilva. Giuliano mi aveva avvertito che era in treno, quindi sì. Ci mancherebbe.
2: No. Stavo dicendo, non so fino a che avete sentito, però di fatto con la chiusura dell'area a caldo anche tutta l'area dell'indotto ha prospettato dei licenziamenti di quasi 5.000 persone che con il governo abbiamo deciso di mettere in campo ammortizzatori che andassero nella direzione di impedire i licenziamenti. È chiaro che tutto questo era stato sospeso perché mentre facevamo l'ultimo incontro è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione si sarebbe riunita alla fine di ottobre e avrebbe deciso, però noi oggi ci troviamo in una situazione in cui bisogna mettere in mezzo i lavoratori.
0: Sì, concetto l'abbiamo capito. Giuliano, sperando veramente che la linea non ci abbandoni, invece per
2: il reddito diventa fondamentale, è chiaro, poi costruire tutto il piano industriale, perché noi non è che possiamo pensare di...
0: La conversazione è un po' difficoltosa. Giuliano, vediamo se riesce perlomeno su Ilva, sull'ex Ilva abbiamo capito il concetto e il pensiero. Mi chiedo invece rispetto a Electrolux quanto siete positivi, ottimisti mi sembra eccessivo, ma positivi rispetto allo sviluppo della vertenza.
2: Così non ho
0: Electrolux, come sì. La situazione, quanto salutate positivamente il ritiro dei licenziamenti unilaterali e quanto siete fiduciosi di uno sviluppo positivo?
2: Sì, mentre su Ilva la situazione sta peggiorando e aggravandosi, quindi stiamo chiedendo l'incontro al governo. Su Electrolux ieri abbiamo avuto un cambio rispetto all'impostazione iniziale da parte del gruppo, cioè non si parla più di licenziamenti unilaterali da parte dell'azienda che coinvolgevano in una prima fase 1.700 persone, poi si erano abbassate a 1.450, ma si parla di incentivazione alle uscite volontarie. Questo è già un elemento che aiuta.
0: Certo, sicuramente l'uscita volontaria aiuta rispetto al licenziamento.
2: Questa discussione diventa importante anche l'impostazione data per quanto riguarda lo stabilimento di Cerreto. Non si parla più di chiusura entro la fine dell'anno, ma di costruzione di un percorso che, garantendo la continuità produttiva dello stabilimento, si cerca di fare un piano di reindustrializzazione. Quindi i lavoratori non sarebbero appesi a una soluzione, ma avrebbero tutte le garanzie da parte del soggetto che dovrebbe occuparsi di individuare una realtà che vada a reindustrializzare quel sito. Dentro questa logica qua è chiaro che possono esserci le condizioni per costruire una possibile intesa che vada anche nel rafforzamento della presenza industriale del gruppo di Electrolux, perché è una cosa che noi abbiamo chiesto, sono investimenti anche in persone, cioè in nuove competenze che servono per investire in mantenimento di ricerca e sviluppo, e soprattutto abbiamo ribadito che bisogna fare uno sforzo in più rispetto ai 90 milioni previsti di investimento, ma lo sforzo in più deve essere fatto anche per abbassare le 1200 unità massime che loro intendono in qualche modo incentivare l'uscita, sempre su base volontaria. E quindi nei prossimi giorni ci sarà il proseguo di questa trattativa e noi ci auguriamo che, avendo cambiato l'impostazione del piano, ci siano le condizioni poi per fare quei passi che aiutano a trovare il punto di equilibrio nel negoziato.
0: Vedremo e ci aggiorneremo. Grazie Ferdinand Uliano, buona giornata e buon viaggio.
2: Grazie a voi.
0: Ferdinand Uliano è segretario generale della FIM CISL. E adesso vi voglio portare un po' indietro sul calendario, perché torniamo a domenica scorsa, che era il 4 ottobre, ed è stata la 12ª edizione del Giorno del Dono, evento nazionale che si celebra ogni 4 ottobre, promosso dall'Istituto Italiano della Donazione, istituito con la legge del 2015. È stata anche l'occasione per conoscere i rapporti, i dati del nono rapporto Noi Doniamo, realizzato proprio dall'Osservatorio sul Dono. È stato presentato a Genova nell'ambito di Liguria, capitale del dono 2026, ed è stato l'occasione per capire la propensione degli italiani al dono, considerate le tre forme di donazione, quindi la donazione economica, la donazione di sangue e di organi e la donazione tramite il volontariato, quindi la donazione del nostro tempo e della nostra attenzione. Cerchiamo di cogliere la fotografia degli italiani e del dono con Cinzia Di Stasio, che è direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione. Buongiorno, bentornata. Pronto? Avete perfettamente ragione. Questo tema, colpa mia. Questo tema lo affronteremo dopo, perché adesso alle 9:30 del martedì, quindi non c'era stato nessun cambio, l'appuntamento è con lei. Finalmente la ritroviamo. Quest'estate è stata troppo lunga senza ascoltare la sua voce. Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia, componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti noi, ben ritrovati.
0: E mi scusi il pasticcio di scaletta, tutta colpa mia, lo dico, mi denuncio.
3: Va bene, vuol dire che siamo in diretta. Ecco.
0: Vuol dire che siamo in diretta, ormai Servidori è super confidente con la radio. Allora Alessandra, noi vediamo le proteste, le manifestazioni oceaniche in Spagna, in Francia le istanze sulla scuola, in Spagna le istanze sulla casa. Sappiamo che sia istruzione che casa sono criticità anche italiane, però diciamo che in Italia in questo momento, dove anche recenti dati sul lavoro e sull'occupazione sono più che confortanti, è inutile prendersi in giro, perché ci scontriamo con i salari che sono sempre più al palo, e quindi poi anche i dati Istat pubblicati ieri, no? Parlano di famiglie sempre più in difficoltà tra salari fermi e spese che aumentano, tutte aumentano, non soltanto direttamente le bollette, ma anche il cosiddetto carrello della spesa. Allora la domanda è: i salari fermi, salari bloccati, stipendi al palo, facile poter dire ci sono responsabilità politiche, ci sono responsabilità anche dei grandi gruppi economici, industriali, imprenditoriali, ma possiamo dire che forse una fetta delle responsabilità la possiamo anche ascrivere ai sindacati?
3: Sicuramente, anche perché io ne sono più che convinta, perché devo dire la verità, in questi tutti i giorni ricordiamo 25 anni dalla presentazione del libro bianco sul mercato del lavoro di Marco Biagi, perché per cui Marco fu massacrato dalle Brigate Rosse, e abbiamo visto che è ancora intatta dico, l'ambizione di costruire un mercato capace di tenere insieme flessibilità e sicurezza per il lavoro, non solo sul lavoro. Quindi noi abbiamo consumato questi anni nelle difficoltà del tradurre quella visione, no? In un sistema efficace di politiche attive, di servizi e protezioni, che sono le tre, diciamo, questioni legate alla persona. Quando parliamo di persona e quando parliamo di rappresentanza, noi dobbiamo metterci anche in testa che dobbiamo interrogarci su come rendere effettiva la libertà delle persone lungo l'intero percorso lavorativo, e qui ci sono delle responsabilità che sono, secondo il mio parere, sicuramente in campo delle organizzazioni sindacali, che non hanno saputo stare al passo, non hanno ripercorso, ottenuto comunque il contratto nei tempi che va rinnovato, ma dobbiamo anche mettere in discussione la rappresentanza delle associazioni datoriali. Qui nessuno ne parla, perché anche le associazioni datoriali hanno in questo momento, in questi anni, mostrato quanto sia difficile essere rappresentanti.
4: Senza dubbio.
3: Tant'è che sono tantissime le associazioni, no? Sono tantissime. E noi abbiamo sempre buttato, diciamo, il cuore oltre i contratti, ma i contratti sono fatti di due parti sociali, i sindacati e le associazioni. Quindi è vero che noi dobbiamo ancora moltiplicare l'ingresso nel mercato del lavoro, dare percorsi di lavoro stabili, dignitosi e, come diceva lei, Chiara, adeguamente retribuiti. Perché se no rispunta questa economia parallela che è l'economia del sommerso. Perché se tu non dai regole moderne alle trasformazioni del lavoro, come quelle che sono il lavoro, le esternalizzazioni, il lavoro chiamata, no? Che sono purtroppo stati utilizzati per ridurre costi e scarichi sulle persone i rischi di organizzazione produttiva. Quindi qui ci sono le responsabilità da parte di entrambi, no?
0: No, non c'è dubbio.
3: Per cui

0: vuol dire confrontarsi, e adesso stiamo rincorrendo il patto per la fabbrica, che è stato fatto nel 2016, me lo ricordo benissimo, io allora lavoravo con Sacconi, e adesso riproponiamo esattamente lo stesso patto senza essere riusciti a smuovere un granello di polvere. Quindi noi abbiamo bisogno di rinnovare il vecchio diritto del lavoro, abbiamo bisogno di occuparci di un lavoro che diciamo di chi lo cerca e di chi rischia di perderlo. Che dobbiamo imparare un mestiere, affrontare un cambiamento, e abbiamo sempre le donne inchiodate. Escluse.
1: Ma poi soprattutto vediamo che i dati dell'occupazione aumentano, però se poi c'è anche un effetto ottico legato alle persone, gli uomini adulti, quindi dei cinquantenni che restano anche al lavoro di più, no? I sessantenni che restano al lavoro di più.
0: Sono quelli che hanno studiato il lavoro, cioè nel senso che hanno imparato anche il lavoro manuale. E poi nessuno mai parla della denatalità.
1: Oh.
0: Perché dicono che aumenta il lavoro? Perché ci sono, non nascendo più bambini e non essendo poi in grado questa scuola ancora adesso di interfacciarsi con la manualità dei problemi che hanno le imprese per cercare nuove figure professionali, no? Che non sappiano solo maneggiare questa maledetta intelligenza artificiale, ma che deve in una qualche maniera anche seguire quelli che sono i nuovi metodi. Per esempio, bisogna valorizzare la contrattazione collettiva, quella della capacità delle parti sociali di costruire regole aderenti alla realtà del lavoro. Non c'è niente da fare, questo è il discorso.
1: No, per forza, la strada passa da lì. Non studiano.
0: Guardi, io alla mia età, che ne compio 78 quest'anno, studio sempre, perché tutti i giorni, quando mi telefonano le riviste scientifiche per chiedermi dei commenti, io sono, meno male, obbligata a studiare le nuove regole, le definizioni delle regole, sono obbligata a anche invitare le imprese a studiare, il che c'è sempre questo così motto di insufficienza, che insomma il mio è un invito, no? A sviluppare nelle aziende pratiche partecipative, logiche bilaterali, no? Del mercato del lavoro, ma non sono in grado, molto molto spesso le aziende non sono in grado. Quindi il discorso vero è che quello dei salari è un discorso molto delicato. Non possiamo pensare che lo Stato sia il babbo di tutti, cioè che lo Stato metta i soldi. Non ce la fa lo Stato. Anche ascoltavo prima un bellissimo intervento su ILVA. Lì c'è stato un problema delle procure che sono state veramente, come posso dire, il male in assoluto,
1: non lo so, ma certi interventi a gamba tesa sono stati fatti, no? Con tutte le conseguenze.
0: Ma io l'ho seguita questa roba. Adesso chiaramente anche il fatto di spegnere l'alto forno adesso ha smosso per fortuna questa cordata, no? Che speriamo capisca che le mani sull'IVA non sono solo per proteggere i lavoratori e le famiglie, ma per proteggere uno snodo portuale che è il porto di Taranto, che fa tanta gola, perché è un porto di snodo.
1: Certo.
0: E quindi se chiudiamo l'ILVA e comunque la rimoderniamo, è chiaro che salviamo anche, diciamo, quello che è l'entrata all'interno di un sistema di competitività, di scambi, che fa anche la differenza. E quindi lì su ILVA ci saranno dei momenti molto molto molto molto delicati, e mi chiedo ancora se dopo tanti anni che c'è questa questione, abbiamo la perdita di potere di acquisto dovuta a tutti i rinnovi tardivi nei contratti collettivi nazionali. Pensi, Chiara, che nel terziario sono oltre 39 mesi di vacanza contrattuale, quindi la

0: sei inchiodata dai stipendi.
1: Eh sì.
0: Quindi, non c'è dubbio. Quindi è un problema enorme questo qui. Bisogna che ci dedichiamo una giornata intera a vedere, appunto, quando parliamo di salario giusto, come è composta la busta paga. Perché quando parliamo di salario giusto dobbiamo sapere quali sono le voci della busta paga che vanno conteggiate per avere poi in tasca quello che ti consente di mandare avanti una famiglia, ma sapere anche che se non riformi la questione delle contribuzioni INPS, INAIL, no?
1: Certo, certo.
0: E se non riformi queste voci saranno sempre troppo pesanti sia per chi lavora sia per il datore di lavoro, per cui quando il costo del lavoro è così alto poi abbiamo dei problemi enormi. Quindi io lo so che parlo, come posso dire, di problemi enormi, però va ripresa quella buona, diciamo, pratica che era quella di come posso dire, operare una disciplina della partecipazione
1: che manca tantissimo.
0: Esatto, perché le organizzazioni, i profitti, la situazione delle aziende, i criteri di rappresentanza sindacale e associativa, inutile blaterare sempre di rincorrere la Costituzione che auspica l'articolo 39, no? Di avanzare sul piano dei diritti quando poi non ti metti d'accordo su chi rappresenta chi. Quindi insomma è una questione piuttosto delicata, lunga, ma noi non molliamo, andiamo avanti, scriviamo e studiamo.
1: E studiamo, quindi l'avete sentito, l'avete capito, anche in questa nuova stagione abbiamo veramente una Alessandra Servitori sul pezzo e sul punto. Grazie Alessandra per essere con noi, è una sicurezza sapere che ci accompagnerà anche per questo anno, per questa stagione insieme. Grazie ancora Alessandra Servitori, a martedì.
0: Grazie a voi, grazie che mi ascoltate e prendete le mie bacchettate. Grazie.
1: Sono salutari le bacchettate di Alessandra Servidori, sempre. E poi le vogliamo bene.
0: Grazie anch'io a voi, grazie
1: Chiara, ancora. Grazie. E adesso sì, dopo il pasticcio iniziale che ho fatto, adesso sì che parliamo del 4 ottobre, giorno del dono, 12ª edizione quest'anno, giornata promossa dall'Istituto Italiano della Donazione e giornata istituita con la legge del 2015. È stata anche l'occasione per conoscere i dati del 9° rapporto Noi Doniamo, che è realizzato dall'Osservatorio sul Dono e che è stato quest'anno presentato a Genova nell'ambito proprio di Liguria, capitale del dono 2026, che ci aiutano a capire qual è il rapporto degli italiani con il dono, intendendo il dono nelle sue tre declinazioni, quindi quella economica, che forse è quella che immediatamente viene in mente a tutti, quella che è fatta di donazione di sangue, di donazioni di organi, è quella che è fatta di donazioni di tempo, attenzione, a volte anche fatica, cioè il volontariato. Ci facciamo accompagnare in questa lettura direttamente dalla direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione, che è Cinzia Di Stasio. Buongiorno.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Allora, scattiamola questa fotografia. Italiani e dono, in questo 2026 come ci presentiamo? Come ci avete trovato?
2: Allora, lo stato del dono e quindi nelle tre sfumature che lei ha ben descritto inizialmente, sicuramente un momento in cui possiamo registrare, possiamo raccontare di una leggera ma costante risalita. Ricordiamo che negli anni del Covid, quindi 2020-21, purtroppo abbiamo assistito a una battuta d'arresto sia sul fronte delle donazioni economiche ma anche e soprattutto sulle attività che prevedevano l'incontro con l'altro, quindi le attività di volontariato. Perciò i dati raccontano appunto di un'Italia che con lentezza però sta cercando di recuperare punti sia sul fronte delle donazioni economiche che appunto quello del volontariato. Arriviamo a circa il 12% di italiani che donano nel 2025, dati 2025, dati ISTAT, quindi parliamo in numeri assoluti di circa 6 milioni e mezzo di persone, che non sono poche assolutamente.
1: No, infatti.
2: E poi abbiamo anche per il numero dei volontari 9,2%, parliamo anche qui di circa 4 milioni e mezzo di italiani che si impegnano nel fare, nel dedicare del tempo, non soltanto, appunto, lei parlava di fatica ed è vero, perché trovare anche il tempo per dedicarsi agli altri in maniera costante, quindi il volontariato organizzato, spesso si fa anche fatica a trovare il momento giusto, ma nel momento in cui si fa è più quello che si riceve rispetto a quello che si dona, e quindi poi effettivamente diventa un'attitudine che si mantiene nel tempo.
1: Sì, questo è assolutamente vero. A livello, come dire, territoriale, geografico, ci sono delle distinzioni tra nord, centro, sud, oppure no, ma ci sono delle regioni che svettano più di altre rispetto ad una attitudine al dono?
2: Allora sì, se vogliamo andare a vedere la geografia, anche qui sono variabili che da sempre noi, insomma, in qualche modo raccontiamo le variabili geografiche. Abbiamo un'Italia che è divisa storicamente in tre grandi macro aree, nord, centro e sud, che rispondono in maniera diversa. Il nord, soprattutto il nord-ovest, è in assoluto la parte d'Italia che ha una maggiore attitudine, propensione al dono. Attenzione, parliamo di dono verso organizzazioni non profit. Okay. Poi abbiamo l'altro grande tema del dono informale, certo, che non passa dalle statistiche, dove invece è più forte al sud e al centro, perché insomma hanno storicamente delle abitudini, anche territorialmente, della la distribuzione delle associazioni non profit sappiamo che è maggiore al nord rispetto al sud. Anche questo, diciamo, favorisce più o meno l'incontro con un ente di terzo settore nel fare sia una donazione che il volontariato. Quindi storicamente, insomma, per ragioni che adesso non abbiamo il tempo di approfondire, comunque, insomma, risente la storia socio-economica delle varie regioni, risente poi rispetto alla propensione al dono e al volontariato.
1: La questione della fiducia, quanto conta nel momento in cui scelgo di donare o scelgo di non donare?
2: Ma la fiducia è la base del dono, perché chiaramente nel momento in cui io dono attivo una relazione con l'altro, che non è direttamente magari col beneficiario, ma con l'ente di terzo settore al quale devo dare una delega rispetto al mio operato, quindi devo fidarmi in qualche modo ciecamente di quello che l'associazione fa. La fiducia non solo da questo, quindi come caratteristica individuale, ma Istat misura anche il grado di fiducia degli italiani, quindi noi abbiamo cercato di incrociare la variabile della fiducia, appunto misurata da Istat, anche a livello regionale. Ci siamo accorti che le regioni dove il livello di fiducia è più alto, anche lì la propensione a donare si alza, quindi sempre economica e volontariato. Quindi il legame con la fiducia è proprio insito nella relazione donativa, e l'abbiamo anche verificato, appunto, incrociando le variabili. Quindi assolutamente sì, la fiducia tra l'altro nasce poi anche lì da una relazione corretta, da una comunicazione trasparente, quindi la base poi per far crescere la fiducia chiaramente anche nelle mani degli enti di terzo settore, che devono imparare a parlare, a dialogare con il donatore nella maniera più corretta possibile.
1: Domanda quasi socio-antropologica: possiamo parlare di un rapporto direttamente proporzionale con le disponibilità economiche rispetto al dono? Cioè, più sono ricco, comunque più sono benestante, più sono propenso a donare?
2: Allora sì, è indubbio che la componente economica, quindi il reddito, influenza la capacità, quindi anche il quanto dono rispetto a se dono meno, quindi è una variabile che è sempre presente nella relazione con la propensione a donare. Però attenzione, quest'anno noi abbiamo voluto introdurre un'altra variabile, perché non ci interessava capire il quanto, e sappiamo che appunto la relazione esiste, ma anche il come, nel senso le regioni dove, nonostante magari c'è una buona ricchezza, un reddito pro capite alto, le regioni però dove c'è un disequilibrio nella distribuzione delle risorse economiche, quindi una maggiore disuguaglianza, rispondono in maniera meno, diciamo, partecipe, meno entusiasta alla propensione a donare, quindi in qualche modo scende. Perciò è importante non solo quanto, ma come le risorse sono distribuite nel territorio. Questo è un elemento secondo noi di grande interesse, perché ci dà anche poi la possibilità di vedere il dono nella sua natura anche socio-economica e antropologica. antropologica, perché è molto importante, insomma, ci dà un'altra lettura degli occhiali per leggere il territorio.
1: Ah, senza dubbio. Grazie per questa mattina, Cinzia Di Stasio. Ci aggiorniamo presto.
2: A voi,
1: buona giornata.
2: Grazie
1: ancora.
2: Arrivederci.
1: Cinzia Di Stasio è direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione. Noi anche per oggi siamo ai minuti finali, giusto il tempo di ringraziare Davide ed regia, voi per l'ascolto, e di ricordarvi che le interviste, le voci, gli interventi che avete ascoltato questa mattina potete riascoltarli con l'app Play 2000. Per quanto ci riguarda invece, la diretta è per le 7 puntuali domani mattina. Buona giornata a tutti.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con Le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, incendiato il più grande deposito di petrolio della regione. Due le persone che hanno perso la vita, secondo le autorità russe si tratta del più grande attacco ucraino sulla Russia. Le forze di Mosca intanto hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E nel Mar Nero, in acque bulgare, droni hanno colpito due navi commerciali. Al momento non si sa ancora di quale nazionalità. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Raid aereo israeliano su Gaza City, almeno un palestinese è stato ucciso, un'altra persona è rimasta ferita, lo spiegano fonti sanitarie della striscia. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. In Francia oggi giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociati in scontri e disordini. A Parigi gli studenti stanno bloccando l'ingresso di alcuni istituti. La giornata di proteste è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione pacifica. La politica, oggi le prime due fiducie alla Camera sulla legge elettorale, domani la terza e giovedì il via libera definitivo con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni all'attacco parlano di schiaffo al Parlamento. A Bergamo nella notte una violenta esplosione si è verificata in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni, 50 le persone sfollate. Arrestati questa mattina la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Michael Roku, il cittadino albanese di 55 anni trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. La nave dell'ONG Ovion è attraccata la notte scorsa al porto di Reggio Calabria con 27 persone a bordo. Il gruppo è composto da 25 uomini, fra cui 7 minori non accompagnati, 2 donne provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Dopo i controlli, i migranti saranno trasferiti in vari centri secondo i programmi previsti dal Ministero dell'Interno. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
8: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
9: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
3: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
4: Musica, sorrisi. Questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
5: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: rieccoci di nuovo insieme con Radio Fa Buon Sangue. Intanto volevo ringraziare Andrea Collalto che mi dà la linea con le sue classifiche musicali, mi fa sempre emozionare e ballare come sempre. Grazie Andrea, ma noi torniamo insomma a quello che parlavamo inizio puntata. Nella prima parte abbiamo conosciuto la realtà di Avi Siena col presidente Marco Paglietta, ma adesso facciamo un passo indietro e anche capire come nasce questa storia e del protocollo che è stato creato, insomma, e ne abbiamo già anticipato con il presidente. Con noi però c'è Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena. Ciao Cecilia, benvenuta.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Allora dai, partiamo proprio dall'origine insomma del progetto. C'è stata un'esperienza legata alla LIS, la lingua dei segni italiana, durante una visita a Santa Maria della Scala, che ti ha fatto nascere una riflessione. Ci racconti poi cosa è successo, perché siamo curiosissimi, e perché questa esperienza, quell'esperienza ti ha fatto pensare anche al mondo della donazione.
1: Sì, no, allora io ho avuto la possibilità appunto di partecipare a questa visita che era stata organizzata da un'associazione del territorio.
0: Santa Maria della Scala cos'è? Una chiesa, cos'è?
1: Era il vecchio ospedale che c'era
0: okay.
1: Che ora è adibito a museo, insomma. E praticamente appunto un'associazione del territorio aveva organizzato questa visita guidata in lingua LIS con un interprete, e io mi sono ritrovata lì un po' per caso, appunto, perché in realtà non dovevo nemmeno essere a Siena quel giorno, ma con altri due volontari della mia associazione ci ho detto perché no, e ci siamo trovate lì. E non eravamo le uniche persone udenti, c'erano anche altre, e quindi era un po' misto, era sia persone sorde che udenti, e mi stupì moltissimo perché non avevo mai avuto la possibilità di partecipare a una cosa del genere. Mi stupì tantissimo veramente il silenzio e l'attenzione della visita, perché veramente non avevo mai riscontrato.
0: E quindi ti è subito balzato in mente la donazione, questo è il mondo della donazione, ti ha fatto pensare a questo?
1: Sì, soprattutto mi ha fatto pensare al fatto che io non avevo mai appunto avuto a che fare con persone che segnavano, non avevo mai conosciuto, diciamo, persone nate sorde oppure diventate sorde, e mi ha un po' incuriosito. E sapevo anche, insomma, prima di entrare in Avis Siena, che c'erano anche dei nostri ex donatori sordi. E quindi mi è balzata così l'idea e ho chiesto informazioni alla segretaria. Poi,
0: e hai pensato che poteva essere migliorato dal punto di vista della comunicazione, anche dell'accessibilità, questo?
1: Esatto, sì, perché comunque, cioè, promuovere la donazione significa anche impegnarsi affinché, insomma, ogni persona si senta parte di una comunità, e alla fine si dà per scontato, insomma, e però non è mai scontato, ecco.
0: Ti sento felice, quindi vuol dire che sei contenta di questa cosa?
1: Sì, tantissimo, perché comunque già da tempo avevano in mente, insomma, di fare una collaborazione, ma le associazioni, diciamo, del territorio, specie in un territorio magari un pochino più piccolo, è un po' difficile trovarle, un po' più difficile mettersi in contatto, nonostante appunto quasi tutte abbiano un sito internet, dei contatti, ma
0: certo,
1: se non vai di persona nei luoghi, insomma, è un po' più difficile.
0: Beh, insomma, a volte basta un'esperienza concreta per accendere una domanda e farsi una domanda, soprattutto anche sul nuovo mondo della donazione. Ma adesso ci fermiamo un secondo, cara Cecilia, e poi torniamo con te. Ascoltiamo una canzone, va bene?
1: Sì.
0: Musica.

0: Spiega cos'è ENS Siena, anche se ne abbiamo parlato prima.
1: Allora, ENS Siena è l'associazione, l'ente nazionale dei sordi, che appunto ovviamente ricopre a livello nazionale, e è appunto un'associazione che riunisce comunque le persone sorde del territorio, ma promuove anche, diciamo, fa conoscere insomma anche la vera realtà delle persone sorde, e quindi è abbastanza importante insomma come tema, come associazione, come ente.
0: Vorrei anche riflettere sul fatto quanto importante sia incontrarsi e avere degli incontri particolari, e nascono idee nuove, no?
1: Sì, assolutamente. No, infatti sono veramente felice che abbia avuto questa possibilità e questa, per caso insomma, perché veramente ho conosciuto persone stupende e soprattutto abbiamo potuto fare anche dei progetti insieme.
0: Certo, Cecilia, tu che sei giovane, possiamo spiegare che poi in fondo Avis è così, è un fatto di incontri, di chiacchiere, no? Anche.
1: Esatto.
0: Di condivisione, o no?
1: Sì, assolutamente, no, ma è proprio parte di Avis l'inclusione, essere il sensibilizzare, l'essere sempre, il sentirsi parte di un qualcosa comunque.
0: Perché poi c'è il rischio che quando si parla di inclusione, no, è di fermarsi alle buone intenzioni. Invece poi qual è la cosa concreta che ti piacerebbe poi vedere realizzata grazie a questo percorso, il protocollo tra Avis Siena ed ENS Siena?
1: Ma a me proprio, cioè, sarebbe bellissimo che la lingua dei segni italiana, nel nostro caso insomma, non fosse solamente un più, cioè fosse magari parte, cioè incominciasse veramente a diventare, a essere parte della nostra quotidianità, cioè sarebbe veramente bellissimo e secondo me non tanto utopico da realizzare, insomma.
0: Certo, Cecilia, poi ci hai raccontato il momento in cui poi l'incontro ha creato tutto ciò. Ma un incontro,
1: sì,
0: può diventare un progetto? Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Basta mettersi al lavoro, no?
1: Sì, assolutamente. Cioè, nel nostro caso appunto è servito ovviamente firmare un protocollo di intesa per formalizzare il tutto, ma poi è bastato insomma incontrarsi, cambiarsi idee e nascono così.
0: Tra un po' parleremo con la tesoriera, la segretaria Sara, dopo di te, e comunque insomma l'esperienza è interessante e le riflessioni pure che state facendo, e dopo i primi contatti insomma si è creato una bella idea, un bel protocollo.
1: Sì, sono veramente molto molto felice di questo, perché diciamo il nostro è stato più un approccio iniziale, perché giustamente non puoi partire già subito, però dall'approccio iniziale piano piano poi si arriva anche diciamo a un approccio più definitivo, cioè a delle lezioni vere e proprie che si spera insomma possano essere col tempo già programmate.
0: Allora noi ci salutiamo così e ti ringrazio Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena, e buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi anche per il lavoro che fate.
0: A presto, e noi andiamo sempre con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Cecilia Cuglitore, vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Alza il volume, inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è in diretta.
1: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua, tornati di nuovo insieme. Allora, abbiamo appena sentito la vicepresidente Cecilia che ci ha raccontato poi un po' per la domanda e tutto quello che oggi parliamo di Avis Comunale Siena e ENS. Però adesso al telefono con me c'ho Sara Mannino, segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, qui nell'ultima parte, per capire come quella domanda è diventata anche un percorso concreto. Ciao Sara, ben trovata.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Sei segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, ma dalla voce mi sembri giovanissima.
1: Dai, me la gioco, diciamo. Insomma, sono una faccia giovane.
0: Allora, entriamo subito poi nel percorso, perché ne abbiamo parlato fino adesso. A un certo punto, Sara, entrano in questa storia Susanna Ghinassi e Paolo Condito,
1: sì,
0: no? Rappresentanti,
1: sì, sì,
0: di Avi Siena. Come sono nati i contatti e come si è sviluppato il confronto tra Avi Siena e ENS?
1: Allora, ci sono stati un paio di incontri, insomma, dove abbiamo valutato la possibilità di creare dei progetti, e la cosa che, diciamo, poi ha unito il tutto e forse è stata avere una persona in comune che non sapevamo di avere, che era appunto poi l'insegnante che ha fatto l'approccio alla lingua, cioè Giorgio Garfì, che era un nostro ex donatore. Io personalmente, quando io in Avis ho iniziato come servizio civile, lo conobbi, insomma, in quel periodo, perché era un nostro donatore molto costante, e mi aveva, insomma, affascinato il fatto che era bravissimo nell'organizzarsi proprio per andare lì con la moglie, appunto. E già nel servizio civile volevo in qualche modo cercare di trovare un sistema per fare degli eventi, fare degli incontri, e lui era stato disponibilissimo già ai tempi a fare un mezzo video che nei nostri social forse è vecchissimo, quindi non lo so, dove, insomma, parlava della lingua dei segni, e quindi è stato proprio questo a far scattare, a dire la possibilità c'è.
0: Certo, e quindi c'è stato un confronto, e che esigenze concrete poi sono emerse da questo confronto che avete fatto? Per capire.
1: È nata poi la roba pratica, cioè nel senso che ci siamo resi conto che per poter procedere il prima possibile c'era bisogno di un protocollo, e quindi ci siamo attrezzati con Cecilia, appunto, per scriverlo e potersi poi muovere con ENS e organizzare queste giornate che speriamo siano solamente la prima parte di un percorso che durerà poi 2 anni grazie al protocollo firmato.
0: Quindi praticamente dal tuo racconto i contatti nascono dal confronto diretto e fanno emergere le esigenze concrete su cui lavorare, no?
1: Sì, certo, è sempre così. Nella mia piccola esperienza il contatto diretto è essenziale.
0: Beh, insomma, è importante.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, insomma, è stato anche, credo, piacevole anche a livello personale riuscire a creare questo, no?
1: Sì, ti dà tante soddisfazioni, perché appunto, proprio perché come nasce il progetto, cioè rompere delle barriere quando ti trovi di fronte a poter comunicare con queste persone e capire che c'è un'intesa che va al di là, insomma, del problema che potrebbe essere proprio la lingua, e ti rendi conto che tutto è possibile alla fin fine,
0: certo,
1: basta,
0: certo,
1: avere un'idea comune.
0: Vero, vero. Adesso ci fermiamo un secondo, Sara, e poi torniamo con te, va bene? Andiamo a ascoltare una canzone, eh?

0: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Se Sara non se n'è andata, è ancora al telefono con me.
1: Sono qui.
0: Ah, sei lì. Al di là della firma, concretamente questo protocollo cosa significa?
1: Questo protocollo significa una possibile collaborazione che può andare, insomma, fino a 2 anni, con la possibilità di rinnovarlo. Noi speriamo, perché comunque le due parti mi sembrano abbastanza convinte di riuscire a trovare degli eventi, dei percorsi adatti da poter avvicinare più persone possibili, che possono essere i nostri donatori, come anche persone che fanno parte dell'ENS, che magari si rendono conto che sono idonee alla donazione, quindi perché no poter unire le due parti.
0: Il prossimo passo che voleste realizzare per rendere la donazione sempre più accessibile, ce l'avete?
1: Il nostro sogno sarebbe magari anche di ritrovare una persona, appunto, sorda, che magari è idonea alla donazione, e quindi ci permetterebbe di tornare al centro trasfusionale, insomma, per far vedere che tutto è possibile. Ma un'altra idea sarebbe anche riuscire a portare questo approccio che noi abbiamo creato anche all'interno del centro trasfusionale. Agli stessi dipendenti, che potrebbe comunque essere un aiuto a prescindere,
0: certo,
1: dalla donazione in sé.
0: Certo, Sara. Allora, facciamo così, Sara, parliamo di te. Ma te, che sei segretaria e tesoriera, che sei,
1: sì,
0: giovanissima.
1: Sì, diciamo, sì.
0: Adesso non vogliamo dire l'età, no? Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: L'entrata in AVIS, si dice in generale, no, proprio
0: l'entrata in AVIS, volontariato, visto che sei giovane.
1: Come ho detto, io ho iniziato come servizio civile, probabilmente l'aver trovato un ambiente che mi ha stimolato in una fase, penso che la maggior parte dei giovani ha dopo il liceo, l'inizio dell'università, che non sai dove muoversi e cosa fare, ha aiutato tantissimo. E in AVIS poi ho avuto proprio l'opportunità di rendermi conto che il mio aiuto era utile, e quindi questo, principalmente questo.
0: Beh, ma tu non vorrai dirmi che Marco Paglietta ha creato questa cosa qua, è stato così bravo?
1: Sembra strano, però sì, Marco no, l'ha rafforzata, dai, è
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: diciamo che è bravo.
0: No, perché sennò altrimenti poi si monta la testa e diventa,
1: sì,
0: pericoloso.
1: Sì, poi gongola troppo, ti facciamo l'uovo al basso.
0: Beh, insomma, io ti ringrazio, chiudiamo questa puntata con te, ci fa molto piacere, perché sei, dalla voce e da quello che dici, sei molto saggia, e quindi ci fa
1: grazie.
0: Piacere.
1: Grazie,
0: diciamo, mille. Chiudiamo, Sara, con una parola che oggi abbiamo sentito in tanti modi, anche se poi è riferita a un discorso con l'Ente Nazionale Sordi, che poi è ascolto, che sembra quasi una battuta, ma invece è veramente.
1: È vero.
0: È veramente ascolto, vuol dire tanto, non è solo un fatto di sentire a livello uditivo.
1: Verissimo, verissimo. L'ascolto è essenziale, perché fa iniziare anche comunque la comunicazione.
0: Beh, insomma,
1: è la base.
0: Esatto. Abbiamo conosciuto AVIS Siena, abbiamo scoperto da dove è nata la domanda e siamo arrivati a una collaborazione concreta con l'ENS Siena. Questo è bellissimo. L'inclusione qualche volta non comincia da una grande rivoluzione, ma da qualcuno che si accorge che una persona non deve essere lasciata indietro. Quindi noi ringraziamo Marco Paglietta, Cecilia Cuglitore e Sara Manino, che è qui ancora con me al telefono. Grazie, sai.
1: Grazie.
0: Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, io sono DJ Cibo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Radio Fa Buon Sangue, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Sara Mannino, segretaria tesoriera di AVIS Comune Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: Bartola, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in Via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose. E soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
1: Trasmettiamo adesso la replica della 19ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 17 febbraio 2026.

0: Di nuovo in onda con l'almanacco del giorno pop, benvenuti alla 19ª puntata della trasmissione più bella di Radio Incontro in Blu, secondo chi l'ha scritta e chi la conduce. Quindi ovviamente Alessandro Ferri e...
1: diretto e interpretato anche da Carlo Pasqui.
0: Bello diretto e interpretato, come nei veri grandi film. Che scritto, sono... diretto e interpretato da Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Quando faremo un film sarà così. E di cosa parliamo in questa puntata? Non parliamo ancora di Sanremo.
1: Non lo guarderà nessuno.
0: Non lo guarderà nessuno, ovviamente.
1: No, ancora no, ma
0: niente,
1: facciamo,
0: Sanremo.
1: Facciamo lo spoiler? Non parliamo di Sanremo?
2: No.
1: Non è vero? Faremo la puntata apposta con tre blocchi tutti su Sanremo, quindi rimanete...
0: Ma io farei anche più di una puntata, prima, dopo...
1: In realtà io te l'avevo proposto, ma...
0: Ora ci ragioniamo, perché il nostro è un programma in divenire, quindi è un programma che, insomma, zampetta nel calendario e nel mondo del pop, quindi ci sta. E ovviamente, come abbiamo detto anche nella puntata scorsa, il Festival di Sanremo è l'evento pop per eccellenza dell'anno pop italiano. E quindi dobbiamo parlarne. Ma in questa puntata con cosa cominciamo?
1: Il nostro calendario del giorno pop. Con un film uscito esattamente il... Ti ricordi la data, Alessandro?
0: No, però l'avevamo scelto in realtà non per la data di uscita del film, ma per un altro motivo. Perché il 19 febbraio 1953 nacque Massimo Troisi, che è il suo protagonista. Quindi parliamo di Non ci resta che piangere.
1: No, parliamo del postino per la gioia di Alessandro, che non lo voleva fare.
0: non è, diciamo, il mio film preferito, o meglio, nel senso, bellissimo film sicuramente, però diciamo, sono film di Troisi che mi piacciono di più.
1: Quello assolutamente, però diciamo appunto per un po'...
0: Cioè la colonna sonora è bellissima, ovviamente.
1: Massimo Troisi, la colonna sonora poi è quella che vinse anche l'Oscar, ma in questo film qui Massimo Troisi divenne famoso oltre che nei nostri confini italici in tutto il mondo, perché il postino per molti anni e tutt'oggi, comunque un po' più basso in classifica, rimane uno dei più grandi successi del cinema italiano nel mondo.
0: Sì, che poi di fatto non è cinema italiano perché il regista è straniero, eccetera. Ma però l'attore e alcuni degli attori, tra cui appunto Massimo Troisi, sono italiani, girato in Italia, quindi è una coproduzione ovviamente internazionale. Vuoi che ripropongo la trama?
1: Sì, prima di riparlare poi di Massimo... Faccio un po' il recap.
0: Mi sembra giusto. Allora, siamo negli anni 50 su un'isola del sud Italia tra Procida e Salina. Mario Ruoppolo, figlio di pescatori che non ama il mare, accetta il lavoro di postino personale per un destinatario d'eccezione, il celebre poeta cileno Pablo Neruda, in esilio politico. Tra i due nasce un'amicizia improbabile ma profonda. Neruda insegna a Mario il potere delle metafore e della poesia, strumenti che il postino userà per conquistare il cuore della bellissima Beatrice. Il film è un inno alla bellezza delle piccole cose e al riscatto sociale attraverso la cultura.
1: Ale, ci fai anche un piccolo recap del perché Neruda era in esilio in Italia?
0: Sì, in realtà abbastanza semplice, perché c'era la dittatura in Cile. Non stiamo parlando di quella del 1973, quella di Augusto Pinochet, che insomma in Italia è molto più conosciuta, anche perché poi Neruda morì veramente poco dopo l'insediamento della giunta militare. Qui stiamo parlando di un'altra giunta militare che governò appunto il paese negli anni 50, e quindi il poeta, che era dichiaratamente comunista, decise di abbandonare il suo paese e andò a vivere appunto nel sud Italia per un certo periodo. Quindi diciamo l'ambientazione è realistica, è vera. Poi la storia del rapporto con il postino è un po' romanzata, ma fornisce appunto una trama interessante per questo film.
1: Il film è tratto dal romanzo Il postino di Neruda del 1986 di Antonio Skármeta.
0: Skármeta, credo fosse Skármeta. Tipo un greco.
1: Questo ora ogni tanto con le pronunce abbiamo sempre dei dubbi. E appunto è il film che poi purtroppo
0: conclude anche la vita di Massimo Troisi,
1: che prende la nomination agli Oscar come miglior attore, non vince, però la stessa produzione del film è stata molto faticosa per lui. Alessandro prima mi raccontava alcune cose che sapevo, ma fino a un certo punto.
0: Sì, perché Troisi aveva un problema cardiaco, ma quello da sempre, anzi, tutti coloro che ne parlano, anche nei vari documentari che sono stati fatti su di lui, raccontano che aveva questo bypass o qualcosa del genere, comunque questo apparecchio che faceva un continuo ticchettio, un po' come l'orologio del coccodrillo di Peter Pan. Veramente c'era un continuo ticchettio perché erano strumentazioni, diciamo, un po' dell'epoca. E purtroppo quando Troisi va a girare il postino in cui crede tantissimo, lui doveva fare un trapianto di cuore, proprio perché ormai anche il bypass o questi strumenti non erano più sufficienti. Tuttavia rimandò l'operazione pur di completare il film, e anche la realizzazione del film fu per lui molto difficoltosa, perché ormai poteva sostenere soltanto poche inquadrature al giorno, non riusciva a salire sulla bici, e quindi quasi tutte le scene in bici sono girate appunto dalla controfigura. Questo per farci capire quanta fatica veramente faceva. E infatti a poche ore dall'ultimo shock Troisi purtroppo ci ha lasciati, e sicuramente la sua perdita è stato un dramma per il cinema italiano, perché comunque Massimo Troisi, in modi molto particolari, però aveva rappresentato una delle voci più interessanti sia come regista sia come attore del cinema degli anni 80 e dei primi anni 90, insieme a Francesco Nuti, insieme a Roberto Benigni, e quindi purtroppo la sua assenza si sente tuttora.
1: Il film fu un vero e proprio successo, superò con 22 milioni di lire di incasso,
0: 22 miliardi di lire
1: di dollari, scusa, con 22 ora guardavo i dati,
0: 22 milioni erano abbastanza
1: 22
0: economici.
1: Milioni di dollari gli incassi, al tempo il record era di nuovo Cinema Paradiso, Il Tornatore, che abbiamo,
0: di cui abbiamo già parlato,
1: abbiamo parlato poche puntate fa. In tutto il mondo arrivò a guadagnare 80 milioni di dollari, che era un proprio record per il cinema italiano. Con i dati aggiornati al 2014 ritiene ancora l'ottava posizione, quindi nonostante comunque gli anni passano rimane un grandissimo film. E poi appunto 5 candidature agli Oscar, di cui uno vinto per la colonna sonora, anche se Alessandro mi diceva che c'era qualche piccolo problemuccio, c'è stato.
0: Sì, la colonna sonora è famosissima, nel senso, ora ve la faremo ascoltare fra poco perché abbiamo scelto proprio questo, il brano principale, ma è di Luis Bacalov, piuttosto nota. Tuttavia fu accusata, effettivamente abbastanza buon diritto, di avere una melodia molto simile a quella di una canzone di Sergio Endrigo, il cantautore italiano degli anni 60. La canzone di Endrigo si chiama Nelle mie notti. Se andate a fare il confronto, insomma, vi cercate sui servizi di streaming la canzone di Endrigo e poi il tema, lo ascoltate attraverso la radio, vi accorgerete che più o meno è veramente la stessa melodia. Per questo fu fatto un accordo extragiudiziale e fu interrotta, diciamo, la causa. Però effettivamente si assomigliano, ed è una melodia bellissima comunque, quindi sia nella canzone originale sia nella colonna sonora effettivamente vale la pena di ascoltarla. Sì, e quindi ce l'ascoltiamo,
1: è veramente a me fa un po' piangere, quindi quando ci risentiremo tra pochi minuti forse sarò un po' emozionato.
0: Quindi non potrete vedere le sue lacrime perché siamo in radio, però insomma pensate che ci siano.
1: Prego Ale.
0: Con la ora cominciamo la fase Sanremo, quindi dirige l'orchestra il maestro Luis Bacalov, e con la colonna sonora del postino l'orchestra diretta da Luis Bacalov.

0: Eccoci, tornati in onda, e ora io sono molto emozionato sia per la canzone che abbiamo appena ascoltato, ma anche perché c'è un album che tiene dentro una canzone che a me piace particolarmente tanto.
1: Ma non è l'unica, perché è proprio bello tutto il disco. Stiamo parlando di un album pubblicato il 22 febbraio 1977 che si chiama Hotel California. È l'album più famoso, di maggior successo, escluse le raccolte, degli Eagles, gruppo diciamo di southern rock americano noto veramente in tutto il mondo. E Hotel California più o meno la conoscono un po' tutti, perché è solo l'inizio, l'introduzione con quella chitarra, con quell'arpeggio che si suona all'inizio, è ormai anche lì nella memoria collettiva, come diciamo spesso in questa trasmissione. Ha venduto 38 milioni di copie questo disco, quindi è nettamente tra i più venduti della storia del pop rock internazionale, questo prima di Thriller di Michael Jackson, eccetera. E di questo album si potrebbero dire veramente tantissime cose, perché ci sono anche canzoni bellissime come New Kid in Town o per esempio appunto la canzone che dà il titolo all'album. Quella in particolare ha fatto discutere tanto, perché ci si è sempre chiesti: ma cos'è questo hotel dal quale non si può uscire? Perché poi nella canzone si dice questo: è un hotel dove tu entri ma non puoi uscire. E secondo molti era addirittura la tossicodipendenza, quindi l'eroina, perché appunto si entra facilmente ma si fa fatica a uscire. Secondo altri era un ospedale psichiatrico. L'opzione diciamo che invece è stata rivendicata dall'autore, quindi il grandissimo Don Henley, che se non lo conosci Carlo va ad approfondire, perché lui ha avuto anche una bella carriera solista, è invece che l'Hotel California sia una metafora della giovinezza perduta, della innocenza perduta, tema molto amato nella cultura anglosassone, perché appunto si entra facilmente nell'adolescenza ma poi si fa fatica a crescere e uscirne. Questa roba la troviamo anche, per esempio, questo tema lo troviamo anche in Landslide dei Fleetwood Mac, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro di Fleetwood Mac abbiamo parlato anche da poco, mi pare, due o tre puntate fa. La canzone che vi propongo da Hotel California non è la title track, sarebbe stato banale, ma ascoltatevela tutta, anzi ascoltatevi tutto il disco, ma si chiama Pretty Maids All in a Row, ovvero praticamente sarebbe belle fanciulle tutte in fila, che in realtà è una frase presa da una filastrocca per bambini. Si tratta di una delle canzoni diciamo più profonde, anche più commoventi dell'album. Si trova sul lato B e quindi diciamo è anche in chiusura del disco, e dopo aver parlato di eccessi in questa canzone invece si parla del ricordo, della memoria, del guardare al proprio passato, in particolare ai ricordi d'infanzia. Per questo appunto c'è il riferimento alla filastrocca infantile. È una meditazione sulla maturità, accorgersi che la vita corre più veloce di quanto pensassimo. Una delle cose più interessanti, anche uno dei motivi che mi ha spinto a sceglierla, non solo è la sua bellezza musicale, ma è anche il fatto che Sua Maestà Bob Dylan ha dichiarato in un'intervista che Pretty Maids All in a Row è una delle sue canzoni preferite di sempre e l'ha definita straordinaria. Quindi insomma, se Bob Dylan definisce straordinaria una canzone, merita sicuramente di essere ascoltata.
0: Questa è la spiegazione più sofisticata, più alta. In realtà lui vuole farmi dispetto, perché io arrivo tutto emozionato per ascoltare Hotel California e lui mi vuole far sentire una canzone diversa, perché giustamente uno deve uscire anche
1: usciamo dalle convenzioni. No, veramente, ma prendetevelo il disco, cioè, come si diceva una volta in radio, prendetevelo, nel senso, andatelo a cercare sulle piattaforme di streaming, o se avete voglia compratevi l'LP, perché questo è uno dei dischi che vale la pena di avere nella propria collezione. Non è necessariamente il più bello degli Eagles, a me piace più Desperado, per dire, però è veramente un ottimo album, ben suonato, ben interpretato, con dei significati. Quindi questa è la grande musica che piace all'almanacco del giorno pop. Quindi ci ascoltiamo Eagles con Pretty Maids All in a Row.

0: abbiamo appena ascoltato gli Eagles
1: con Pretty Maids All in a Row.
0: Esatto. E ora nel nostro terzo blocco parleremo di due cose. Il primo è un
1: tutti
0: fumetto.
1: E due sono fumetti comunque.
0: Tutti e due sono fumetti, esatto. Poi faremo anche delle scelte più avanti diverse, perché a marzo per la prima volta ho inserito un videogioco, quindi
1: un videogame.
0: Andremo un po' anche fuori da
1: fumetti. E quando abbiamo parlato di Last of Us si parlava però della serie.
0: Però sì, il fumetto, sì, forse sì. Però in questo caso è un però fermo. È un gioco che a Prime, Amazon Prime ha appena detto che farà una serie.
1: Vedi,
0: quindi
1: tutto
0: in realtà ci potrebbe stare, però ancora non è uscita la serie. Ma oggi parliamo di un fumetto e parliamo esattamente di Persepolis, dalla penna e dalla scrittura di Marianne Satrapi, giusto?
1: O Satrapi?
0: O Satrapi. Questa bambina, che era una bambina, era una donna adulta iraniana, che racconta un po' la sua esperienza proprio nella rivoluzione iraniana.
1: Quindi sicuramente un tema attuale, perché negli ultimi tempi si è parlato molto del regime iraniano e delle sue del modo in cui insomma sta attraversando uno scenario politico, potremmo dire, abbastanza burrascoso.
0: Ne parliamo perché il 22 febbraio uscì il
1: di
0: film.
1: Quale anno?
0: Ora qui mi trovi. Mi trovi
1: 22 febbraio del 2008.
0: Del 2008.
1: Quindi giusto. Ormai è da diverso tempo.
0: Del 2007 mi dà le mie fonti.
1: Le mie dicono 2008.
0: Quindi 2007-2008 più o meno all'incirca viene fatto questo film tratto dal fumetto, che viene anche candidato agli Oscar. Pubblico e critica si sono trovati comunque in comune accordo sulla bellezza di questa opera tenuta in bianco e nero come
1: quello
0: fumetto.
1: È l'aspetto interessante, perché di solito quando si fa l'adattamento di un fumetto, vedi appunto gli stessi Peanuts di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, si tende a colorare il tutto. Invece nel caso di Persepolis lo stile del lungometraggio è proprio lo stesso identico del fumetto, quindi linee molto nette, bianco e nero.
0: Esatto. Il film ha vinto anche il premio della giuria al Festival di Cannes, quindi non proprio l'ultimo premio, insomma, un riconoscimento
1: di grande rilevanza.
0: Esatto, riconoscimento importante. Nel suo discorso di ringraziamento Satrapi infatti disse che nonostante questo film sia universale, lo vuole comunque dedicare a tutti gli iraniani, perché appunto è la sua storia personale. Poi racconta un po' anche tutta la sua seconda fase di vita, ma inizia quando lei bambina viene mandata in Francia dai genitori per scappare al regime.
1: E infatti Persepolis poi è Teheran, praticamente la capitale della Persia in qualche modo. Ok, allora io, se sei d'accordo Carlo, visto che abbiamo ancora qualche decina di secondi, vorrei raccontarvi però anche di un altro fumetto che possiamo collegare col mese di febbraio, perché nel febbraio del 1974, quindi insomma ormai più di 50 anni fa, fu pubblicato per la prima volta sul Corriere dei Ragazzi un personaggio, un fumetto dedicato a un personaggio che poi avrebbe raggiunto una grande fama nella cultura italiana, ovvero Lupo Alberto. Oggi non più così celebre come fino a qualche anno fa, però insomma fino a tutti gli anni 90 era onnipresente, c'erano gli sticker, c'erano i giornali, c'erano i diari.
0: Mi piace tantissimo questa cosa, che comunque l'immagine di questa nostra puntata in cui questo blocco l'abbiamo iniziato nel bianco e nero e poi passiamo a Lupo Alberto, che nella mia mente di ex bambino Lupo Alberto erano i colori, perché io avevo il diario dove c'erano anche le strisce di Lupo Alberto, erano sempre molto colorate, perché
1: sarà poi il colore del lupo poi è particolare,
0: sì, perché il lupo è azzurro, però dopo c'è tutti gli altri insomma compagni che tutti hanno dei colori molto accesi, quindi questa cosa mi piace.
1: Tranne Mosè, che è il cane da pastore, che è tutto bianco ma è enorme, occupa tutta la striscia.
0: Però con il lupo spesso era ambientato, mi ricordo, di notte, quindi il bianco
1: è vero, si vedevano con l'ombra
0: esatto.
1: E appunto l'altra settimana abbiamo parlato dei Peanuts, quindi parlare di Lupo Alberto significa di parlare di quella che probabilmente è la striscia più famosa del fumetto italiano, che è un genere, diciamo, quello delle strisce appunto poco praticato in Italia. Qualche puntata fa abbiamo parlato di Sturmtruppen di Bonvi, però sono appunto casi abbastanza rari. Con questo fumetto l'autore Silver divenne famosissimo, si era ispirato e aveva fatto un po' un gioco di parole su un famoso attore di quegli anni che era Alberto Lupo, e quindi perché sto Lupo Alberto, e pare che abbia scelto il colore azzurro perché voleva in qualche modo farlo risaltare rispetto agli altri personaggi, ma non farlo apparire come cattivo, quindi rappresentarlo con il colore nero. Il grigio probabilmente avrebbe dato un altro tono, e non è un caso che poi Silver insieme a Bonvi abbia creato il personaggio di Cattivic, che invece è tutto nero perché deve rappresentare, anche se in modo molto ironico, il male e il raccapriccio. Per parlare di Lupo Alberto e chiudere quindi questa 19esima puntata, ovviamente ho scelto una canzone di Lucio Dalla che parla di stare attenti al lupo, una canzone veramente molto molto molto bella, in realtà interpretata da Lucio Dalla ma scritta da Ron, che si chiama appunto Attenti al lupo.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio al

0: disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E sempre a Zaporizhia, nella parte controllata dai filorussi, sono riportate 3 persone uccise e 3 feriti in un attacco ucraino contro un minibus. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. L'offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati gli aeroporti di Yazan e Narayan, 3 i feriti, nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, in piazza anche i sindacati degli insegnanti. Il corteo più atteso è quello di Parigi questo pomeriggio, che dovrebbe partire alle 14 da Place de la République fino a Place des Nations. Per il timore di nuovi scontri e devastazioni, alcuni negozi stanno blindando le vetrine. A Lione intanto i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rascio finale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,244 centesimi di euro al litro sulla rete autostradale e di 2,267 centesimi di euro. L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico il numero uno del mondo del tennis si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale del paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo te dici.
3: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
5: Completamente guariti? Perfettamente curati.
6: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
7: Almanacco del giorno pop
8: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
7: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
8: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
9: che hanno fatto la storia di quella settimana.
8: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
9: su Radio Incontri

0: Buongiorno, le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 6 di ottobre, in redazione Giorgio Fanelli. Il Consiglio Comunale di Cortona ha approvato all'unanimità l'intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Angelo Vegni, accogliendo la proposta presentata dal consigliere delegato all'agricoltura Matteo Finocchi, ex allievo dell'Istituto Superiore Angelo Vegni delle Capezzine. È una decisione che rinsalda il legame storico tra le Capezzine e il territorio circostante. Angelo Vegni ha dato vita ad un progetto educativo concreto che da generazioni accompagna la crescita professionale e umana di tanti ragazzi e ragazze. Ancora oggi l'istituto tramanda la sua memoria e rappresenta quel figlio che non morirà mai che Vegni stesso auspicava. Sempre da Cortona, schiamazzi e danneggiamento di arredi, il sindaco annuncia provvedimenti per il decoro di Camucia. Dopo alcuni ripetuti episodi che hanno compromesso la quiete e il decoro di Camucia, il sindaco Luciano Meoni ha effettuato un sopralluogo nel centro urbano per verificare il ripristino di alcuni arredi. Una panchina collocata in via Regina Elena è stata sradicata e trasportata nei pressi di un pubblico esercizio di fronte al quale sono stati registrati casi di degrado e di disturbo della quiete pubblica. Stiamo dalla parte dei residenti e delle attività commerciali che operano con correttezza, ha dichiarato Luciano Meoni, ma non tolleriamo personaggi che portano problemi di degrado e infastidiscono chi vive a Camucia. A seguito del ripetuto danneggiamento di una panchina, sporgeremo denuncia ai carabinieri e forniremo alle autorità pubblica sicurezza tutti gli elementi per valutare la condotta di un'attività commerciale. Ci rimettiamo alle autorità competenti, ma per il rispetto della nostra comunità non possiamo fare da semplici passacarte. Vogliamo che vengano attuate tutte le misure di prevenzione necessarie. Adesso spostiamoci a Castiglion Fiorentino per parlare di una mancata assunzione in comune di un assistente sociale. La scelta di assumere un agente di polizia locale al posto di un assistente sociale accende lo scontro a Castiglion Fiorentino. Il gruppo consiliare di opposizione Rinascimento Castiglionese contesta le priorità dell'amministrazione e punta sull'astensione dell'assessore Franceschini, letta come un segnale di dissenso all'interno della maggioranza. Non soltanto una contestazione sulle assunzioni, ma una questione politica che coinvolge gli equilibri della giunta. Rinascimento Castiglionese porta al centro del dibattito la delibera numero 191 del 27 luglio scorso e soprattutto l'astensione dell'assessore Franceschini sulla decisione che, secondo la ricostruzione del gruppo consiliare, ha destinato all'assunzione di un agente di polizia le risorse previste per un assistente sociale. Sentiamo appunto Rinascimento Castiglionese nelle parole di Paolo Brandi.
1: Qualche giorno fa ci eravamo interrogati su cosa stesse accadendo all'ufficio dei servizi sociali di Castiglion Fiorentino. Un'assistente sociale si è dimessa e non è stata sostituita ormai da qualche mese. E alla fine l'arcano l'abbiamo scoperto, e abbiamo anche scoperto perché il sindaco ha detto: compatibilmente con il bilancio assumeremo una nuova assistente sociale. Beh, la motivazione sta tutta in questa delibera del luglio scorso, dove il comune sostanzialmente ha deciso con una scelta tutta politica di assumere un vigile invece che un assistente sociale. E che la cosa stia in questi termini lo dimostra il fatto che l'assessore Franceschini al sociale su questa delibera si è astenuta. Evidentemente non era d'accordo rispetto a quelli che erano i risultati di questo atto amministrativo. L'avremmo sostenuta, dico la verità, se avesse votato contro, perché avrebbe dimostrato davvero grande carattere invece che astenersi e dire: fate un po' voi. Ma quella cosa secondo me più grave è un'altra, ed è che si è scelto deliberatamente di indebolire l'ufficio servizi sociali, in questo momento è in grande sofferenza tutto il settore degli anziani, per prendere un vigile. Ma almeno i vigili venissero utilizzati bene, nel senso che ce ne fosse uno per il corso, un controllo più puntuale nelle campagne. Invece a quanto pare ancora servono soltanto per stare lungo la SR71 e fare cassa con gli autovelox. Ecco, noi siamo contrari a questo modo di amministrare, un modo che io definisco silente, perché si sta zitti rispetto agli atti amministrativi, ma i risultati che vengono prodotti danneggiano le categorie più deboli di Castiglion Fiorentino.
0: Marciano Della Chiana ha premiato i suoi protagonisti in Vivere lo Sport, Talento, Inclusione e Comunità. Il sindaco di Marciano, Maria De Palma.
2: Vivi lo Sport stasera è stato davvero commovente. Io a un certo punto mi sono anche commossa, perché abbiamo fatto questa serata per poter premiare i ragazzi del nostro comune che hanno raggiunto dei risultati importanti nello sport, ma non solo, anche ragazzi che praticamente comunque fanno lo sport anche non a livello agonistico. E quindi insomma è stata una bellissima serata, perché ancora una volta si è visto quanto lo sport sia importante per stare insieme. Quindi oltre che per diciamo così l'agonismo, oltre che per la salute, lo sport fa bene anche proprio alla persona, perché riesce a far stare insieme, quindi spinge le persone a stare insieme, e questa è una cosa bellissima.
0: Leonardo Maggi, assessore allo sport del comune di Marciano Della Chiana.
3: Vede tutti gli sforzi che l'amministrazione ha fatto in questi anni per la politica sportiva, dagli investimenti sull'impiantistica sportiva. Questi sono un po' i risultati di tutto quello che è stato il nostro impegno in questi anni, quindi tanta emozione vedere questi ragazzi che sono partiti nella pratica sportiva, che Marciano ha contribuito a farli crescere anche professionalmente. È vero che la pratica, lo sport non è solo la prestazione atletica, però è anche vero che si vedono tanti risultati, e Marciano sicuramente è stato un volano. Non per questo abbiamo riconosciuto la torre come simbolo delle radici da cui uno proviene, e quindi si deve ricordare che nel bene o nel male, quando si cresce, ci sono sempre dei valori che nascono appunto dal territorio, nascono proprio nei valori della nostra politica, del nostro comune. Che dire, lo sport non è solo appunto prestazione, si vedono lo sport è anche inclusione, si vede premiato anche la coesione dei ragazzi, la coesione sportiva, il fair play, si vede premiato anche la volontà, l'autodeterminazione, e questo per noi è un valore aggiunto, e per questo continueremo nella nostra politica dello sport.
0: Il GR Valdichiana termina qua, vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi martedì. Oggi il nostro focus è dedicato al campionato di eccellenza e alla sua capolista, la Sangiovannese, che domenica ha battuto la Rufina appunto a domicilio per 2-1. Nonostante non fosse stata una settimana facile neanche per la formazione di mister Magrini, che prima ha perso Ferrante per infortunio, purtroppo per lui stagione finita, e poi questo divorzio consensuale di Barberini, il portiere che naturalmente i sangiovannesi amavano, perché poi lui la sua storia l'ha costruita proprio tutta nella Sangiovannese, dal settore giovanile fino alla prima squadra. Quindi trasferta vittoriosa in quel di Rufina, con una squadra, quella bianconera, che è ancora ferma al palo. Prima il racconto del film della partita alla radio e poi l'intervista al direttore sportivo Bicchierai.
5: Un'altra vittoria sofferta per la Sangiovannese, che al Fabio Bresci di Rufina supera di misura l'Audax per 2-1. Mister Magrini, dopo l'infortunio che ha chiuso la stagione di Ferrante, con la fascia di capitano passata a Mencagli, sposta senza amici centrali Caciuc terzino sinistro, reinserendo Castaldo dal primo minuto. La prima occasione arriva dopo meno di due minuti, con Mencagli che spedisce sull'esterno della rete un pallone decisamente invitante. Risposta fiorentina al quinto con il mancino di Ricci, finito alto sopra la traversa. Passano tre minuti e una carambola nell'area piccola vede Mencagli colpire il portiere Lombardi invece della sfera. Ma il gol azzurro arriverà al dodicesimo, angolo perfetto di Castrovilli per l'incornata di Contipelli, che sblocca la contesa. La Rufina non punge più, e allora ecco Galligan al ventinovesimo con una solo terminato oltre la trasversale. Prima dell'intervallo Mencagli ha un'altra occasione al trentanovesimo, ma la mira risulta nuovamente fallace. Nella ripresa, tempo 4 minuti.

0: cambi di Magrini servono per gestire la situazione, con gli esordi stagionali di Fiaschi e Fratini e un ottimo ingresso di Bruni, nota e meritevole dimensione. San Giovannese capolista solitaria dopo 4 giornate con 10 punti all'attivo, ma tra 7 giorni arriva la Baldalcio Bruni Alfedini, squadra già incrociata in Coppa Italia, anche se negli albi quella sfida di Anghiari non apparirà mai.
1: Direttore Bicchierai, effettivamente da pronostico la partita non era facile nonostante la classifica, e infatti vittoria sofferta e all'ultimo minuto.
2: Sì, vittoria sofferta all'ultimo minuto, come giusto che sia, si deve soffrire tutte le domeniche, e oggi si era fatto secondo me un buon se non ottimo primo tempo, con 3-4 occasioni pulite da gol che non si sono sfruttate. Si è chiuso sull'1-0, poi si è fatto un secondo tempo un pochino da presuntuosi forse, un pochino siamo rientrati in campo, si è preso un gol stupido, poi però credo che la vittoria ci sta tutta e portiamo a casa 3 punti con soddisfazione e si guarda già alla domenica prossima. Sì sì, loro nella partita che si disputò in Coppa hanno fatto una buona impressione, ma credo anche i risultati che hanno fatto oggi, non so che hanno fatto, hanno vinto, quindi anche i risultati confermano quello che si stava dicendo. Domenica è un'altra partita da giocarsi, indipendentemente dai punti che hanno loro, dai punti che ci sono noi. Tutte le domeniche, se si vuole stare a certi livelli, ci sarà da lottare. L'importante è lottare e giocare come si è fatto il primo tempo, un po' meno come si è fatto il secondo, quindi queste cose ci devono far pensare, e però siamo contenti di aver vinto, specialmente in trasferta, insomma. Sicuramente sempre saldi per terra, però coscienti di per ora di aver iniziato abbastanza bene, si deve migliorare ancora, come dice il mister, giustamente sono d'accordo, però siamo contenti di quello che è venuto fuori finora.
3: La Sestese impegna severamente la Castiglionese a rincorrere per ben 2 volte, squadra giovane, veloce, fatta di giovani giocatori con talenti e ovviamente individualità da ammirare. La cronaca della gara da Claudio Burroni.
4: C'era molta curiosità nel vedere all'opera il nuovo centrocampista viola Alessandro Mazzolli, ex Rondinelle Rufina, arrivato ad irrobustire il centrocampo della squadra di mister Morelli. Ospiti turno la Sestese, che ha gli stessi punti di viola, e quindi era probabile assistere a un match interessante. L'importante era quello di dimenticare in fretta la pesante sconfitta di domenica scorsa con il Valentino Mazzola. Non sono della partita Menchetti, Tenti Marco e Petricci infortunati. Al decimo però c'è la rete della Sestese con Vannini. Passano 2 minuti e la Cosese pareggia di testa con Martinelli, che sfrutta un angolo al meglio. Al 33esimo Zei sfrutta una mischia in area e segna la seconda rete per la Sestese. 48esimo, rete per la Castiglionese, annullata per fuorigioco millimetrico tra le proteste viola. 57esimo, occasione per gli ospiti, ma il tiro è di poco sopra la traversa. Poi ci prova Mercuri, si accovaccia giù e para, ma al 70esimo c'è un pareggio dello stesso Mercuri, dopo che ci aveva provato Lucatta. 92esimo, ancora Mercuri che tira praticamente a colpo sicuro, ma c'è una paratone in angolo di Giontini e poteva essere il colpo del KO, ma va bene così. Prima parte della gara a favore della Sestese, ma nella seconda frazione i viola hanno attaccato di più e hanno ottenuto un pareggio più che meritato, viste le defezioni poc'anzi dette. A risentirci alla prossima occasione.
3: All'Otti di Poggibonsi il Valentino Mazzola getta all'Ortiche la possibilità di incamerare i 3 punti fallendo un calcio di rigore proprio nel finale. Comunque un risultato più che giusto, quello terminato al 90esimo fra le 2 squadre. Prima il racconto dei 90 minuti e poi l'intervista a Yuri Pezzatini del Valentino Mazzola.
5: Applausi dei tifosi giallorossi a fine partita e l'elogio di mister Guidi ai suoi ragazzi, perché Poggibonsi Mazzola Siena è finita con il risultato di 1-1. I leoni, rimaneggiati dalle tante assenze, pareggiano contro una delle squadre più forti del girone B dell'eccellenza toscana. Prima del match spazio anche alla premiazione di Saverio Camilli, uno degli ex senatori del Poggibonsi, oggi giocatore della Mazzola Siena. E allora partiamo con le fasi salienti dell'incontro. I leoni iniziano benissimo. Al 4° minuto palo di Vella. 8° minuto ancora Poggibonsi con una bella azione, calcia bene Lorenzini, ottima la risposta di Conti. Come detto è un bel Poggibonsi nei primi minuti. All'11esimo squillo ospite con Muhammed, che da ottima posizione calcia in maniera sballata. Al 14esimo cosa si inventa Gianmarco Cicali, il classe 1992, fa un'azione

0: personale come un ragazzino, manca solo il gol. Sul finire del tempo sono i biancocelesti a riproporsi in avanti, tiro a fil di palo di un ottimo Gianneschi, la prima frazione si conclude a reti inviolate. Al contrario, nel secondo tempo il Poggi Bonzi inizia male. Al quinto minuto, discesa perentoria di Gianneschi, la blocca Cerone. Poi arriva dopo 3 minuti il gol della formazione senese, sugli sviluppi di un calcio piazzato, dopo un legno Mariani trova il tapino vincente. I Leoni però reagiscono alla grande, 17 sul cronometro, cross di Sichi, con un falco si avventa Lorenzini, da esterno a esterno, come un gol gasperiniano o dell'Inter contemporaneo nel 3-5-2, è un gol fantastico, 1-1, sembra che ci si avvii verso un pari, però al 40° del secondo tempo un episodio può cambiare tutto. Lenzi affonda su Baroni, l'arbitro Sartore di Padova decreta il calcio di rigore, sul pallone va Mugelli che tira una bomba sulla traversa, con Gibonzi salvato. Nei minuti di recupero i Leoni rischiano ancora una volta, un ottimo Ronchi, classe 2007, semina il panico ma trova la via del palo, allora si rimane fermi sul punteggio di 1-1. Il Poggi Bonzi, imbattuto, sale a 6 punti in classifica e viene applaudito da tutto il popolo giallorosso.
1: Siamo costretti per mancanza di tempo a rimandare a domani l'intervista di Iuri Pezzatini con Marco Del Grande. Ci sono delle dimissioni di un allenatore, si tratta di Francesco Martelloni e il suo vice che hanno rassegnato le dimissioni dopo un avvio molto complicato nel campionato di promozione con 4 sconfitte all'Ideal Club Incisa. Il Cortona Camucia è lieto di annunciare l'arrivo di Adriano Guidieri, attaccante classe 2007 che entra a far parte della grande famiglia arancione per la stagione 2026-27. Nonostante la giovane età, Guidieri ha già avuto modo di confrontarsi con il calcio dei grandi. Nel 2024 ha infatti esordito nel campionato di Serie D con l'Arecanatese, aggiungendo una tappa importante al proprio percorso di crescita. Nell'ultima stagione ha invece indossato la maglia della Palmense, proseguendo il proprio processo di maturazione e accumulando ulteriori esperienza. Alle spalle anche un percorso significativo a livello giovanile con la militanza nell'Under 17 dell'Ancona, esperienza che gli ha permesso di formarsi all'interno di un settore giovanile di livello e di prepararsi progressivamente al passaggio nel calcio dei grandi. Guidieri approda adesso al Cortona Camucia con l'obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e di mettere le sue qualità offensive a disposizione della società che gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori arancioni. È tutto anche per oggi con la pagina sportiva, l'appuntamento è con quella di domani mercoledì. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo delle patologie acido-correlate dello stomaco. Per decenni l'ulcera peptica e le patologie acido-correlate sono state trattate come malattie invalidanti e croniche. Negli anni 50 e 60 del Novecento, la gestione clinica si basava su diete inefficaci a base di latte e panna, antiacidi tradizionali come il bicarbonato e l'idrossido di alluminio, il Malox, e interventi chirurgici altamente invasivi, tra cui gastrectomie parziali e vagotomie, volti a recidere l'innervazione nervosa che stimolava la produzione di acido. La storia della gastroenterologia è cambiata radicalmente con l'introduzione mirata di molecole capaci di bloccare la secrezione acida alla radice. Nel 1976 il farmacologo britannico James Black, che ricevette il premio Nobel nell'88, rese possibile una svolta epocale sviluppando la cimetidina, il primo antagonista dei recettori H2 dell'istamina. Pochi anni dopo, nel 1981, la ranitidina fece il suo ingresso nel mercato, offrendo un profilo di tollerabilità superiore, una maggiore potenza e un minor numero di interazioni farmacologiche. Il meccanismo d'azione della ranitidina: le cellule parietali gastriche producono acido cloridrico, stimolate da tre vie principali: acetilcolina, gastrina e istamina. La ranitidina agisce bloccando in modo selettivo e competitivo i recettori H2 dell'istamina presenti sulle membrane di queste cellule. E quindi la ranitidina ha trasformato l'ulcera peptica da una condizione gestibile prevalentemente in sala operatoria ad una patologia trattabile con la somministrazione di compresse. Un ulteriore passo avanti, quindi, sebbene la ranitidina rappresentasse un enorme passo avanti, gli H2 antagonisti presentavano due limiti. Non bloccavano le vie di stimolazione attivate dall'acetilcolina e dalla gastrina e mostravano un fenomeno di tolleranza a breve termine. Alla fine degli anni Ottanta è arrivata la seconda grande rivoluzione con l'omeprazolo, il primo inibitore di pompa protonica, seguito poi da lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazole e esomeprazolo. Vediamo il meccanismo d'azione. Una volta assunti per bocca, gli inibitori della pompa acida o protonica vengono assorbiti attraverso l'intestino e metabolizzati dal fegato. Dal fegato gli inibitori arrivano allo stomaco, dove agiscono inibendo irreversibilmente l'azione dell'enzima che determina la produzione di acido cloridrico da parte delle cellule situate nella parete dello stomaco. Sebbene la permanenza di questi farmaci nell'organismo umano sia solo di un'ora, Il loro effetto sulla secrezione di acido è tale che la loro azione prosegue per quasi 24 ore, ossia il tempo necessario per la produzione di nuovo enzima. Per questo motivo gli inibitori vanno somministrati generalmente una volta al giorno e in alcuni casi, comunque in presenza di specifiche situazioni, il medico potrebbe prescriverne l'assunzione sia alla mattina che la sera. Diciamo che questi inibitori della pompa protonica interagiscono con pochi farmaci. Per quello che riguarda gli effetti collaterali, in genere questi farmaci sono ben tollerati. Effetti collaterali, diciamo quelli più comuni ma sempre rari: mal di testa, diarrea, stitichezza, dolore addominale, nausea ed eruzione cutanea. Ma in particolare, se presi per lungo periodo di tempo, si è visto che gli inibitori possono portare a una riduzione dell'assorbimento della vitamina B12 e del ferro, anche del magnesio e del calcio, e infine questa riduzione del livello di acidità dello stomaco potrebbe favorire la crescita di alcuni batteri nel lungo periodo. Sebbene la loro efficacia terapeutica non sia posta in discussione, il loro effetto, il loro utilizzo si è diffuso sproporzionatamente. Negli anni si è diffusa l'abitudine di prescrivere gli inibitori di pompa anche in presenza di disturbi vaghi del tratto superiore dell'apparato digerente. Il termine gastroprotettore ha assunto un significato improprio nel pensiero comune, quasi fosse una loro assunzione indiscriminata senza un'effettiva valutazione degli effetti collaterali associati a lungo termine. L'introduzione dei prazoli si è intrecciata negli anni 90 con la scoperta del batterio Helicobacter pylori. Si è compreso che l'acido gastrico era un fattore facilitante, ma l'agente causale principale dell'ulcera peptica era spesso un'infezione batterica. I prazoli sono diventati la spina dorsale della terapia di eradicazione dell'Helicobacter pylori, in quanto riducendo l'acidità a livelli vicino alla neutralità, pH superiore a 5, permettono agli antibiotici come amoxicillina e claritromicina di mantenere la loro stabilità chimica e di agire efficacemente sulla mucosa gastrica. Quindi l'evoluzione della terapia acido-soppressiva ha ridefinito la gastroenterologia moderna. Per quello che riguarda l'ulcera peptica, da patologia chirurgica a patologia medica, con tassi di guarigione vicino al 100%. Per quello che riguarda invece la malattia da reflusso esofageo, i prazoli ne rappresentano lo standard terapeutico per il controllo dei sintomi e la prevenzione del danno mucoso, come l'esofago di Barrett. Per quello che riguarda la profilassi da FANS, protezione efficace della mucosa gastrica per pazienti in terapia antinfiammatoria cronica. Con il ritiro della ranitidina dal mercato globale a scopo cautelativo nel 2019-2020, i prazoli mantengono il loro ruolo di pilastro farmacologico. Come dicevo prima, adesso la sfida della medicina contemporanea consiste nel promuovere una adeguata deprescrizione, evitando l'uso cronico o inappropriato degli inibitori di pompa quando non strettamente indicato dalle guide cliniche. per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
0: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Legge elettorale al rush finale. Oggi alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo. Massiccio attacco ucraino nella regione di Mosca, due le vittime, droni colpiscono due navi nel Mar Nero al largo della Bulgaria, disperso l'equipaggio di un mercantile. L'offensiva degli Houthi su Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Pakistan e Turchia annunciano aiuti a Riyadh. A Bergamo 50 sfollati dopo l'esplosione di una palazzina, una coppia di origine rumene gravi in ospedale, si indaga sulle cause. Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale al rush finale, in corsa alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sui primi tre articoli del testo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, si è in corso la dichiarazione di voto per quanto riguarda la prima fiducia, nel pomeriggio ci sarà la seconda fiducia, domani la terza, in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni, la maggioranza dunque fa quadrato, impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto con
3: configuration menu. Enter menu number followed by the pound key.
1: C'è un problema sul collegamento. Proseguiamo con il radiogiornale e passiamo agli esteri. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Sentiamo Federico Plotti.
4: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari, che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E i servizi segreti israeliani avvertono Hamas pronta ad attaccare a ridosso delle elezioni di fine ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: I servizi segreti israeliani hanno alzato il livello di allarme per possibili attacchi prima o subito dopo le elezioni previste per il 27 ottobre. Hamas starebbe pianificando il rapimento di un soldato a Gaza o altri attacchi nei territori palestinesi, infuocati dai continui attacchi dei coloni estremisti contro palestinesi inermi, l'ultimo ieri sera, e sarebbero in corso alcuni sgomberi forzati di avamposti dei giovani coloni violenti da parte della polizia israeliana. Durante le cerimonie ufficiali di commemorazione del terzo anniversario del massacro nei kibbutz ieri, non sono mancate contestazioni al primo ministro israeliano da parte del padre di un soldato ucciso da Hamas. Vergognati, non ci hai protetto, ha detto interrompendo il discorso di Netanyahu. Tanti familiari delle vittime hanno disertato le cerimonie ufficiali. Domani a Reim, luogo del massacro dei giovani che stavano partecipando a un rave party, ci sarà la commemorazione più significativa di chi chiede un'inchiesta sulle responsabilità, inchiesta che Netanyahu è riuscito finora ad evitare. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Siamo al conflitto in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi, ancora vittime civili, mentre l'Europa guarda a est con preoccupazione. Sentiamo Clara Iatosti.
6: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora torniamo a collegarci con Augusto Cantelmi a Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. A te, Augusto. C'è un problema ancora sulla linea, niente, continuiamo con il nostro radiogiornale e ci spostiamo in Francia, dove oggi è in corso la mobilitazione generale, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto anche dagli insegnanti e da diversi sindacati. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi, avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo, ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole, lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Ed è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 euro. A Bergamo hanno trascorso la notte fuori casa i 50 sfollati della palazzina di Via Longo, inagibile dopo l'esplosione di ieri sera. Lucia.
8: È un'esplosione che ha completamente deflagrato l'appartamento dal quale è partita, ha sfondato anche tutte le pareti interne e quindi tutto il piano terra l'ha completamente deflagrato e allo stesso tempo anche parte dei piani superiori.
9: Nelle parole del capo di gabinetto della questura di Bergamo, Marco Cadeddu, tutta la gravità della deflagrazione che ieri sera ha reso inagibile la palazzina al civico 9 di Via Longo nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. 9 le persone rimaste ferite, 2 in gravissime condizioni al Niguarda, 2 trasportate in ospedale in codice giallo e 5 in codice verde. Una cinquantina sono i residenti che hanno perso la casa, alcuni sfollati hanno trovato riparo da familiari e amici, per altri la notte è trascorsa in un albergo messo a disposizione dal comune. Via Longo è stata chiusa tutta la notte per la presenza di vetri e detriti che hanno raggiunto anche le adiacenti via Suardi e via Noli. Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata è scaturita all'interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Assegnato oggi il Nobel per la fisica ed è stato assegnato allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riforma della legge elettorale a rush finale, oggi e domani alla Camera. A Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8. In corso le dichiarazioni di voto e poi il voto. Intanto è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto, il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Protestano i consumatori. Mobilitazione generale oggi in Francia, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto da insegnanti e da diversi sindacati.
2: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e ha avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. La mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani. Lina allo studio.
1: Una notizia dell'ultima ora: la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. Lo apprende l'agenzia ANSA. Ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per questi minuti. Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto ben 650 droni, provocando almeno 2 morti alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno poi colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di astrofisica. Infine cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Non sono da solo oggi pomeriggio, è una classifica veramente speciale, augurando a questi due ragazzi del pop italiano di avere più brani in classifica possibili e immaginabili nella loro carriera, come già accaduto tra l'altro, che voi andate fortissimo anche su Spotify nelle classifiche generali. Abbiamo i giovanissimi, lui, Lorenzo Salvetti, benvenuto.
2: Ciao, ciao,
1: come stai?
2: Ciao. Bene, molto bene.
1: Ma non sei da solo, perché sei accompagnato da ormai colui che ti segue praticamente tipo francobollo attaccato alla lettera.
3: Quanto
1: ovvero
3: male.
1: Ero Caddeo. Ciao.
3: Ciao ragazzi,
1: come state ragazzi? Tutto a posto?
3: Bene, dai, bene. Sì. Sono con Lorenzo, un po' sono stanco, però bene.
1: Poi sei stanco già a quest'età, ragazzi?
3: No, di Lorenzo.
1: Ah, sì, sei stanco di Lorenzo. Sì. Allora, com'è nata questa collaborazione tra due giovani del pop italiano che si sono incontrati e che hanno molto in comune, tra l'altro? A cominciare dalla partecipazione a un noto programma che avete fatto.
2: Esatto.
1: Allora, Lorenzo l'ha fatto nel 2024, X Factor, mentre tu, Ero Caddeo, l'hai fatto
3: 25,
1: nel 2025.
3: Sì.
1: E tutti siete accomunati alla passione per la musica. E com'è nato questo incontro musicale tra voi due?
2: Vado io?
3: Vai.
2: Okay.
1: Vai Salvetti.
2: Allora, stavo lavorando a questo brano.
3: Vero?
2: Sì, confermi?
3: Sì, confermo.
2: Ok. E io e lui ci seguiamo già.
3: Anche questo confermo.
1: Confermi?
2: Solo su Instagram.
1: Quindi c'era una simpatia, diciamo, da social all'inizio.
2: Sì, sì, no, ci conoscevamo nel senso che abbiamo fatto appunto X Factor in annate diverse. E quindi ci seguivamo a vicenda.
1: Certo.
2: Solo su Instagram.
1: Ma siete arrivati secondi tutti e due, mi pare?
2: No, io sono arrivato quarto.
1: Tu quarto e lui ed sì. Ero Caddeo secondo.
3: Io secondo.
1: Beh, comunque siete arrivati in finale, ragazzi. Questa. Però voglio dire, di un gradino più alto è salito lui ad Amici, eh?
3: Sì, sì.
1: Ero, che
3: bravo,
1: dici?
3: Bravo,
2: grazie,
3: bravo.
2: Grazie mille. Confermo.
1: Bravo. Vincitore di Amici, lo ricordiamo, Lorenzo,
2: sì,
1: Salvetti dell'ultima edizione.
2: Esatto.
1: Poi di quest'ultima in arrivo non possiamo parlare perché ancora non è iniziato.
2: Ancora non
1: dire.
2: Si sa.
3: Ma vincerebbe anche questa.
2: No.
1: Potrebbe vincere anche questa. Cosa ti ha portato la vittoria ad Amici, Lorenzo?
2: Cosa mi ha portato alla vittoria?
1: No, cosa ti ha portato la vittoria ad Amici?
2: Ma tante cose molto molto belle. Appunto abbiamo fatto uscire l'EP, che era un obiettivo bello, importante, che mi sono dato. Ha avuto insomma un gran successo, sono contento. Abbiamo fatto un sacco di store, un sacco di date, e di quello sono molto contento.
1: Lo ricordiamo, si intitola Stupida Vita.
2: Stupida Vita, esattamente.
1: E all'interno c'è anche la canzone che ascolteremo come prima di oggi della nostra chiacchierata, che è Dimmelo Tu.
2: Esatto.
1: Che canzone è Dimmelo Tu? Cosa rappresenta per Lorenzo?
3: Dai,
1: dimmelo
3: tu.
1: Diccelo tu.
3: Scusa.
2: No, niente.
1: Loro sono simpaticissimi, dei battutisti straordinari.
2: Dimmelo Tu
1: divertentissimi.
2: Ha rappresentato un momento importante della mia vita e della mia carriera. Perché era una ventata di aria fresca di cui avevo bisogno. E era un periodo in cui appunto sentivo questo bisogno di un pezzo spensierato, un pezzo allegro. E Dimmelo Tu è piombata dal cielo nel momento più giusto. E quindi sono molto contento.
1: Allora, ascoltiamo subito Dimmelo Tu,
2: okay,
1: di Lorenzo Salvetti, che è il nostro ospite insieme ad Ero Caddeo. E poi parliamo anche della tua origine musicale.
2: Ok.
1: Eccolo qui, Dimmelo Tu.
4: Dici che

0: Canzone di Lorenzo Salvetti di Melo Tu, insieme ad Ero Caddeo, ospiti nei nostri studi di Milano, alle classifiche. Allora, questa è da classifica, ragazzo. Ha funzionato?
1: Oddio. Sì, sì, ha funzionato. Siamo molto contenti di questo pezzo.
0: Esatto.
1: Molto, molto felici.
0: Poi mi raccontavate che ognuno sa a memoria, e anche Ero Caddeo, mentre andava di Melo Tu, la sapeva proprio a memoria, parola per parola, da Fumogeni in poi. Non ha sbagliato una parola.
1: Da Fumogeni in poi.
2: La maglietta dell'Italia.
0: Qual è la canzone che Lorenzo ama più di Ero Caddeo e viceversa?
1: Vai,
0: Ero, vai.
2: Allora, a me Via Santini.
1: Davvero?
2: Mi piace, molto bella.
0: Come fa Via Santini, Lorenzo?
2: Faccia. No, mo devo fartela io dalla rovina.
0: Lorenzo, dai, un pezzo
1: devo
0: di Via
1: cenarla.
0: Santini, dai, sì.
2: Ma non la sei anche tu, devo sapere.
1: Mi trovassi tra le tue braccia, mi interessi lo stesso. Mi interessi, dai, che divento rosso.
0: E invece qual è la canzone di Ero Caddeo che ti piace di più, Lorenzo?
1: Sarò scontato.
2: Sì.
1: Sarò scontato.
2: Sì, la
0: quella che arriva dopo.
2: Ho scelta una che è dentro le picche, comunque. Vabbè.
1: Se la sarà cercata 5 minuti fa.
0: Che è quella che arriva dopo, magari? No.
1: No, no.
0: Da casa, no.
1: No, a me piace. Vabbè, ma è scontatissima. No, non la voglio più dire.
2: Anche a me piace.
1: No, non la voglio più dire.
2: Dai, devo andare avanti.
0: Sei emozionato. Sei emozionato. Vabbè, se la tiene per sé.
1: Perché sono rimasto. Basta. Cioè, mi è rimasta impressa.
2: Vabbè,
0: Caddeo, ma un punto è anche un punto fermo anche nel tuo album. Che si. C'è il punto nel tuo album, anche nel tour.
2: Beh,
0: punto.
2: Sì, sì, punto. Cioè,
0: come si intitola l'album?
2: Scrivimi quando arrivi.
0: Punto. Esatto. E poi c'è anche il tour che hai fatto quest'estate.
2: Lontano da casa,
0: sì. Tour, punto.
2: C'è pure il punto.
1: Cioè, scrivimi quando arrivi lontano da casa, punto.
0: Perché tu, diciamo, che sei un po' un pendolare italiano classico che passa da un posto all'altro per lavoro, immagino. Perché tu sei nato a Modena.
2: Adesso, tra l'altro.
0: Tu sei nato
2: io
0: a Modena.
2: Sono nato a Modena per lavoro di mio padre. Poi siamo tornati in Sardegna.
0: Ok, quindi sei cagliaritano doc, ti senti?
2: Sì.
1: Ormai.
0: E poi ti sei trasferito a Torino, quindi abiti a Torino adesso?
2: Abito a Torino, però quest'estate ho fatto tra
0: cittadino del mondo, diciamo,
2: sì,
0: un tour.
2: Sì,
0: e poi hai fatto tappa anche nella tua Cagliari quest'estate.
2: Sì.
0: Qual è la canzone? Qual è la città che ti dà più soddisfazioni?
2: Beh, sì, dai, Cagliari.
0: Bella,
2: proprio,
0: ci sta.
2: Sì.
0: Cos'è la più bella cosa che c'è a Cagliari? Facciamo un po' di promozione turistica. Già,
2: allora, Cagliari è bellissima. Come ti permetti? Abbiamo il Bastione San Remi, che io ti consiglio, sì. Molto bello. Comunque Cagliari era una fortezza, no? Quindi il Bastione serviva proprio per difenderci, certo, da eventuali attacchi dal mare. Vogliamo parlare di Cagliari? Per me va benissimo. Venite a Cagliari, vi aspetto.
0: Venite a Cagliari anche perché, insomma, da lì le radici anche di Ero Caddeo si sentono dal punto di vista musicale. E quindi, giustamente, siccome abbiamo ascoltato una canzone del tuo collega, ascoltiamo adesso una tua canzone, che è Lontano da casa, che rappresenta un po' questo tour ideale che tu fai tra tutte queste città facendo la spola, giusto?
2: Esatto.
0: Cosa rappresenta questa canzone per te in particolare?
2: Ma io cantarla a casa fa un certo effetto, perché appunto dico lontano da casa, però cantarla insieme ai sardi,
0: alle persone giuste.
2: Sì, perché poi ovviamente ci capiamo in tanti siamo andati.
0: Ok.
2: Quando la canto fuori invece mi sento un po' più triste. Però
0: perché è nostalgica.
2: Nostalgica, sì.
0: E quindi l'ascoltiamo insieme. Ero Caddeo, questa è Lontano da casa.

0: Voi non li vedete, ma si sono stretti per mano, sono davvero amici per la pelle. Si sono anche baciati. Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Lontano da casa. T'hai intristito questa canzone un po', Lorenzo? Di la verità, perché pensavi a casa tua a Verona.
1: Mi ha fatto un po'.
0: Tra l'altro, tu hai una famiglia veronese tutta appassionata di musica, no?
1: Appassionata, sì, nessuno suona. Cioè, mio fratello suona la batteria, okay. Però i miei no. Mia mamma ha preso delle lezioni da piccola.
0: Quindi sei l'unico artista della casa?
1: No, diciamo. Anche mio fratello è un grande artista, dipinge, suona.
2: Wow, artista. Anche mia sorella dipinge.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Ok.
0: Vedi, vi accomuna anche questo. Siete gemelli separati alla nascita, voi ragazzi. Cioè, è inutile star lì.
2: Ma tuo fratello si chiama Morena? Mia sorella
1: si chiama Francesco.
2: Allora non è lei.
0: Quindi ti tocca consolarlo, Ero Caddeo, in questo momento, visto che l'abbiamo intristito con la tua lontana da casa.
2: È perché siamo lontani da casa.
0: Senti, di un pregio bellissimo del tuo amico Lorenzo Salvetti in diretta nazionale, vai.
2: Un pregio.
0: Così lo consoliamo.
2: Ma hai tanti, mi sembra, hai tanti pregi.
0: È diventato Bordone nel frattempo.
2: È molto genuino. Non sarei qua se non fosse così genuino.
0: Come lo sei tu, perché voi avete un'anima anche fragile, siete anche
2: ci troviamo
0: molto
2: per questo, è molto sensibile.
1: Anima fragile.
2: Mi piace.
1: Che pezzo di Vasco.
0: Che pezzo di Vasco, dovremmo metterlo. Porca assolutamente, vacca, ma dobbiamo ascoltare prima la vostra canzone.
1: Ah, giusto. No, mettete prima Anima fragile, poi mettiamo.
0: Dice per importanza, dice esatto. Quantomeno per rispetto a Vasco. Senti, stessa domanda la faccio a te, Lorenzo. Qual è il pregio più bello in assoluto di Ero Caddeo?
1: Allora, secondo me è un suo pregio, che in realtà sono due cose messe assieme.
0: Quello che ti ha fatto innamorare di lui praticamente, come amico.
1: E l'ironia, che secondo me è una cosa che abbiamo anche un po' entrambi. L'ironia mischiata alla professionalità. Nel senso che è una cosa che non vedi in giro. Cioè uno o è super professionale, super così
0: concentrato,
1: oppure
0: svacca.
1: E invece se una persona riesce a essere ironica, divertente, poi però quando c'è il momento di lavorare si lavora. Secondo me è un gol veramente bello, perché poi crei empatia, ma resti comunque un, non lo so, mi viene da piangere, scusa.
2: Grazie Lollo
0: Letti qui in diretta,
1: no,
0: possiamo
1: no,
0: piangere
1: comunque sì,
0: bello bello unire queste due cose fantastiche. Vi ha portato a questa prima collaborazione tra voi due, che non sarà l'ultima sicuramente, perché due anime che si incontrano così speciali devono produrre qualcosa di, anche non dico di infinito, ma comunque di, nel tempo, no, di continuare a collaborare insieme. Ve lo auguro
2: assolutamente.
0: Questa Oggetti Smarriti, allora un po' ce ne parla Ero Caddeo, un po' ce ne parli tu prima di ascoltarla.
1: Okay,
0: Ero, e Oggetti Smarriti, perché questo Oggetti Smarriti è una ballad romantica struggente, perché avete scelto questa canzone?
2: Allora, a me Lorenzo me l'ha proposta, ci aveva già lavorato, per me è stata perfetta, perché io perdo tutto. Ma veramente tutto. Quindi già ho sentito, ho solo letto il titolo e ho detto
0: è la mia.
2: Sì. Perfetto. Non l'ascolto neanche. Poi l'ho ascoltata, molto interessante. Mi è piaciuta tanto questa metafora sugli oggetti smarriti. Io ho provato ad aggiungerci un po' del mio nella mia strofa. E insomma, noi due viaggiamo tanto, quindi c'è una grossa probabilità di perdere le cose, no?
0: Sì.
2: E quindi la metafora sul perdersi anche
0: le persone
2: secondo me era azzeccata e mi è piaciuta
0: quindi
2: tanto.
0: Una canzone che si può anche dedicare tranquillamente a un lui o a una lei per una rottura sentimentale,
2: sì, sperando di tornare,
0: appunto.
2: Esatto. Io nei miei pezzi spero
1: non
2: sempre di
1: punto.
2: Tornare
0: non è un punto come il suo,
2: è un
0: due punti, un punto a capo.
1: Siamo virgole
0: smarrite.
1: Non hanno il coraggio di essere punto, sì.
0: Serve anche smarrirsi un po' per scrivere della buona musica, Lorenzo?
1: Secondo me sì. Secondo me è importante smarrirsi, poi ritrovarsi, sicuramente. Però aiuta, cioè oddio, aiuta a livello
0: creativo.
1: Non, cioè, magari che anch'io lo faccio intanto questo pensiero, no? Ho voglia di stare male, così scrivo bene. Capito?
2: Ce l'abbiamo. Sta cosa.
1: Però ce l'abbiamo sta cosa. Cioè, di dire, oddio, magari c'è una delusione amorosa in atto.
0: Come
1: sono triste,
0: come un
1: ma
0: po
1: dall'altra parte c'ho il ghignetto di. Vedi che non esce il pezzone della vita?
0: Te pare o no?
1: Falami
0: un
1: ancora,
0: po' quei poeti,
1: cioè,
0: maledetti, no? Che scrivono poi delle opere fantastiche quando sono proprio distrutti dentro nell'anima.
1: Capito, ma noi ce l'abbiamo sta roba. È brutto, ma ce l'abbiamo.
0: Così giovani e così profondi. Vi faccio i miei complimenti davvero.
1: Grazie mille, confermo.
0: Confermo questa cosa.
1: Grazie.
0: Allora, l'ascoltiamo Oggetti Smarriti, poi ne parliamo ancora insieme. Magari c'è un tour in arrivo per voi due, non so, avete qualche progetto, ma ne parliamo dopo. Oggetti Smarriti, Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo.

0: Jet.
1: Oggetti smarriti, eccolo, è lui che ha parlato. Lorenzo Salvetti,
0: volevo farlo in stile radiofonico con oggetti smarriti.
1: Oh, ma che bello, avete organizzato voce, proprio però. Una caccia al tesoro per presentare questo singolo.
0: È una bella experience per
1: bello. Tipo le stanze, quelle da cui scappare, no?
0: Non no, l'escape room, l'escape room, no, potevano uscire. No, volevo andarci.
2: Andiamo.
1: Dai,
2: ti lascio il lemme.
1: Ok, quindi caccia al tesoro per presentare oggetti smarriti. Poi, diciamo, nelle intenzioni anche un tour che potrebbe incrociare Cagliari e Verona allo stesso tempo insieme.
0: Oddio, se riusciamo a fare queste, insomma, questi intrecci sarebbe
2: bello.
0: Le tue
2: fan mi chiedono continuamente di portarti in Sardegna perché ancora non hai cantato in Sardegna.
0: No, ancora no.
2: Dai, vieni.
0: Sì.
1: Quindi questa canzone che è stata presentata lo scorso 2 ottobre, quindi qualche giorno fa, ormai diciamo il responso, perché poi è un vaticinio, no? Come chiedere anche ai propri fan, come vi sembra questa canzone?
0: No, è molto positivo.
1: Avete ricevuto feedback positivi?
0: È molto positivo, siamo super contenti.
2: Sì, una ragazza ha pure cambiato nome, adesso si chiama Lollo Candeo.
1: E si è ritirata in un paese straniero.
0: C'è una fusione, stanno diventando
1: una cosa unica.
2: Sì, abbiamo creato un mostro.
1: Un'entità a sé.
0: Per chi guardava i Power Ranger,
1: ragazzi, siete veramente fantastici insieme. E io vi auguro veramente di continuare così perché siete spontanei.
0: Grazie.
1: Siete
0: grazie.
1: Così puri, così romantici e anche fragili allo stesso tempo.
2: Che
1: tutta questa cosa si sente anche in quello che raccontate, quindi con spontaneità e anche con veridicità di tutto quello che vi accade nel mondo. Quindi tu ti ispiri molto, immagino, Ero, anche a tutto quello che ti capita in giro anche per scrivere le canzoni.
2: Beh, sì, spostarmi così tanto, poi aver vissuto a Torino da solo negli ultimi 2 anni, insomma, mi ha dato tanti spunti.
1: E anche per Lorenzo distanza. Immagino sia la stessa cosa, ti ispiri molto a quello che ti capita per
0: sì,
1: creare le tue canzoni.
0: Vivere soprattutto in estate, che c'è tanta libertà tra virgolette, nel senso che è una stagione di riposo. Io la chiamo la stagione delle avventure, l'estate, perché in estate siamo tutti più rilassati in un certo modo. Adesso io
2: è giovane.
0: No, vabbè, ho fatto la mia prima estate vera, diciamo, da cantante, quindi tutti i giri radio, e lì ho capito
1: certo.
0: Che
1: bello.
0: Ci rilassiamo, per modo di dire, nel senso che è stancante, però è bello perché
1: è bello,
0: vedi un sacco di città, vivi un sacco. Io in estate faccio le mie più grandi cavolate di solito.
1: E poi, ragazzi, in chiusura, una cosa che non conoscevo, una canzone di Ero Candeo che si intitola Cani, quindi vogliamo anche
2: sì.
1: Segnalare questa tua canzone. Di cosa parla Cani? Cani, ma... immagino.
2: Io adoro i cani, ne ho approfittato.
0: Il gruppo musicale? Questo... il collettivo?
2: No, i cani, io adoro i cani.
0: Salutiamo i cani.
2: Lasciami parlare un attimo. È un brano che parla dell'importanza dei cani, ma di comunicare nella coppia. A volte si dà per scontato,
1: ci si abbaia dietro senza poi concretizzare, no?
2: meglio ve la consiglio, anzi Lorenzo la consiglia.
0: Io ve la consiglio, sia la canzone di Damiano sia il collettivo musicale dei cani.
1: Esatto.
0: Sono veramente forti
1: e noi vi consigliamo questo duo strepitoso a cui auguriamo il meglio. Ragazzi, siete veramente fantastici. Ero Candeo, Lorenzo Salvetti, o Lorenzo Salvetti, Ero Candeo, il prodotto non cambia. Oggetti smarriti, meravigliosa canzone ascoltata.
2: Grazie,
1: qui
2: ragazzi, grazie.
1: E cosa farete di bello dopo questa intervista? Cosa fate oggi pomeriggio?
0: Altre cose, un sacco di giri.
1: Fantastico.
0: Facciamo un sacco di altre interviste.
1: Guarda, vi faccio annunciare la prossima canzone, che è un duetto.
0: È un duetto, Karol G, Bruno Mars, Still.
2: Che bravo!
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Oh, ciao.

La canzone di Taylor Swift ci porta dritti dritti verso l'appuntamento mini mini oggi con la classifica di Billboard, visto che abbiamo avuto ospiti in studio. Chiaramente noi partiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo Taylor Swift nella Billboard 800 di questa settimana, quindi la classifica delle canzoni più ascoltate oltreoceano. I Knew It, I Knew You, canzone che poi è anche la colonna sonora del nuovo Toy Story, è in discesa rispetto a 7 giorni fa. La numero 11 per Adela di Nicole Kidman. La numero 10 è stabile, Ella Langley, che è la vera regina di questa chart ormai da settimane se non mesi, con la canzone Be Her in questo caso alla numero 10 stabile. Nuova entrata per Morgan Wallen alla 9 con Last Thing You Need, mentre al numero 8 troviamo la freschezza, la bravura e soprattutto la bellissima voce di Olivia Dean, grande personaggio di quest'anno, con Man I Need. Attenzione, perché Olivia Dean nella Billboard 800 la ritroviamo anche alla posizione numero 7 in salita con un'altra canzone, che poi è il penultimo singolo, So Easy.

Olivia Dean, che nella top 10 piazza due singoli. Parliamo di Man in Need, la numero 8 in salita nella Billboard 800 di questa settimana. Numero 7 sale, l'abbiamo appena ascoltata, con So Easy to Fall in Love. Numero 6 per Karol G, che prima era in duetto con Bruno Mars, abbiamo ascoltato anche loro, ma in questo caso la canzone è Bye Wow. Numero 6 sale rispetto a 7 giorni fa. E ritornato con Loser, il nuovo singolo, la formazione di Tame Impala, questo artista sui generis che ci ha regalato anche questa grande hit dal titolo Dracula, alla 5 stabile.

il suo stile inconfondibile. Dracula, la numero 5 stabile rispetto a 7 giorni fa. Vi stiamo raccontando la Billboard 800 di questa settimana. Numero 4, saliamo di appena un gradino, dove troviamo stabile Ain't That I Made You Love Me, uno dei tanti singoli del nuovo album in cui c'è anche il nuovo successo Petal. Lei è Ariana Grande su Blue 2000.

il nostro Sabino D'Alessandro in regia. Questa è la classifica di Billboard. Alla 4 abbiamo incontrato Ariana Grande e That I Made You Love Me, stabile rispetto a 7 giorni fa. Come stabile Morgan Wallen alla numero 3 con Been By Now. Prima di ascoltare la numero 2, che non cambia rispetto alla scorsa settimana, abbiamo il trionfo di Ella Langley. Se avrete tempo e voglia ne parleremo anche all'interno delle parole di Blue 2000 tra poco. Chiusa in Texas, la sua canzone è stabile e la presenza 49 settimane di permanenza nella Billboard 800 di questa settimana, ancora alla numero 1. E ancora alla numero 2 rimane stabile Stella Lefty con Boston.

viaggio di Blue 2000 fatto di emozioni musicali anche legate alle classifiche. Abbiamo archiviato la mini classifica di oggi dedicata alla Billboard 800. Domani avremo chiaramente un'altra chart. Non si sa, decide Sabino tra l'altro se proporre cinema, libri o addirittura la chart di Blue 2000. Chiederemo a lui novità nelle prossime ore. Vabbè, intanto c'è una bella novità musicale in arrivo, questa di Martin Arquette.

questa bella canzone dal titolo Hold Me chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Tutti i nostri contenuti li ritrovate in podcast, ve lo ricordo, sulla nostra app Play 2000, anche sul sito play2000.it. vi lascio per il momento con Pino Daniele, Dubbi non ho.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Francia, giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in piazza anche i sindacati degli insegnanti e in parte anche i genitori. Il corteo più atteso è quello di Parigi, intanto si registrano già gruppi contro la polizia, idranti e lacrimogeni nelle città di Lione, Marsiglia e Strasburgo. Riforma della legge elettorale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 che sarà votato al Senato. La regione di Mosca è stata avversario di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto quasi 650 droni, provocando almeno due vittime alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. Medio Oriente, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco.
2: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici, da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non a terra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad. Uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale a Cramontana dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 persone, ha chiesto indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. La procura ha accordato all'assicurazione il risarcimento. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Così Sinner dichiara in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Esatto, sono le parole di Inblu 2000 a tenermi compagnia in questo secondo giorno della settimana. Buon martedì 6 ottobre, ben ritrovati. Ritrovo Sabino D'Alessandro in regia e naturalmente tutti voi con i vostri messaggi che ci arrivano puntualmente attraverso la mail. Ve la ricordo ovviamente, diretta a @radioinblu.it anche per questo pomeriggio, da condividere insieme. Cosa condividiamo di bello? Ovviamente tutte le informazioni relative ai concerti di questa giornata e anche di domani, e poi parleremo ovviamente di un evento molto interessante che ci porta a guardare al di là del nostro naso, magari intorno alla natura e il paesaggio, ma non vi svelo di più. E poi parleremo anche dei nostri amici animali, cani e gatti, che conquistano davvero le case degli italiani. Ma ci conquista prima di tutto la musica, la regina della nostra programmazione, con questo nuovo inedito rilasciato di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, che è molto sentimentale e molto toccante.

Bella bella questa di Susan Vega che abbiamo riscoperto dal 1987. Luca, buon pomeriggio, 15:11 insieme per parlare dei prossimi concerti di questa giornata del 6 ottobre. Ligabue sarà a Firenze al Mandela Forum, Laura Pausini continua il suo tour trionfale ad Assago Milano e quindi l'appuntamento con lei all'Unipol Forum. Questa sera Fiorella Mannoia vi aspetta al Lido di Jesolo Venezia al Palazzo del Turismo. Kid Yugi invece a Roma sarà al Palazzo dello Sport e poi andiamo a curiosare anche nella giornata di domani ancora la Pausini ad Assago Milano Unipol Forum. Anastasia ritorna con la sua grinta a Padova al Gran Teatro Geox e poi vi segnalo Benge Fede che sono usciti anche con un nuovo album, Firenze al Teatro Quartiere Carrara. Sal Da Vinci vi aspetta domani sera a Serravalle San Marino al Teatro Nuovo e poi naturalmente diamo spazio alle vostre segnalazioni ovunque voi siate, scriveteci dalla vostra zona di dove vivete abitualmente, dove c'è un concerto magari o vi spostate in un'altra località, segnalateci appunto il live del cuore, quello a cui parteciperete magari in questi giorni, non necessariamente oggi, a diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dire, le emozioni non mancano, abbiamo iniziato alla grande con Gino Paoli il suo sentimento e il sentimento che continua in questo capolavoro secondo me del 2002 è Beautiful di Cristina Aguilera.

Mentre andavo Fabrizio De André, guardavamo giustamente un video dedicato ai cani, perché gli animali domestici insieme ai gatti ovviamente occupano un posto sempre più importante nella vita degli italiani. Nel 2026 in corso, circa una persona su tre dichiara di convivere con almeno un animale, confermando un legame che negli ultimi anni si è consolidato fino a trasformare cani e gatti in veri e propri membri della famiglia. Allora, io non faccio testo, anzi ho fatto testo perché ho un cane, purtroppo non ce l'ho più, però il nostro Sabino D'Alessandro ha uno zoo, ad esempio. Quanti cani all'attivo in casa da Alessandro? Tre cani, e i gatti sono tre gatti, ecco, esatto, par condicio assoluta tra cane e gatto. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Orispes in occasione della giornata mondiale degli animali dello scorso 4 ottobre, il 17,6% degli intervistati vive con un solo animale, il 7,6% ne ha due, mentre l'8,5% ne accudisce almeno tre, proprio come il nostro Sabino. Il dato complessivo è però leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti, perché nel 2024 la quota di italiani con animali domestici era del 37,3, salita al 40,5 nel 2025. Diciamo che c'è stato un boom degli animali, soprattutto durante la pandemia. Nel 2020 la percentuale aveva raggiunto il 39,5, arrivando al 40,2. Lockdown, isolamento e diffusione dello smart working avevano modificato quindi le abitudini quotidiane di tantissime persone, favorendo anche la scelta di accogliere proprio un animale domestico in casa. Il cane torna davanti al gatto. Tra gli animali il cane continua a essere il protagonista assoluto, perché nel 2026 è presente nel 41% delle famiglie, mentre il gatto raggiunge il 37,1. Alle loro spalle c'è questo distacco importante, perché gli uccelli rappresentano il 4,1%, le tartarughe il 4%, chi ha i pesci in casa rappresentano il 3,3% e i criceti soltanto il 2, qualcosa. Seguono conigli e rettili, entrambi all'1,6, mentre cavalli e animali esotici si fermano rispettivamente all'1,2 e all'1,1. Allora, diciamo che il dato sui cani è particolarmente significativo, perché interrompe questa fase di calo iniziata nel 2023, quindi rispetto all'anno scorso la loro presenza è aumentata del 4%. Ma ci sono ovviamente le gioie, ma anche più o meno i dolori. Quando si ha un cane o un gatto in casa bisogna mantenerli, ha un costo ovviamente mantenere un animale, a crescere non è soltanto l'importanza dei nostri amici nella vita quotidiana, ma anche il peso economico della loro gestione, perché quasi 6 proprietari su 10, precisamente il 57,9, spendono tra 31 e 100 euro al mese per il proprio animale. Oltre un quarto supera invece 100 euro mensili, mentre il 2,6 arriva a spendere più di 300 euro al mese. Solo il 16% riesce a mantenere la spesa al di sotto dei 30 euro mensili, e non parliamo quando poi purtroppo i nostri amici animali si ammalano e ci sono delle cure da affrontare dal veterinario, degli esami particolari, perché il portafogli lì poi piange davvero. E quindi la gioia certamente di averli supera il costo.

0: Il ritorno in musica di James Blunt, la sua Circle, l'ascoltiamo praticamente per tutta questa settimana ed è il nostro disco in blu 2000, ovviamente 15:34. All'interno del nostro appuntamento con le parole di In Blu 2000, tanti gli argomenti, tante le suggestioni anche che ci regala il paesaggio, tutto ciò che ci circonda, e in questo caso parliamo, praticamente l'abbiamo in onda con noi, della direttrice del Museo del Paesaggio di Verbania, che è Federica Rabai. Federica, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
0: È un piacere averla qui con noi. Allora, parliamo di questo Museo del Paesaggio di Verbania. Innanzitutto, dove si trova, come, proprio come via, come località?
1: Allora, il Museo del Paesaggio si trova a Verbania, a Pallanza, in via Ruga 44, in un bellissimo palazzo settecentesco, che era un palazzo nobiliare che ospita, diciamo, la collezione storica del museo dal 1914.
0: Insomma, tanta la storia di questo Museo del Paesaggio di Verbania, tante le iniziative anche per questa nuova stagione 2026-2027, perché arrivano anche degli strumenti molto utili per grandi e piccoli, ragazzi e famiglie, per fare anche visite in autonomia, giusto?
1: Sì, esatto, ci siamo resi conto che in effetti il target delle famiglie e dei giovani è quello che manca sempre un po' nei musei, e ci siamo dati da fare per accontentare tutti attraverso percorsi esperienziali e anche kit di visita gioco per i più piccoli, che possono fare con le proprie famiglie, con grazie al Lilliput Kit, che è già disponibile nelle nostre sale e basta chiederlo in biglietteria gratuitamente, e ci stiamo proprio formando in questo momento per condurre anche delle visite laboratorio, delle visite esperienziali per ragazzi dai 10 ai 16 anni, insomma, quindi un po' i teenager, gli preadolescenti e adolescenti. E, le visite possono essere condotte sia per le scuole ma anche per le famiglie in visita autonomamente, insomma, nel weekend.
0: E poi continua un programma che, diciamo, è una certezza per il Museo del Paesaggio di Verbania, che sono gli appuntamenti per le famiglie con laboratori anche di libera espressività.
1: Sì, esatto, noi abbiamo ogni prima domenica del mese e ogni terzo sabato del mese, praticamente da ottobre a maggio, degli appuntamenti fissi divisi per età, quindi dai 2 anni in poi e anche dai 5 in su, quindi li dividiamo un po' per fasce d'età, e i ragazzi, le famiglie possono venire al museo e con queste cadenze trovare sempre degli spunti diversi, dei percorsi diversi ispirati proprio alle collezioni o alle mostre che sono esposte in quel momento.
0: E poi è molto bello perché, insomma, la sperimentazione che si fa proprio in prima persona, cioè ci si pongono le domande e si confrontano anche i nostri punti di vista davanti alle opere che guardiamo.
1: Certo, ed è l'esperienza che resta di più nella mente dei bambini, soprattutto perché se fanno ricordano molto più facilmente, ricordano di essere stati al museo, e vediamo che quando magari tornano dopo diversi mesi o anche anni con le scuole, si ricordano di essere stati magari da piccoli al museo e di aver già visto quell'opera piuttosto che quella scultura. Quindi per noi è veramente una grande soddisfazione, anche un orgoglio formare questi piccolini, insomma, che
0: vero.
1: Ci seguono,
0: perché sì, poi sì. Insomma, il vostro mood è che l'esperienza poi museale non ha effettivamente un'età, ma deve cambiare linguaggio e strumenti per adattarsi un po' anche all'evoluzione della stessa persona che viene a visitare.
1: Esatto, infatti noi proponiamo non solo visite, diciamo, accompagnate, visite guidate standard, ma specialmente visite che hanno una interazione tra il visitatore e chi lo sta guidando, quindi usiamo moltissimo il VTS, che è il Visual Thinking Strategist, che è questo sistema americano di osservazione delle opere, però dal punto di vista di chi le sta osservando, quindi si pone una domanda e il gruppo risponde senza svelare nulla né dell'opera né dell'autore. Questo è molto efficace e vi assicuro che poi chi esce quell'opera lì e il nome anche dell'autore che viene svelato solo alla fine se lo ricorderà per sempre. Quindi veramente, e questa si può adattare a tutte le età, a tutti i tipi di pubblico, diciamo.
0: Vero, vero. Allora, dal 2024, poi lo ricordiamo, chicca finale per tutti i nostri ascoltatori, il Museo del Paesaggio è riconosciuto come family and kids friendly, perché sì, se ne parlava prima, accessibilità e quindi fisica agli spazi e poi anche presenza di materiali dedicati.
1: Esatto, sì, abbiamo ben due spazi dedicati alle famiglie, un baby pit stop che è di libero accesso, significa che tutte le mamme, senza dover necessariamente entrare in museo e pagare il biglietto, se hanno bisogno di allattare o cambiare il bambino possono scendere e trovano fasciatoio, poltrona per l'allattamento, libricini di favole da leggere per quattro coccole mentre allattano. E poi abbiamo uno spazio relax invece per le famiglie, questo all'interno del percorso di visita, diciamo a metà, in modo che le famiglie possono anche un momento riposarsi con i propri bambini, scendere e trovano giochi, libri, forno a microonde, insomma tutto quello che serve per una piccola pausa in famiglia prima di riprendere la visita.
0: E allora, insomma, veramente a misura di famiglia, diciamo, il Museo del Paesaggio,
1: esatto,
0: di Verbania.
1: Esatto, ci stiamo adattando, insomma, per accogliere anche le famiglie con i bambini piccolissimi, ecco, facciamo anche attività proprio di lettura, a volte anche i massaggi con il consultorio qua in museo, insomma cerchiamo veramente di accogliere tutte le fasce d'età.
0: Perfetto, allora Federica, è stato un piacere, ricordiamo anche il sito internet dove si può prenotare, insomma vedere anche tutta la vostra attività e così almeno i nostri amici raggiungono Verbania e vi vengono a visitare più spesso del solito, diciamo così.
1: Certo, grazie. Allora il sito è www.museodelpaesaggio.it.
0: Grazie Federica Rabai,
1: allora
0: davvero.
1: Allora vi aspettiamo a Verbania.
0: Grazie mille,
1: grazie.
0: Buon lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci, grazie. Anche a voi.
0: Continuiamo in musica, c'è lui, Tiziano Ferro, con un grande omaggio alla mitica Raffaella. Raffaella è mia.

grande leone della musica internazionale, ritornato quest'anno con Come Inside. Allora, parliamo di Ella Langley, la protagonista della vetta della classifica di Billboard, che vi abbiamo raccontato nell'ultima mezz'ora delle classifiche prima, quindi praticamente 3 secondi fa. Ella Langley detiene questo record importante di permanenza nella classifica di Billboard, è un record anche per la permanenza più lunga in questa chart, è più di 40 settimane nella graduatoria americana. Per una settimana il suo singolo Choosing Texas, pensate, ha superato un evergreen della musica internazionale come All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Quindi non è soltanto una sfida tra due canzoni, ma tra due mondi diametralmente opposti, perché da una parte abbiamo il country americano di Ella Langley, le strade del sud, i cowboy, le praterie assolate che la cantautrice racconta direttamente dall'Alabama, dove è nata con i suoi brani, dall'altra il pop natalizio freddo gelato, è una delle voci più riconoscibili della musica mondiale, quella di Mariah Carey. Lei è nata nella piccola comunità di Hopehull, parliamo di Ella Langley, ha trovato nella musica il suo modo di immaginare un futuro diverso e adesso è diventata la regina delle chart, superando addirittura un grande classico natalizio come quello appunto di Mariah Carey. E poi la grossa spinta che ha avuto anche dalle radio country americane ha fatto il resto, e quindi si è fatta davvero conoscere non solo in America ma in tutto il mondo.

L'abbiamo citata anche con le sue serate live in queste giornate, Fiorella Mannoia e il cielo d'Irlanda. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, almeno per quanto riguarda questa prima ora, ma attenzione, c'è l'ultima mezz'ora in arrivo. Grazie a Sabino, tra poco le news e poi ritorneremo insieme.

Le parole di In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Francia, sono iniziate le manifestazioni di Parigi e in decine di altre città per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Si segnalano tafferugli a Lione, dove gruppi di giovani hanno sfidato la polizia nelle strade e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo, a Lione, dei casseurs hanno lanciato sassi contro un commissariato. Il conflitto in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi e ancora vittime civili. L'Europa guarda preoccupata ad est.
1: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per 2 sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Ed ora in Turchia, dove una studentessa di una scuola media è morta dopo essere stata coltellata da un'altra studentessa alla periferia di Istanbul. 7 altre studentesse sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale. 3 sono in condizioni grave. La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una 15enne studentessa in un liceo dello stesso quartiere della scuola media. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge relativo al nuovo sistema di elezione nel Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così il tennista azzurro in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole
3: sono parole che si dicono
2: di In Blu 2000.

E che ultima mezz'ora sia anche per questa giornata del 6 ottobre 2026. Ben ritrovati in questo martedì pomeriggio, ovviamente insieme su Blu 2000. Ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dalla meravigliosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Era Sienna Spyro con la bella Great Expectation. Cosa vi aspettate da questo pomeriggio? Magari delle chicche curiose sui mitici Coldplay, che tanto mi piacciono, tanto ci piacciono. Allora, secondo una fanpage della band, ci sarebbe più di una voce che li vedrebbe nel capoluogo pugliese, parliamo ovviamente di Bari. Ci sono delle voci di corridoio che girano insistentemente nelle ultime ore. L'ultimo concerto dei Coldplay in Italia risale ormai al 2024 e da tempo tutti ci chiediamo e chiediamo anche alla band, in maniera virtuale ovviamente perché io non ho il contatto di Chris Martin, se non l'avrei già chiamato, di ritornare con nuovi show nel nostro paese. Allora, stando alle ultime voci, Chris Martin e soci potrebbero il prossimo novembre addirittura annunciare un nuovo tour che li vedrà protagonisti il prossimo anno. Quindi tra le varie date, stando a quanto riportato appunto da una fan page della band, potrebbe esserci anche l'Italia, quindi Bari. I Coldplay torneranno in Italia nel 2027, ormai sembra davvero che ci siamo, scrive questa pagina. Attenzione, alcuni rumors insistono soprattutto su Bari. Ovviamente, va detto chiaramente, al momento si tratta solo di voci, tutto da prendere così un po' con le pinze. La band racconta sarebbe la prima mondiale a suonare al San Nicola di Bari in oltre 35 anni, quindi un vero record. L'ultima è stata della grandissima Tina Turner, che si esibì nello stadio barese nel 1990 con il tour legato all'album Foreign Affair, quello di The Best, che è entrato nella storia. Quindi aspettando e vedendo un po' se ci saranno conferme su Coldplay 2027 anche in Italia, li ascoltiamo. Questa è Yellow.

era Tiger's Blood, questa canzone di Brandon Flowers. Ben ritrovati alle parole di Blu 2000, l'ultima mezz'ora caratterizzata da molta musica. Abbiamo parlato prima dei Coldplay, ovviamente, però adesso cambiamo, sviamo per un attimo dall'argomento e parliamo, voglio dire, con 27 gradi fuori ancora, si fa presto a dire Natale, però pare che ormai ci siamo, sembra lontano, ma in realtà è più vicino di quanto possiate pensare, quindi qualcuno si sta già attrezzando addirittura adesso per i regali di Natale, e anche Milano si sta preparando, ad esempio, ad addobbare la città con le classiche luminarie. Quindi diciamo che ancora c'è caldo, la gente gira a maniche corte, tutti noi, ma si sta pensando già un po' al Natale, a questa atmosfera un po' fuori stagione, perché se dovesse, non so, persistere questo caldo anche a dicembre, sarebbe anche un problema vivere un Natale fuori dall'usuale, diciamo così. Ed è partito il bando a Milano che coprirà il 50% dei costi, fino a 3.000 euro per ogni progetto, e le luminarie potranno iniziare ad essere installate già dal 1° novembre. Ragazzi, ogni anno sempre prima, c'è un po' come trovare i panettoni e i pandori nel mese di settembre, è la stessa cosa, sperando che l'autunno sia arrivato davvero. Allora, il comune assegnerà contributi a queste associazioni di vario genere proprio per le luminarie e per gli addobbi natalizi nei quartieri e nelle vie cittadine. I progetti non possono ricorrere a sponsor, dovranno dimostrare il loro valore artistico, avere anche una sostenibilità ambientale, cosa molto importante quando si parla di progetti per le città nell'ultimo periodo, è sempre fondamentale ed essenziale, ed essere coerenti con il luogo dove verranno posizionate. Quindi si dovranno anche dichiarare i materiali utilizzati, gli orari di accensione e il costo totale. Il sostegno a queste associazioni di commercianti che vogliono abbellire appunto con le luminarie, luci e decorazioni i loro quartieri e le loro vie è molto importante, soprattutto per ottenere anche un rilancio delle zone commerciali. Per Natale quindi è già tutto pronto, manca soltanto la temperatura giusta e l'inverno, direi che insomma forse arriverà, dico forse, il condizionale d'obbligo, e questo è quanto si sta preparando ovviamente a Milano. Arriva Gianna Nannini, questa è Meraviglioso Errore. Ciao.

Gianna Nannini con la sua meraviglioso errore. È arrivato un brivido di freddo alla nostra amica Agata, che ci ha scritto a diretta at radiumblu.it dicendo: hai parlato nel Natale del freddo, mi è venuto un brivido, anche se ci sono fuori 27 gradi ancora. Beh, in effetti, poi parlando del Natale, si spera che, come ho detto prima, arrivi quantomeno l'inverno, la temperatura giusta per poterlo festeggiare questo Natale come canone classico vuole. Ecco, ritorniamo alla musica, quella del passato. All'interno della nostra programmazione delle parole di Blu 2000 ci sono anche i Police.

ormai non c'è giorno in cui non tenga banco una delle sue canzoni e soprattutto una delle sue notizie, perché arrivano da questo nuovo locale allo Sbagliato con una residency di cui abbiamo parlato, di ben 26 concerti a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre. Parliamo ovviamente di Marco Mengoni. È arrivato anche il momento di nuova musica, l'ha annunciata, era un po' nell'aria in effetti, si intitola Giornate Perse, quello che Marco ha definito il primo singolo del suo nuovo progetto musicale. Sarà disponibile da venerdì prossimo, quindi lo ascolteremo insieme. Ad accompagnare la copertina di questo singolo, che vede lo stesso Mengoni ritratto un po' in giacca e cravatta, quindi diciamo a modo, con colori a contrasto, l'artista ha anche pubblicato una foto che lo ritrae in attesa alle poste, quindi un concetto di attesa che rende molto bene l'idea di giornata persa. In effetti, quante file facciamo durante il giorno nella nostra vita, che sono poi tutto tempo perso, orari persi. I suoi fan hanno quindi dato ufficialmente il bentornato al loro re matto. Probabilmente qualche canzone del nuovo progetto finirà nella scaletta di qualche serata dello Sbagliato, e quindi ci sono anche poi tutte le date in cui Marco Mengoni si esibirà al Teatro Principe di Milano, e quindi se ne fa un gran parlare, lo dicevo, in questo periodo. Trovate anche sui suoi social tutte le informazioni.

È il momento dei saluti finali, grazie davvero per essere stati con il sottoscritto, con la nostra musica, con i nostri contenuti, quelli delle parole di Blu 2000 che ritornano puntuali domani, mercoledì dalle 15 alle 16.30, quindi non mancate. Vi lascio al Territorio Parla, sempre qui su Blu 2000, anche con la nostra musica, e noi ci risentiamo domani. Buona giornata e buon pomeriggio.

mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo prima a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani, ben trovata.
1: Ciao Federica, ben trovata anche a te. Qui è ancora estate, andiamo in spiaggia.
0: Ecco, noi
1: volevo
0: oggi
1: farti un po' di invidia.
0: No, non solo, ma mi stai anche dando un assist, perché oggi con te andiamo in spiaggia per parlare dei bandi, delle concessioni demaniali marittime, di cui abbiamo già parlato tante volte e che hanno creato malumori e problemi non solo sulle coste riminesi, ma su tutte le coste d'Italia, possiamo dire. Perché ne parliamo, Simona?
1: Ne parliamo perché ieri la Regione Emilia-Romagna, attraverso i suoi amministratori, a partire dal presidente De Pascale via via tutti gli assessori, ha cominciato un tour per tutte le province dell'Emilia-Romagna. Venendo a Rimini, prima tappa di questo tour regionale, evidentemente uno dei temi messi sul piatto e dagli amministratori che sono stati incontrati, ma anche dalle varie realtà, e non può che essere quello delle concessioni demaniali, perché, come dicevi tu, se ne parla da tanto tempo. Settimana scorsa è arrivato questo bando tipo del ministero che dà alcune linee direttrici. I comuni, e le ho confermo perché anche i nostri comuni più grandi stanno già lavorando per creare questo bando che corrisponda a quelle che sono le linee guida, ma che dia anche in qualche modo risposta alle esigenze degli operatori balneari, però diciamo che ancora è abbastanza nebuloso. Quindi ieri, visto che c'era De Pascale, qualcuno giustamente gli ha chiesto: ma presidente, a che punto stiamo? Perché qui sono tanti livelli, cioè livello comunale, regionale, chiaramente quello governativo, per non parlare dell'Europa, che poi insomma è sempre lì
0: è
1: che sia proprio andato bene come l'avete pensato,
0: certo.
1: Abbiamo fatto il punto.
0: Avete fatto il punto, anche perché poi ovviamente c'è l'attesa di tutti gli operatori, di chi poi le spiagge, possiamo dire semplicemente così, le gestisce, e sappiamo che insomma che ne succedono un po' di tutti i colori da noi. Allora sentiamolo il presidente della Regione Emilia Romagna.
2: Uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare negli anni che abbiamo alle spalle è che, diciamo, l'incertezza delle norme e il continuo rinvio ha rallentato in maniera drammatica i finanziamenti, gli investimenti. Io, diciamo, sono relativamente giovane, ma la ricordo la stagione pre-Bolkestein. Prima che si entrasse in questo lunghissimo periodo di incertezza, il livello di investimenti sulla parte balneare stava procedendo. Passiamo ai primi anni 2000. Dal 2009, quando siamo piombati nella vicenda della Bolkestein, si è fermato tendenzialmente tutto. Ci sono state promesse mirabolanti, che da parte del governo sembrava che tutto dovesse ritornare come era prima, e oggi, diciamo, c'è il bando tipo che, per carità, ha anche degli elementi positivi, ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Qui bisogna dirlo: gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai comuni. Per quello che anche qualche settimana fa ho alzato un po' la voce, perché questi comuni bisognerà che qualcuno li difenda. Ora i comuni dovranno gestire tutte queste procedure, se ne dovranno fare carico, gestiranno loro i bandi, i soldi dei canoni vanno allo Stato e i ricorsi se li beccheranno loro, per una norma che non chiarisce bene che cos'è indennizzo, che cos'è non è indennizzo. Quindi noi abbiamo dato tutta la collaborazione del mondo, però oggi la palla passa a mano ai comuni. Io sarà che vengo da quell'esperienza lì, e come al solito quando c'è un problema lo devono risolvere i sindaci, e io, diciamo, sono molto solidale con loro.
0: Ci credo, anche perché i sindaci si troveranno nel cosiddetto panino, schiacciati appunto tra gli operatori, e invece appunto un governo che, come ha detto De Pascale, prende gli introiti.
1: È così, Federica, da noi il panino è un po' più una piadina, ma il concetto,
0: sì, però,
1: è quello,
0: il concetto,
1: nel senso,
0: è quello
1: che, nel senso che effettivamente ci sono ancora, guarda, manca poco più di un anno, perché comunque entro il 2027 queste evidenze pubbliche dovranno essere fatte. Ancora si è lì a litigare gli indennizzi, sì, quello che hai fatto sulla tua spiaggia, quella che hai avuto in concessione, come ti verrà ripagata. Arriveranno i grandi gruppi, cerchiamo invece di agevolare i piccoli operatori balneari che fanno identità. Guarda, tanti punti interrogativi.
0: Lo immaginiamo, e ci sono zone poi ancora più litigiose, possiamo dire così, perché ci sono ulteriori complicazioni, diciamo, ci sono alcuni monopoli sulle spiagge che abbiamo visto in giro per l'Italia, visto che con il territorio noi giriamo un po' da nord a sud. Altro tema molto importante è la sanità, ma un ramo particolare della sanità, Simona.
1: È così, Federica, perché sai che è un altro dei temi a cui spesso faccio riferimento, perché noi lo diciamo, sanità dell'Emilia Romagna è una sanità buona che continua a reggere nonostante tutte le traversie, però diciamo che ci sono delle preoccupazioni, perché oggi per intercettare anche fondi europei, bisogna fare massa critica, per cui le eccellenze territoriali, in questo caso ti parlo dell'oncoematologia del territorio riminese, che è veramente un'eccellenza sia in campo pediatrico che in campo per le cure degli adulti, teme un po' perché si sta facendo un accentramento un po' di questo percorso, perché da noi ci sono tante eccellenze e cosa dicono dalla regione? Mettiamoli insieme così intercettiamo, certo, più soldi, ma poi sai che quando vai a togliere o comunque a rischiare un cambiamento, il timore è che poi quello che avevi di buono magari si perde invece che migliorare. Ecco, anche su questo il presidente ha dato rassicurazioni. Noi chiaramente registriamo sempre tutto, perché poi nel caso ne andiamo, certo, a chiedere se non dovesse essere così.
0: Giustamente, sentiamolo ancora De Pascale.
2: La sanità in particolare è un tema centrale, nei mesi scorsi ci sono state anche riflessioni pubbliche, anche preoccupazioni, le preoccupazioni sono sempre legittime, noi stiamo lavorando sul progetto dell'oncoematologia romagnola, Rimini è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti, di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro il sistema regionale e in particolare che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca soprattutto in oncoematologia è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
0: Ecco, allora dopo glielo andremo a chiedere, per oggi Simona grazie per essere
1: Federica,
0: stata
1: grazie
0: con noi.
1: A te, ciao.
0: E noi adesso andiamo a Radio Toscana, Nicoletta Bardos è collegata con noi, buon pomeriggio.

0: con una prima ricostruzione si era deciso che si era suicidato, in realtà si pensa che sia stato buttato giù dalla finestra. Nicoletta.
1: Esattamente, Federica, aggiungo una particolare perché proprio stamani c'è stata una nuova udienza davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta. In questo caso, questa volta, tocca parlare al fratello minore Filippo Rossi. Che
0: Nicoletta, scusami, ti sentiamo proprio male. Magari dalla regia ti richiamano. Noi nel frattempo sentiamo la moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi.
2: La vera giustizia era che tutto questo non fosse mai accaduto, ovviamente, perché non c'era veramente motivo per cui veramente una persona, un uomo di 50 anni vada in un ufficio, tra l'altro teoricamente protetto, e poi in realtà alla fine non torni a casa. Questa è una cosa proprio incomprensibile, e comunque, ripeto, è un risultato quello che è arrivato in questi giorni, che lo vedo come un miracolo sinceramente, perché dopo tutto quello che è accaduto in questi 14 anni, sinceramente mi ero un po' mai rassegnata, però insomma avevo perso un po' le speranze. Invece grazie a queste persone meravigliose la verità sta venendo fuori, e quindi questo per me è un grande traguardo che dovevo a David, e ovviamente di questo insomma ne sono contenta. Il corpo già parlava fin dall'inizio, ora io nel dettaglio non ci sono mai voluta entrare perché sono cose che riesco difficilmente a sostenere, però comunque mi vengono riferite, e tutti quei segni che aveva David addosso non possono essere causati da se stesso o da altre cose che non riconducano poi invece a quello che è la ricostruzione fatta da Iris in questa commissione.
0: Nicoletta, vogliamo ricordare un po' agli ascoltatori come si è arrivato adesso a questa perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, perché insomma è dal 2013 sono passati.
1: Esattamente, sono passati molti anni, ce ne sono state varie commissioni d'inchiesta, poi la Procura di Siena aveva aperto e archiviato come suicidio, ci sono stati due fascicoli sulla vicenda. Insomma, nuovamente questa Commissione parlamentare d'inchiesta guidata da Vinci, dal parlamentare Vinci, ha riportato la luce sul caso, e appunto c'è stata questa ricostruzione fatta da Iris a Roma, in cui per la prima volta si parla di omicidio, così come diceva appunto anche la moglie di David Rossi, e come vi stavo dicendo prima, oggi ha ribadito in aula, è stato ascoltato il fratello minore di David Rossi, Filippo Rossi, che anche lui con voce rotta ha respinto l'ipotesi del suicidio e ha ribadito che le indagini sono state fatte male, ma soprattutto secondo lui c'è stata superficialità. Come famiglia, sia lui che come avete sentito anche la moglie, ha sempre ribadito che le evidenze c'erano per pensare appunto all'omicidio e non al suicidio, insomma ad un atto volontario compiuto in un momento di particolare stress, come si è sempre
0: detto. Sono stati i familiari a chiedere una nuova riapertura.
1: Stati familiari, e la commissione d'inchiesta questa volta ha riascoltato i testi, e poi c'è stata questa decisione appunto di fare proprio questa prova fisica costruendo tutto quello che è successo.
0: Sentiamola ancora la moglie, Antonella Tognazzi.
2: Quello che sta emergendo in questi giorni lo conferma, lo dimostra, ma ripeto, nelle due archiviazioni sono state scritte anche cose completamente false, come ho avuto modo già di ribadire. Lo stesso fatto di riportare che la segretaria dell'amministratore delegato era stata ascoltata, era stata chiamata, che non aveva apportato nessun elemento nuovo rispetto alle indagini svolte, è stato smentito spudoratamente, perché la segretaria non era nemmeno mai stata contattata. Quindi le appunti sono state fatte male, e già dargli una scusante, che qui nel senso c'è stata proprio una volontà secondo me di non andare a fondo in questa vicenda.
0: E poi la moglie dice di non aver mai ricevuto chiamate dalla banca in tutti questi anni, è possibile?
1: È possibile, lei dice che mai la banca l'ha chiamata, mai responsabili

0: che le abbiano detto qualcosa, dato delle spiegazioni, anche l'abbiano fatta insomma sentire, si siano fatti sentire vicini, ecco, questa è un'altra dichiarazione che lei ci ha fatto.
1: Una cosa, anche perché dobbiamo pensare insomma, Nicoletta, che lui era capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè non era ricopriva un ruolo
0: no, assolutamente, esattamente di spessore. Come dici tu, non era un ruolo secondario, era insomma anche la faccia del Monte dei Paschi di Siena, e quindi questo è un altro elemento che ha sempre suscitato qualche dubbio, almeno insomma ovviamente nei familiari e anche in molte persone che in questi anni hanno pensato che non si trattasse appunto di un atto volontario.
1: Anche perché insomma anche il contesto è importante, poi sappiamo in questi anni prima diciamo della ripresa, tutta la crisi del Monte Paschi di Siena, la partecipazione dello Stato, cioè anche una banca se vogliamo particolare, adesso di nuovo entrata nel mirino, no? Insomma vuole essere acquisita.
0: Un nuovo risico bancario, sì, che la vede protagonista.
1: Sì, forse è un po' è strano, ma non per il fatto che abbiano deciso una cosa o un'altra, adesso noi non possiamo sapere no, come sono andate le cose, ma che non sia stata un'indagine diciamo con una certa priorità, ecco, non so come dire.
0: Esattamente, sì, esattamente, che la prima spiegazione sia stata quella che si è
1: fatta
0: presa,
1: il suicidio, e basta,
0: fine. E per anni si è andata avanti con questa, ecco, come i familiari insomma si aspettavano qualcosa di più, e adesso almeno le ultime indagini sembra che gli diano ragione,
1: anche perché poi insomma lì anche lì le motivazioni possono anche essere motivazioni importanti, se tu scaraventi da una finestra il capo sempre della comunicazione Monte Paschi, almeno che non siano storie diciamo esterne, vabbè, questo lo vedranno loro. Comunque insomma fa piacere che siano ritornati a vedere cosa è successo, noi lo seguiamo tramite voi ovviamente, Nicoletta.
0: Torneremo sicuramente
1: grazie.
0: A parlarne.
1: Grazie per essere stata con noi, grazie. E adesso noi andiamo in provincia di Agrigento, Ribera, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi. Mimmo.
2: Ciao a tutti.
1: Bentornato Mimmo. Andiamo un po' veloci perché qui abbiamo avuto tutte queste cose molto molto corpose, e non è perché non sia corposo il tuo di argomento, perché purtroppo anche quest'estate ci sono stati molti incendi in Sicilia, ma noi parliamo in particolare di alcune zone dell'Agrigentino. Mimmo.
2: Sì, fine luglio, primi di agosto, davvero terribili gli incendi nel territorio dei Montesicani, fra Bivona, Arsandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini, incendi che hanno devastato il territorio, che hanno lasciato dietro di sé un bilancio drammatico, raccolti distrutti, stalle e fienili andati in fumo, animali morti, aziende agricole e zootecniche gravemente compromesse. In poche ore è stato cancellato un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, una delle più autentiche ricchezze della Sicilia intera.
1: 750 ettari di territorio distrutti dalle fiamme. Tu hai intervistato Mirko Cinà, che è il sindaco di Bivona, sempre in provincia di Agrigento. Sentiamolo.
3: Quest'anno abbiamo avuto un incendio purtroppo di proporzioni veramente vaste. Abbiamo perso 750 ettari di territorio tra boschi, coltivazioni. È stata veramente una grave perdita. Grazie all'intervento della protezione civile, dell'aiuto aereo, siamo riusciti a contenere il fuoco per quanto possibile, però poi si è sviluppato anche nei comuni limitrofi, Santo Stefano Quisquina e anche Cammarata, dove molte aziende purtroppo zootecniche, agricole, hanno avuto molti danni. Ho visto che la regione ha stanziato 25 milioni di euro sia per gli aiuti alle imprese sia per i danni che hanno avuto i comuni, e quindi si comincia da lì. Abbiamo chiesto tutti lo stato di calamità naturale, quindi sono convinto che il governo nazionale riconoscerà lo stato di calamità e l'urgenza per fare degli interventi che siano interventi importanti, soprattutto su tutte quelle aziende di eccellenza che abbiamo nel territorio e che hanno perso quasi tutto. E poi spero che si possa fare una norma per la prevenzione. Bisogna trovare tutta una serie di accortezze affinché queste persone, questi piromani che distruggono i territori, possano essere rintracciate con le fotocellule, con tutta la nuova tecnologia che ci può essere per cercare di non ritrovarci in una situazione così complicata e difficile e avere un territorio distrutto.
1: Ecco, Cina parla della prevenzione, che adesso ci sono le moderne tecnologie che permettono di individuare le persone, ma Mimmo, si fa questa prevenzione?
2: Si fa il massimo che si può fare con la manutenzione ordinaria, a volte anche straordinaria, per prevenire soprattutto nei boschi con i coprifuoco. Ci sono delle pattuglie che vanno in giro, però la cosa che ha sorpreso un po' tutti è che è stato sicuramente un incendio doloso, perché è partito alle prime luci della sera, quando tutti sanno che gli aerei e i mezzi non possono intervenire dall'alto, e quindi c'è tutta una notte per distruggere tutto quello che ci vuole distruggere. Quindi contro questa criminalità organizzata è davvero difficile. Anche se potrebbero aiutare le fotocellule per incastrare definitivamente questi uomini che continuano purtroppo nel corso degli anni a distruggere
1: il territorio. Sentiamolo ancora, Cina, che parla anche di gestione delle risorse idriche.
3: Anche sull'acqua un ragionamento va fatto, sia sul potabile. In questo momento ci sono tanti comuni della provincia di Agrigento che stanno soffrendo perché il gestore del sovrambito Sicilia Acque non dà l'approvvigionamento di acqua utile a garantire tutti quei comuni che nei mesi estivi aumentano la popolazione, perché sono dei comuni, diciamo, ad attrazione turistica, e questo crea un danno a tutte le attività. Ed è un ragionamento che bisogna fare. Un ragionamento bisogna farlo sull'irriguo, cercando di avere finanziamenti per cambiare tutte le condotte affinché l'acqua non si perda e gli agricoltori, dopo un anno di lavoro, non debbano perdere tutto per la mancanza di acqua.
1: E già ne avevamo parlato, ci torneremo con la gestione idrica, Mimmo, perché è molto, molto importante per tantissime cose. E vabbè, adesso ovviamente entriamo in un'altra stagione, speriamo che gli incendi siano veramente finiti. Mimmo, grazie.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Manifestazioni a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Tafferugli a Lione, scontri tra la polizia e i giovanissimi nelle strade, lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio non autorizzato. A Lione, casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dall'inizio delle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici ed oltre 700 agenti. La guerra in Ucraina. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco di vasta portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due vittime alla periferia della capitale. Da aggiungere che due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero, una è affondata e l'equipaggio sarebbe disperso. Medio Oriente, offensiva degli Houthi nello Yemen, sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati anche gli aeroporti di Jazan e Najran, tre i feriti. Torniamo in Italia, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. A Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale relativa al nuovo sistema di elezione del Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario all'attuale presidente Malagò. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni per la guida della FIGC. Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans-Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 ragazzi, ha chiesto una indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa dei danni alla salute per la strage. Il marito Jacques è in cella, accusato di averla picchiata, lei agli arresti con l'obbligo di firma. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così Sinner ha dichiarato in un video pubblicato sui social media. E infine Nobel per la fisica a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferuglia a Lione con la polizia, Lione Sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
1: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti i dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le elezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
2: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Ed ora in Medio Oriente. Il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
3: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile, la paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario il paese è in stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese, che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore, oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza, con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
4: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12% in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
1: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà, ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese. E la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E allora parliamo della politica italiana. Si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più in diretta da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a Via Libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede preferente, con i capi bloccati, e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, nello studio.
0: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
6: 40 anni di lavoro per la pace, celebrati dove tutto è iniziato, ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far spirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione, come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
7: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi non sembra più possibile.
6: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I all'arcivescova di Canterbury Sara Mullalli, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Crans-Montana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
8: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Crans-Montana è la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Jannik Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
9: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev, il re della classifica, già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, linea allo studio.
0: La borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Savino D'Alessandro in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.
10: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
11: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
12: Completamente guariti? Perfettamente curati.
13: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
14: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
15: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
16: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
17: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Buongiorno, le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 6 ottobre, in redazione Giorgio Fanelli. Il Consiglio Comunale di Cortona ha approvato all'unanimità l'intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Angelo Vegni, accogliendo la proposta presentata dal consigliere delegato all'agricoltura Matteo Finocchi, ex allievo dell'Istituto Superiore Angelo Vegni delle Capezzine. È una decisione che rinsalda il legame storico tra le Capezzine e il territorio circostante. Angelo Vegni ha dato vita ad un progetto educativo concreto che da generazioni accompagna la crescita professionale e umana di tanti ragazzi e ragazze. Ancora oggi l'istituto tramanda la sua memoria e rappresenta quel figlio che non morirà mai che Vegni stesso auspicava. Sempre da Cortona, schiamazzi e danneggiamento di arredi, il sindaco annuncia provvedimenti per il decoro di Camucia. Dopo alcuni ripetuti episodi che hanno compromesso la quiete e il decoro di Camucia, il sindaco Luciano Meoni ha effettuato un sopralluogo nel centro urbano per verificare il ripristino di alcuni arredi. Una panchina collocata in via Regina Elena è stata sradicata e trasportata nei pressi di un pubblico esercizio di fronte al quale sono stati registrati casi di degrado e di disturbo della quiete pubblica. Stiamo dalla parte dei residenti e delle attività commerciali che operano con correttezza, ha dichiarato Luciano Meoni, ma non tolleriamo personaggi che portano problemi di degrado e infastidiscono chi vive a Camucia. A seguito del ripetuto danneggiamento di una panchina, sporgeremo denuncia ai carabinieri e forniremo alle autorità pubblica sicurezza tutti gli elementi per valutare la condotta di un'attività commerciale. Ci rimettiamo alle autorità competenti, ma per il rispetto della nostra comunità non possiamo fare da semplici passacarte. Vogliamo che vengano attuate tutte le misure di prevenzione necessarie. Adesso spostiamoci a Castiglion Fiorentino per parlare di una mancata assunzione in comune di un assistente sociale. La scelta di assumere un agente di polizia locale al posto di un assistente sociale accende lo scontro a Castiglion Fiorentino. Il gruppo consiliare di opposizione Rinascimento Castiglionese contesta le priorità dell'amministrazione e punta sull'astensione dell'assessore Franceschini, letta come un segnale di dissenso all'interno della maggioranza. Non soltanto una contestazione sulle assunzioni, ma una questione politica che coinvolge gli equilibri della giunta. Rinascimento Castiglionese porta al centro del dibattito la delibera numero 191 del 27 luglio scorso e soprattutto l'astensione dell'assessore Franceschini sulla decisione che, secondo la ricostruzione del gruppo consiliare, ha destinato all'assunzione di un agente di polizia le risorse previste per un assistente sociale. Sentiamo appunto Rinascimento Castiglionese nelle parole di Paolo Brandi.
1: Qualche giorno fa ci eravamo interrogati su cosa stesse accadendo all'ufficio dei servizi sociali di Castiglion Fiorentino. Un assistente sociale si è dimessa e non è stata sostituita ormai da qualche mese. E alla fine l'arcano l'abbiamo scoperto, e abbiamo anche scoperto perché il sindaco ha detto: compatibilmente con il bilancio assumeremo una nuova assistente sociale. La motivazione sta tutta in questa delibera del luglio scorso, dove il comune sostanzialmente ha deciso, con una scelta tutta politica, di assumere un vigile invece che un assistente sociale. E che la cosa stia in questi termini lo dimostra il fatto che l'assessore Franceschini al sociale su questa delibera si è astenuta. Evidentemente non era d'accordo rispetto a quelli che erano i risultati di questo atto amministrativo. L'avremmo sostenuta, dico la verità, se avesse votato contro, perché avrebbe dimostrato davvero grande carattere invece che astenersi e dire: fate un po' voi. Ma quella cosa, secondo me, più grave è un'altra, ed è che si è scelto deliberatamente di indebolire l'ufficio servizi sociali. In questo momento è in grande sofferenza tutto il settore degli anziani, per prendere un vigile. Ma almeno i vigili venissero utilizzati bene, nel senso che ce ne fosse uno per il corso, un controllo più puntuale nelle campagne. Invece, a quanto pare, ancora servono soltanto per stare lungo la SR71 e fare cassa con gli autovelox. Ecco, noi siamo contrari a questo modo di amministrare, un modo che io definisco silente, perché si sta zitti rispetto agli atti amministrativi, ma i risultati che vengono prodotti danneggiano le categorie più deboli di Castiglion Fiorentino.
0: Marciano Della Chiana ha premiato i suoi protagonisti in Vivere lo Sport, Talento, Inclusione e Comunità. Il sindaco di Marciano, Maria De Palma.
2: Vivi lo Sport stasera è stato davvero commovente. Io a un certo punto mi sono anche commossa, perché abbiamo fatto questa serata per poter premiare i ragazzi del nostro comune che hanno raggiunto dei risultati importanti nello sport, ma non solo, anche ragazzi che praticamente comunque fanno lo sport anche non a livello agonistico. E quindi insomma è stata una bellissima serata, perché ancora una volta si è visto quanto lo sport sia importante per stare insieme. Quindi oltre che per diciamo così l'agonismo, oltre che per la salute, lo sport fa bene anche proprio alla persona, perché riesce a far stare insieme, quindi spinge le persone a stare insieme, e questa è una cosa bellissima.
0: Leonardo Maggi, assessore allo sport del comune di Marciano Della Chiana.
3: Vede tutti gli sforzi che l'amministrazione ha fatto in questi anni per la politica sportiva, dagli investimenti sull'impiantistica sportiva. Questi sono un po' i risultati di tutto quello che è stato il nostro impegno in questi anni, quindi tanta emozione vedere questi ragazzi che sono partiti nella pratica sportiva, che Marciano ha contribuito a farli crescere anche professionalmente. È vero che la pratica, lo sport non è solo la prestazione atletica, però è anche vero che si vedono tanti risultati, e Marciano sicuramente è stato un volano. Non per questo abbiamo riconosciuto la torre come simbolo delle radici da cui uno proviene, e quindi si deve ricordare che nel bene o nel male, quando si cresce, ci sono sempre dei valori che nascono appunto dal territorio, nascono proprio nei valori della nostra politica, del nostro comune. Che dire, lo sport non è solo appunto prestazione, si vedono, lo sport è anche inclusione, si vede premiato anche la coesione dei ragazzi, la coesione sportiva, il fair play, si vede premiato anche la volontà, l'autodeterminazione, e questo per noi è un valore aggiunto, e per questo continueremo nella nostra politica dello sport.
0: Il GR Valdichiana termina qua, vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi martedì. Oggi il nostro focus è dedicato al campionato di eccellenza e alla sua capolista, la Sangiovannese, che domenica ha battuto la Rufina appunto a domicilio per 2-1. Nonostante non fosse stata una settimana facile neanche per la formazione di mister Magrini, che prima ha perso Ferrante per infortunio, purtroppo per lui stagione finita, e poi questo divorzio consensuale di Barberini, il portiere che naturalmente i sangiovannesi amavano, perché poi lui la sua storia l'ha costruita proprio tutta nella Sangiovannese, dal settore giovanile fino alla prima squadra. Quindi trasferta vittoriosa in quel di Rufina, con una squadra, quella bianconera, che è ancora ferma al palo. Prima il racconto del film della partita alla radio e poi l'intervista al direttore sportivo Bicchierai.
5: Un'altra vittoria sofferta per la Sangiovannese, che al Fabio Bresci di Rufina supera di misura l'Audax per 2-1. Mister Magrini, dopo l'infortunio che ha chiuso la stagione di Ferrante, con la fascia di capitano passata a Mencagli, sposta senza Amici centrale Cacciuc terzino sinistro, reinserendo Castaldo dal primo minuto. La prima occasione arriva dopo meno di 2 minuti, con Mencagli che spedisce sull'esterno della rete un pallone decisamente invitante. Risposta fiorentina al quinto con il mancino di Ricci, finito alto sopra la traversa. Passano 3 minuti e una carambola nell'area piccola vede Mencagli colpire il portiere Lombardi invece della sfera, ma il gol azzurro arriverà al 12°, angolo perfetto di Castrovilli per l'incornata di Contipelli, che sblocca la contesa. La Rufina non punge più, e allora ecco Galligan al 29°, con un assolo terminato oltre la trasversale. Prima dell'intervallo Mencagli ha un'altra occasione al 39°, ma la mira risulta nuovamente fallace. Nella ripresa tempo 4 minuti e un'incomprensione tra Gioli e Rocchetti spalanca la strada a Martini, comunque bravo a finalizzare da posizione molto defilata, 1-1. Il gol non scuote gli azzurri, bensì i locali, che iniziano a premere con il tentativo di Ricci ben respinto da Gioli al 57°. il diagonale di Donatini fuori di un soffio, arrivato 4 minuti più tardi, e il gran destro al volo di Fioravanti su schema d'angolo al 68esimo, con Gioli autore di una gran parata. Ma la Sangiovanese ha già dimostrato di saper soffrire e poi colpire, ed ecco che all'83esimo un break di Rocchetti porta un destro dello stesso classe 2003, che non viene trattenuto dal 2008 Lombardi 2-1 e Northside versione trasferta in delirio. I cambi di Magrini servono per gestire la situazione, con gli esordi stagionali di Fiaschi e Fratini e un ottimo ingresso di Bruni, nota e meritevole di menzione. Sangiovannese capolista solitaria dopo 4 giornate con 10 punti all'attivo, ma tra 7 giorni arriva la Valdalcio Bruni Alfedini, squadra già incrociata in Coppa Italia, anche se negli albi quella sfida di Anghiari non apparirà mai.
6: Direttore Bicchierai, effettivamente da pronostico la partita non era facile nonostante la classifica, e infatti vittoria sofferta e all'ultimo minuto.
7: Sì, vittoria sofferta all'ultimo minuto, come giusto che sia, si deve soffrire tutte le domeniche. E oggi si era fatto secondo me un buon se non ottimo primo tempo, con 3-4 occasioni pulite da gol che non si sono sfruttate. Si è chiuso sull'1-0, poi si è fatto un secondo tempo un pochino da presuntuosi, forse un pochino siamo rientrati in campo, si è preso un gol stupido, poi però credo che la vittoria ci sta tutta e portiamo a casa 3 punti con soddisfazione e si guarda già alla domenica prossima. Sì, loro nella partita che si disputò in Coppa hanno fatto una buona impressione, ma credo anche i risultati che hanno fatto oggi, non so che hanno fatto, hanno vinto, quindi anche i risultati confermano quello che si stava dicendo. Domenica è un'altra partita da giocarsi, indipendentemente dai punti che hanno loro, dai punti che ci sono noi. Tutte le domeniche, se si vuole stare a certi livelli, ci sarà da lottare. L'importante è lottare e giocare come si è fatto il primo tempo, un po' meno come si è fatto il secondo, quindi queste cose ci devono far pensare. E però siamo contenti di aver vinto, specialmente in trasferta, insomma. Sicuramente sempre saldi per terra, però coscienti di, per ora, di aver iniziato abbastanza bene. Si deve migliorare ancora, come dice il mister, giustamente sono d'accordo, però siamo contenti di quello che è venuto fuori fino ad ora.
0: La Sestese impegna severamente la Castiglionese a rincorrere per ben 2 volte. Squadra giovane, veloce, fatta di giovani giocatori con talenti e ovviamente individualità da ammirare. La cronaca della gara da Claudio Burroni.
8: C'era molta curiosità nel vedere all'opera il nuovo centrocampista viola Alessandro Mazzolli, ex Rondinelle Rufina, arrivato ad irrobustire il centrocampo della squadra di mister Morelli. Ospiti tornano a se stesse, che ha gli stessi punti di viola, e quindi era probabile assistere a un match interessante. L'importante era quello di dimenticare in fretta la pesante sconfitta di domenica scorsa con il Valentino Mazzola. Non sono della partita Menchetti, Tenti Marco e Petricci infortunati. Al decimo però c'è la rete della Sestese con Vagnini. Passano 2 minuti e la Cosese pareggia di testa con Martinelli, che sfrutta un angolo al meglio. Al 33esimo Zei sfrutta una mischia in area e segna la seconda rete per la Sestese. 48esimo, rete per la Cazionese, annullata per fuorigioco millimetrico tra le proteste viola. 57esimo, occasione per gli ospiti, ma il tiro è di poco sopra la traversa. Poi ci prova Mercuri, si accovaccia giù e para, ma al 70esimo c'è un pareggio dello stesso Mercuri, dopo che aveva provato Lucatta. 92esimo, ancora Mercuri che tira praticamente a colpo sicuro, ma c'è una paratone in angolo di Giontini e poteva essere il colpo del KO, ma va bene così. Prima parte della gara a favore della Sestese, ma nella seconda frazione i viola hanno attaccato di più e hanno ottenuto un pareggio più che meritato, viste le defezioni poc'anzi dette. A risentirci alla prossima occasione.
0: All'Otti di Poggibonsi il Valentino Mazzola getta all'ortiche la possibilità di incamerare i 3 punti fallendo un calcio di rigore proprio nel finale. Comunque un risultato più che giusto, quello terminato al 90esimo fra le due squadre. Prima il racconto dei 90 minuti e poi l'intervista a Yuri Pezzatini del Valentino Mazzola.
9: Applausi dei tifosi giallorossi a fine partita e l'elogio di mister Guidi ai suoi ragazzi, perché Poggibonsi Mazzola Siena è finita con il risultato di 1-1. I leoni, rimaneggiati dalle tante assenze, pareggiano contro una delle squadre più forti del girone B dell'eccellenza toscana. Prima del match spazio anche alla premiazione di Saverio Camilli, uno degli ex senatori del Poggibonsi, oggi giocatore della Mazzola Siena. E allora partiamo con le fasi salienti dell'incontro. I Leoni iniziano benissimo. Al quarto minuto, palo di Vella. Ottavo minuto, ancora Poggi Bonzi con una bella azione, calcia bene Lorenzini, ottima la risposta di Conti, come detto è un bel Poggi Bonzi nei primi minuti. All'undicesimo Squillo, ospite con Muhammed che da ottima posizione calcia in maniera sballata. Al quattordicesimo cosa si inventa Gianmarco Cicali, il classe 1992, fa un'azione personale come un ragazzino, manca solo il gol. Sul finire del tempo sono i biancocelesti a riproporsi in avanti, tiro a fil di palo di un ottimo Gianneschi, la prima frazione si conclude a rete.

0: sembra che ci si avvii verso un pari, però al 40° del secondo tempo un episodio può cambiare tutto. Lenzi affonda su Baroni, l'arbitro Sartore di Padova decreta il calcio di rigore. Sul pallone va Mugelli che tira una bomba sulla traversa con Gibonzi salvato. Nei minuti di recupero i Leoni rischiano ancora una volta. Un ottimo Ronchi, classe 2007, semina il panico ma trova la via del palo. Allora si rimane fermi sul punteggio di 1-1. Il Poggi Gonzi, imbattuto, sale a 6 punti in classifica e viene applaudito da tutto il popolo giallorosso.
1: Siamo costretti per mancanza di tempo a rimandare a domani l'intervista di Iuri Pezzatini con Marco Del Grande. Ci sono delle dimissioni di un allenatore, si tratta di Francesco Martelloni e il suo vice che hanno rassegnato le dimissioni dopo un avvio molto complicato nel campionato di promozione con 4 sconfitte all'Ideal Club Incisa. Il Cortona Camucia è lieto di annunciare l'arrivo di Adriano Guidieri, attaccante classe 2007 che entra a far parte della grande famiglia arancione per la stagione 2026-27. Nonostante la giovane età, Guidieri ha già avuto modo di confrontarsi con il calcio dei grandi. Nel 2024 ha infatti esordito nel campionato di Serie D con l'Arecanatese, aggiungendo una tappa importante al proprio percorso di crescita. Nell'ultima stagione ha invece indossato la maglia della Palmense, proseguendo il proprio processo di maturazione e accumulando ulteriori esperienza. Alle spalle anche un percorso significativo a livello giovanile con la militanza nell'Under 17 dell'Ancona, esperienza che gli ha permesso di formarsi all'interno di un settore giovanile di livello e di prepararsi progressivamente al passaggio nel calcio dei grandi. Guidieri approda adesso al Cortona Camucia con l'obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e di mettere le sue qualità offensive a disposizione della società che gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di sottotitolazioni con i colori arancioni. È tutto anche per oggi con la pagina sportiva, l'appuntamento è con quella di domani mercoledì. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo delle patologie acido-correlate dello stomaco. Per decenni l'ulcera peptica e le patologie acido-correlate sono state trattate come malattie invalidanti e croniche. Negli anni 50 e 60 del Novecento, la gestione clinica si basava su diete inefficaci a base di latte e panna, antiacidi tradizionali come il bicarbonato e l'idrossido di alluminio, il Malox, e interventi chirurgici altamente invasivi, tra cui gastrectomie parziali e vagotomie, volti a recidere l'innervazione nervosa che stimolava la produzione di acido. La storia della gastroenterologia è cambiata radicalmente con l'introduzione mirata di molecole capaci di bloccare la secrezione acida alla radice. Nel 1976 il farmacologo britannico James Black, che ricevette il premio Nobel nell'88, rese possibile una svolta epocale sviluppando la cimetidina, il primo antagonista dei recettori H2 dell'istamina. Pochi anni dopo, nel 1981, la ranitidina fece il suo ingresso nel mercato, offrendo un profilo di tollerabilità superiore, una maggiore potenza e un minor numero di interazioni farmacologiche.

0: Il meccanismo d'azione della ranitidina: le cellule parietali gastriche producono acido cloridrico, stimolate da tre vie principali, acetilcolina, gastrina e istamina. La ranitidina agisce bloccando in modo selettivo e competitivo i recettori H2 dell'istamina presenti sulle membrane di queste cellule. E quindi la ranitidina ha trasformato l'ulcera peptica da una condizione gestibile prevalentemente in sala operatoria ad una patologia trattabile con la somministrazione di compresse. Un ulteriore passo avanti, quindi, sebbene la ranitidina rappresentasse un enorme passo avanti, gli H2 antagonisti presentavano due limiti. Non bloccavano le vie di stimolazione attivate dall'acetilcolina e dalla gastrina e mostravano un fenomeno di tolleranza a breve termine. Alla fine degli anni Ottanta è arrivata la seconda grande rivoluzione con l'omeprazolo, il primo inibitore di pompa protonica, seguito poi da lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazole e esomeprazolo. Vediamo il meccanismo d'azione. Una volta assunti per bocca, gli inibitori della pompa acida o protonica vengono assorbiti attraverso l'intestino e metabolizzati dal fegato. Dal fegato gli inibitori arrivano allo stomaco, dove agiscono inibendo irreversibilmente l'azione dell'enzima che determina la produzione di acido cloridrico da parte delle cellule situate nella parete dello stomaco. Sebbene la permanenza di questi farmaci nell'organismo umano sia solo di un'ora, il loro effetto sulla secrezione di acido è tale che la loro azione prosegue per quasi 24 ore, ossia il tempo necessario per la produzione di nuovo enzima. Per questo motivo gli inibitori vanno somministrati generalmente una volta al giorno e in alcuni casi, comunque in presenza di specifiche situazioni, il medico potrebbe prescriverne l'assunzione sia alla mattina che la sera. Diciamo che questi inibitori della pompa protonica interagiscono con pochi farmaci. Per quello che riguarda gli effetti collaterali, in genere questi farmaci sono ben tollerati. Effetti collaterali, diciamo quelli più comuni ma sempre rari: mal di testa, diarrea, stitichezza, dolore addominale, nausea ed eruzione cutanea. Ma in particolare, se presi per lungo periodo di tempo, si è visto che gli inibitori possono portare a una riduzione dell'assorbimento della vitamina B12 e del ferro, anche del magnesio e del calcio, e infine questa riduzione del livello di acidità dello stomaco potrebbe favorire la crescita di alcuni batteri nel lungo periodo. Sebbene la loro efficacia terapeutica non sia posta in discussione, il loro effetto, il loro utilizzo si è diffuso sproporzionatamente. Negli anni si è diffusa l'abitudine di prescrivere gli inibitori di pompa anche in presenza di disturbi vaghi del tratto superiore dell'apparato digerente. Il termine gastroprotettore ha assunto un significato improprio nel pensiero comune, quasi fosse una loro assunzione indiscriminata senza un'effettiva valutazione valutazione degli effetti collaterali associati a lungo termine. L'introduzione dei prazoli si è intrecciata negli anni 90 con la scoperta del batterio Helicobacter pylori. Si è compreso che l'acido gastrico era un fattore facilitante, ma l'agente causale principale dell'ulcera peptica era spesso un'infezione batterica. I prazoli sono diventati la spina dorsale della terapia di eradicazione dell'Helicobacter pylori, in quanto riducendo l'acidità a livelli vicino alla neutralità, pH superiore a 5, permettono agli antibiotici come amoxicillina e claritromicina di mantenere la loro stabilità chimica e di agire efficacemente sulla mucosa gastrica. Quindi l'evoluzione della terapia acido-soppressiva ha ridefinito la gastroenterologia moderna. Per quello che riguarda l'ulcera peptica, da patologia chirurgica a patologia medica, con tassi di guarigione vicino al 100%. Per quello che riguarda invece la malattia da reflusso esofageo, i prazoli ne rappresentano lo standard terapeutico per il controllo dei sintomi e la prevenzione del danno mucoso, come l'esofago di Barrett. Per quello che riguarda la profilassi da FANS, protezione efficace della mucosa gastrica per pazienti in terapia antinfiammatoria cronica. Con il ritiro della ranitidina dal mercato globale a scopo cautelativo nel 2019-2020, i prazoli mantengono il loro ruolo di pilastro farmacologico. Come dicevo prima, adesso la sfida della medicina contemporanea consiste nel promuovere una adeguata deprescrizione, evitando l'uso cronico o inappropriato degli inibitori di pompa quando non strettamente indicato dalle guide cliniche. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burdi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

Preghiamo Cristo, Signor nostro, sempre presente in mezzo al popolo, che si è acquistato a prezzo del suo sangue.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

right. Come on, come on.

Yeah.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina

0: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

sapevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: brisa.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.